fatte. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Questa è Studio

0: the best sound, the best sound from the past, from the past, Radio Studio P.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

ascolti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te, live.

0: sound from the past, Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4.
2: Ritorna 80, voglia di mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: Studio P.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio P, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio P è il momento di presentarvi una novità.

0: Andrea
1: da Tavolo
0: Show
2: su Studio Più.
3: La canzone è molto bella, è molto bella, grande, grande, grande, grandissimo pezzo, che poi non so se l'ha scritto lui, l'ha scritto un altro, vabbè, perché tanto siamo ignoranti in materia, ragazzi. Allora, Catavolo, abbiamo chiamato Ugo, ma non ci ha lasciato fare il nostro lamento, come mai?
4: No, stamattina ero con Sua Emittenza,
3: Sua Emittenza?
4: Con Claudio.
3: Ah, con Claudio.
4: Sì, perché c'era una roba da risolvere, quindi non c'è stato modo di farlo.
3: Ah, ok, all'inizio,
4: quindi
3: va bene.
4: Prima
3: grazie.
4: Viene il capo, sei
3: giustificato, sei, è giustificato. Il sergente Garzia è giustificato. Catavolo, voglio fare la tua vita da grande. Forse sei già grande, eh? Forse sei. Perché quando uno dice così, vuol dire che è già grande. Mai sentito un ragazzino che dice voglio fare la tua vita? No, un ragazzino no, perché c'ha una prospettiva di vita fantastica, no? Meraviglioso, sei ragazzino, sei pischello, dai, schizziamo, se famo le cose strane, cioè nei pozzanghere, no? Andiamo in bici, metti la carta, ti ricordi la carta con la molletta per sentire il rumore, volevi la moto, capito? L'Harley Davidson. Invece gli anziani dicono da grande, sei già con piede nella fossa.
4: Dai,
3: va bene, allora mi hanno mandato la foto, e poi mandiamo la pubblicità. Mi hanno mandato la foto bellissima di una signora anziana, quindi una nonna, con in giro al guinzaglio, invece il classico cane, c'ha un castoro.
4: Ma
3: bello grosso! Cioè, c'ha un castorone. Cioè, non so come mai. Forse c'ha le termiti, come si chiama? I tarli forse nel tavolo della cucina, dice vado a affittarmi in castoro, mo sa fare loro, e questo si sbrana tutto il tavolo con tutte le tarme, non lo so. Comunque vedi, quando lasci un porcellino d'India alla nonna, vedi che succede poi.
4: Eh sì.
3: Magna che sei sciupato, magna.
0: Andrea
1: da Tavolo
0: Show
2: su Studio Più.
5: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
6: When the bass gets bumping up in the club, pour another shot and show me some love. I wanna get the party going, ladies to the front. Now let me see you shake it and turn the

0: Paolo
1: Show su Studio Più.
2: Io sono stato con uno in macchina, a un certo punto, dopo il motore era così, ha fatto tutto il pezzo in seconda, gli ho detto metti la terza, mi fa, ma c'ho il seno piccolo.
3: Mamma.
2: No, veramente, sono sceso al volo dalla macchina, sono rantolato per terra, tutto sbucciato. Lei è tornata dietro, lasciami qua, voglio morire qua. Dimmi che te grati. Ma che te grati?
3: Ma scusi, tipo, mica mi viene a grattare.
2: Ma io sto a parlare in giro, è uno che se gratta.
3: No, aspetta, non è che mi
2: ieri ho fatto un'esperienza molto bella. Che c'è?
4: Niente, ho tossito.
2: Ah, ok. Ieri ho fatto un'esperienza molto bella dai cavalli.
4: Dai cavalli.
2: Sono andato in un ippodromo. Cioè,
3: ippodromo dove fanno le gare. A me non c'è l'ex ippodromo. Perché ex, perché ormai non
2: maneggio, Andrea! Maneggio.
3: Cioè, il maneggio.
2: Basta! La differenza tra maneggio e ippodromo.
3: L'ippodromo dove vai, dove loro vanno praticamente, dove c'è una attività sportiva.
2: Dove vanno a correre! Ragazzi, ma vabbè,
3: che attività sportiva, che vanno a correre così.
2: Sono andato con la mia amica, con due mie amiche e psicologhe, psicoterapeute, tutte gente insomma laureata, tutta gente intelligente così quella. Abbiamo fatto un percorso io con i cavalli, c'è cioè un branco di cavalli che io stavo dentro sto recinto all'aperto, tutto senza antibiotici, così allevato a terra e praticamente ero lì che a un certo punto i cavalli si avvicinavano a me e mi trasmettevano la loro energia, cioè mi guardavano, era una cosa strana. Cioè,
4: guarda dove sono le tue, fratello!
2: È cretino. A parte che non è così, adesso non esagerare, cioè allora c'era un cavallo che in effetti aveva, come si dice, da salotto, e era, beh, ho detto, porca miseria, e speriamo che non si avvicini troppo, i cavalli mi si avvicinavano col muso e a volte mi davano anche le spalle, le donne. E certo, è che a un certo punto la psicologa mi fa, due cavalli mi avevano dato le spalle, mi fa, cosa vedi? Io non potevo essere così scurrile come tutti i maschi delle caverne, però vedevo, perché la coda si spostava ogni tanto, quindi si sposta la coda del cavallo femmina, si intravede questa cosa che tu dici, porca miseria, allora esistono i marziani. Comunque, a parte le battute, ho un'esperienza molto bella. Molto bella, cioè alla fine sono riuscito anche a far trapelare la mia paura per i cavalli, l'ho fatta trapelare via, perché sono riuscito a abbracciare un cavallo, quello maschio, perché di solito invece no, scelgo lui. E l'ho abbracciato e niente, poi adesso a settembre ci sposiamo.
4: È stato molto bello.
2: Un'esperienza, devo dire, molto bella. Molto bella. Vabbè, da condividere, da fare, cioè nel senso, sì. Vabbè, andiamo. Andrea, non riesci proprio a stare senza le bestie? Le bestie sarete voi? Allora, se non ci fossero loro, ci sarebbero altre due bestie, cioè altre due incapaci. Io mi nutro di incapaci, perché se ci fosse gente brava, io sembrerei una pippa. Già sono una pippa. Se ci fosse gente brava, sarei ancora più pippa. Ma io mi contorno di gente incapace più di me, quindi io sembro quasi bravo, però sono incapace anch'io, capito? Dipende sempre con chi giri, no? Se io giro con Ugo a petto nudo sembro un figo pazzesco, se giro con Brad Pitt no, capito? È la stessa cosa.
3: Comunque Sandra, chi quella cosa lì del maneggio, sì, insomma dell'avvicinamento uomo animale, io lo vedo, cioè l'ho vissuto, lo vivo quando vi capita o quando incontro anche tipo le mucche. Anche lì nelle mucche io.
2: C'è uno che mi ha mandato una foto di piante di mirtilli, bellissimi. Dove ce l'hai sto campo dei mirtilli? Andrea, vuoi un po' di mirtilli? Boh, io adoro i mirtilli. Se non so. Allora, c'è una cosa che se sono mirtilli italiani, sì, ma se arrivano da. Ho letto un articolo di che arrivano i mirtilli, ragazzi, fate attenzione, arrivano perché ci mettono dei pesticidi sopra, ragazzi, che ciao, levate proprio. Cioè, diventi veramente un marziano, Ti spuntano i capelli color ruggine, veramente i peli gialli. State attenti. Buongiorno, in zona Arluno e verso il Piemonte non si sente la radio sui 93.4, c'è qualche altra frequenza per la zona? Tu che sei esperto di zone,
3: non so dove
2: hai dato il meglio di te.
3: No. Comunque
2: Lombardia Piemonte
0: è facile,
3: tra
0: dai.
3: Lombardia e Piemonte
0: è Arluno, metti su Arluno Belluno.
2: Ha fatto la battuta, la più bella di oggi l'ha fatta sottovoce, questa era bella,
0: no, ha parlato lui sopra,
2: è quello che fai tu a me,
0: lo so. Quindi non la rifaccio.
2: No, rifalla dai. Noi ridiamo come lui, vai alzati i piedi, vai.
0: No, ma è da battere qui, dai, battiamo,
2: vai, certo, vai,
0: non
2: vai.
0: È, allora, se non in Piemonte e Lombardia, in Piemonte se non prende su Arluno metti su Ardue.
5: Andrea
6: da tavolo show
5: su Studio Più
7: spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: su Studio Più.
1: Poi ricordati,
2: no, perché la gente quando va si addormenta, capito? Allora io li devo svegliare, ogni tanto li devo svegliare.
1: Ricordi sì. come ha detto Brandon Lee?
2: Sì.
1: In un grande film non può piovere per sempre.
2: Tu non sei ninfomane, lui è uniforme. Uniforme. Uniforme. Sono Costantino, vivo in Austria. Dopo 15 anni vissuti in Italia, mangio tuttora solo italiano e mai fatto mangiare a mio figlio cibo spazzatura. Bravo, vedi? Bravo Costantino. Vedi, cervelli, la fuga dei cervelli. Quando io dico una cosa, che stanno andando via quelli intelligenti, quelli cioè la famosa fuga dei cervelli. Rimarremo solo noi, cioè non, noi tre e altra gente come noi, cioè non, ma quelli intelligenti sono andati via dall'Italia, perché tartassati dalle tasse, massacrati, quella prese per i fondelli dalla mattina alla sera. Uno si stanca e dice: sai che c'è? Mandatemene tutti a mandate in mona. Vabbè, Andrea, ma Achille è riuscito a farsi dare il numero dalla ragazza bionda che è venuta in studio con Manuel Crepaldi? Non mi ricordo. No, non credo. Ma lui vive in un suo mondo, no. Nel mondo dei cartoni animati. Cioè non è... avete mai visto fare certe cose, no, nel mondo dei cartoni animati? No, cioè, ma neanche nelle fiabe, no, c'era solo Pisci Pazzurro, da solo un bacio a Biancaneve che è sdraiata. Insomma, lì è violenza sessuale.
1: Ma io,
2: vabbè, lascia stare. Lei non voleva, magari. Gli piaceva il cavallo a lei. Andiamo avanti. E invece Ugo, la cosa più noiosa, allora diciamo che Ugo ha un momento di noia assoluto quando dopo c'ha un momento di noia pazzesco, perché la deve sgonfiare e rimettere nel cassetto. Quindi è chiaro che lì diventa anche perché poi sgonfiarla, cioè, non è facile, devi tutti l'aria si infila dappertutto nei gonfiabili, e quindi tirarla via tutta non è facile per rimetterla poi piano piano nel cassetto, il boro d'alcol, insomma, ogni volta. Sì, se no si sfasciano le pieghe, no? Vabbè, andiamo avanti.
1: Ma io onestamente non la sgonfierei. Io, se dovessi averla, cioè, nel senso, la ripongo e
2: io quando ascolto lui e leggo anche i suoi post che scrive su Instagram.
1: I post li faccio fare all'intelligenza artificiale.
2: No, io quando leggo i tuoi post mi rendo conto che sono dita rubate allo scaccolamento. Cioè, secondo me tu sei da scaccolamento e basta, cioè non sei, cioè capisci? Sì. Non è inutile che metti le dita da altre parti, lasciale lì e basta, non è... vivi così.
1: Però guarda, se mi scaccolo io utilizzo fazzoletto.
2: E basta.
1: Però io voglio appena precisare.
2: Andiamo avanti. Questa è per Achille, fammi aprire la foto. Che c'è scritto? È un camion. È una ditta questa, Transitalia. Transitalia, capito? C'è una fila dietro di gente proprio.
1: È una ditta di trasporti, insomma, che è importante.
2: È un camion che si ferma e non va più avanti al traforo del Monte Bianco. Lì si ferma e non va più avanti. Cioè non riesce proprio. Si ferma lì, sta lì. Voglio vivere qua. Io non davanti al traforo del Monte Bianco. Andiamo avanti. Mamma, ragazzi, mamma, sei una bestia, cavolo. Ma lo so, ma la colpa mica è mia.

0: su Studio Più.
1: Oh ragazzi, devo dire una cosa sulla Thunberg. Sai la Thunberg?
2: Sì, la Thunberg.
1: Che è un po' passata di moda, eh? Cioè, non so se hai notato, c'è anche delle crisi di identità lei, eh?
2: Ma chi?
1: Davanti allo specchio si trucca adesso. Perché sì, perché non la considera più nessuno, quindi dice devo fare qualcosa. Quindi si trucca, usa i trucchi. Ha fatto anche un piccolo intervento di chirurgia. Adesso sembra Ezio Greggio.
2: Aspetta!
1: No. No, la Thunberg e non viene più considerata, povera. Ma l'avete messa così, l'avete fatta diventare famosissima proprio in tutti gli angoli del pianeta, adesso non la considerate più. Cioè, questa è una cattiveria vera, questa c'ha delle crisi di identità, non si sveglia neanche più la mattina, dice cosa mi sveglio a fare, nessuno più mi fa le foto, le interviste, e che diamine, e non si fa così. Comunque la Thunberg è quella dell'ambiente, no? Quella che ha detto mi raccomando, non buttate questo, non buttate quello, fate quello, mangiate così, vabbè, comunque. Viva l'inquinamento. No, sto scherzando. Però hanno fatto una foto di una ragazzina in Cina o giù di lì, insomma, quelle zone dagli occhi tirati. Dove c'è una ragazzina, hanno fatto una foto dove c'è una ragazzina uguale a Thunberg, ma stiamo parlando di 200 anni fa, però.
2: Ah.
1: Azzedie. Quindi questa o ha viaggiato col tempo, come si dice, col motorino del tempo, col ciao, ha viaggiato.
2: Ciao.
1: 200, quindi è già vissuta 200 anni fa, capisci?
2: Sì.
1: Quindi la Thunberg è durata più di un tappo di plastica, pensa. Cioè, se tu ci pensi, è una roba. Sono ragionamenti della setta delle sette. Buongiorno, ben trovati ragazzi. Felicità. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Allora, chi siamo lo sapete, due debosciati, fra un po' arriva il terzo che è in viaggio e è a Ghedi in questo momento.
2: A Ghedi.
1: Non so, tu non sai manco dove sia Ghedi.
2: No, Ghedi è Brescia, Andrea.
1: Ma Ghedi è Brescia, vabbè, lasciamo stare. A quanti chilometri è da qua?
2: È un po' parecchio.
1: Ma non lo sa, devi dire, non lo sa.
2: E manco tu sei.
1: No, io lo so perché ci sono andato. Vabbè, comunque lascia. Ma non stare sempre lì a metterti in difensiva.
2: Ah, saranno 40 chilometri.
1: Ma tu dici, non lo so, punto. Neanche tu lo sai. Vedi come sei. Cioè, la cosa. A parte che c'hai sto baffo fastidioso, c'hai sta bocca proprio piangente.
2: Ma tua sorella è piangente.
1: C'è la bocca che piange.
2: Ma non è vero.
1: Sì, piangente. Tira su, fai qualcosa. Metti un po' di crema, metti il Lasonil in faccia. Ma che ne so, fai qualcosa. C'hai la faccia che è cascata praticamente.
2: Sì,
1: sta cascando, le guance stanno cascando.
2: Ma non è vero, sono rigide.
1: Ma che rigide. Vabbè, comunque, lui è l'uomo che piange, l'uomo con la bocca piangente.
2: Ma chi è?
1: E poi arriva anche il terzo, che è Ghedi in questo momento, che io so dove sia, dove è Ghedi, ma Ogo non lo sa assolutamente.
2: Vabbè,
1: andiamo avanti. Basta, ci siamo presentati. Basta, no. 338 14 11 001, questo è il numero se volete mandarci notizie da commentare o anche scherzi da fare. E andiamo, dai, forse.
0: Andrea
3: da tavolo
0: show su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Andrea
1: da tavolo
0: show su Studio Più.
2: Andrea, fai fai mamma con i peli di Achille. Ah, fai mamma non mamma con, non riesco a dirlo. Mamma non mamma. Mamma non mamma. Che c'era anche un programma, no? C'era un programma.
3: Sì, è vero.
2: De Castagna, no?
3: Sì, una roba del genere era.
2: De Castagna.
3: Sa mamma mia cosa mi hai tirato fuori, che era proprio il simbolo del, era mamma non mamma.
2: Vedi, anche sta frase, guarda cosa mi hai tirato fuori, cioè incredibile.
3: Ma mi viene normale.
2: Ma è, così è normale.
3: E ho capito.
2: Così è normale, non che cosa mi hai tirato fuori.
3: Se
2: incontro Achille o chiunque al bar e mi parlasse così, ma cosa mi hai tirato fuori? Mi ricordo c'era anche la Margherita e dico, oh, ma che ti sei drogato? Che c'era, che caffè, la grappa c'era? Non è possibile, c'è una telecamera nascosta, ti stanno riprendendo, c'è un video, dov'è che devo sorridere? Cioè no, capito? Nessuno parla così, no! Tu devi parlare come Magni!
3: Ma parlo come Magni!
2: No!
3: C'era la Margherita! Okay.
2: C'era la Margherita, è vero!
3: Cada... Mamma o non mamma?
2: Sì, mamma non mamma!
3: Me lo ricordo!
2: C'era Castagna, no?
3: Credo fosse lui!
2: Buonanima, grandissimo Castagna! Io mi ricordo una puntata di una che aveva tradito il fidanzato ma lui non lo sapeva. A un certo punto lei gliel'ha detto proprio lì, in diretta, me lo ricordo ancora sta scena, gli ha detto che l'ha tradito lui si è innervosito. Castagna cercava di smorzare la cosa dentro, cioè, se capiva che Castagna dentro avrebbe detto li mortacci tua, ma che fai, mi hai rovinato la trasmissione, mo io sta di in diretta e a un certo punto lei cercava di giustificarsi, lui si è alzato, l'ha mandata a quel paese proprio in diretta televisiva, che una volta il vaffa non era proprio, ma vattene a, e se n'è andato. Castagna gli voleva fare l'applauso a questo, bravo, hai fatto bene st'infame, e invece no, ha detto, ma no, queste cose non si dicono, un po' come fai dire, mi è sbloccato un ricordo. Cadavolo, si stava veramente meglio negli anni 80 o 90? No, non lo so ragazzi, io non ho dei vaghi, su certe cose sì, su altre no. Per esempio noi con 10 lire prendevamo tre gomme colorate, no? Ti ricordi?
3: Sì.
2: La macchinetta che giravi, tu c'eri, mettevi le 10 lire e ti davano tre gommoni cancerogeni grossi così, che tu li mettevi in bocca e uno ne bastava per un mese, dopo un mese ancora stavi lì a masticare, stavi sette carie con un pallone da masticare,
3: pallone.
2: Belli colorati, belli proprio cancerogeni a mille proprio, non... va bene, poi c'era il panino con la mortadella, cadà, è vero, quello era il Big Mac, era il Big Mac degli anni 70-80, era lui, poi sono arrivati gli americani, i mortacci loro, ci hanno rovinato tutto, ci hanno rovinato, ma sera, ma sera, ma mascio, il panino con la mortazza, voglio dire, la rosetta con la mortazza, che te dava, la rosetta è fatta apposta per i morsi, capito? Per anche per chi non vede, sente con le labbra e sente c'ha quella forma, no? Che 4-5 morsi intorno, mi capisci quando parlo?
4: Certo.
2: Mamma mia ragazzi, sembra di parlare con un sacco di ebete, cioè non...
3: un sacco di ebete.
4: Ti ricordo il fiore la rosetta?
2: Ma Castagna non faceva stranamore, sì.
3: Anche.
2: Forse mamma non mamma l'ha fatto allora. Non lo so, non ci ricordiamo.
4: Secondo me l'ha fatto dopo, magari dico una cavolata, Però potrebbe essere che ha fatto.
3: Posso cercarlo,
2: In che senso?
3: Mamma non mamma, programma. Ah. Vediamo. Allora, mamma non mamma, programma.
2: Sta cercando su Google.
4: Certo.
2: Perché mamma guardi me? Guarda lui, sta cercando lui.
4: No.
2: Io non so di niente.
3: Allora, è andato in onda dall'83 all'85. Chi è che lo presentava? Perché non c'è. Ma a Predolin!
2: Predolin! Perché poi è ancora vivo Predolin, no?
3: Come non l'ho conosciuto, è bravina, simpaticissima persona lui. Proprio sì, bravo.
2: Sì.
3: No, è in gamba.
2: Allora, fino adesso non hanno fischiato le cuffie. Sei arrivato te e iniziano a fischiare. C'è qualcosa allora, forse. Sì. Abbassati le cuffie, abbassatele.
4: Porta me la abbasso.
2: Abbassa.
4: Ma che così sono basse.
2: Forse la vicinanza del tuo microfono, vai più là. Col microfono, vai più là, dietro la quinta, vai, ok, lì te si vede ancora? Si vede? Poco, ma va bene.
3: Mezza spalla.
2: Ma puoi stare dritto.
4: Va bene qui, va bene.
2: Puoi stare.
4: No, ma dico qui. Sì.
2: Amici. Meglio, almeno fai vedere il pubblico dello sfondo, capito? C'è
4: una... Vabbè, questo sì, è vero.
2: No, ma ti si vede. No, non girare il microfono. Spostati con lo seggiolino più là. Ecco, più là. Vicino all'anta della finestra. Vai.
3: Ma si vede solo la spalla.
2: No, vabbè,
4: qui
2: ma
4: meglio.
2: Si vede. Molto meglio. No. lì stai benissimo. Allora, ricordiamo che la gente ci può guardare anche stranamente, ma soprattutto con l'app nuova, che è coreana, non è cinese. Siamo passati.
3: L'app nuova, Andrea, è il sito nuovo.
2: Sito nuovo e quindi anche l'app.
3: No, l'app è sempre.
2: Sempre la stessa. Ok. Va bene, comunque se volete guardare tramite il sito internet studiopiu.net, oppure vari canali televisivi che cambiano sempre in base a dove. Claudio un po' come me, no? Dove si può andare, insomma, scrocco, va, cioè non è, giustamente, perché dice che perché devo pagare, scusa, non, se uno mi vuole mandare in onda, io gratis, io te mando, cioè io do il programma, capisci? Non, anche su Sky noi siamo sull'809 per i ricchi, 809 per i poveri, il 117.
3: Per la Lombardia.
2: Ma,
3: per tutta Italia, per tutti i poveri, l'833.
2: Allora, vedi che fisico.

0: Allora, Achille, che vuole fare da grande? Ma è già grande, cioè non è. È un grande, è un grande.
1: No, sono in crescita.
0: Sono in fase l'R di crescita. Sono in più, eh. Dimmi.
1: No, dico, sono in fase di crescita.
0: Sei in fase di crescita.
1: Cioè, ma... grande vuole dire. Ma oddio, a volte grande, se tu ci pensi, vuol dire tutto ma niente. Cioè, grande in che senso, capito? Cioè, magari
0: io vorrei avere la sua tenacia, io vorrei avere la sua. Sì, c'è uno che ci crede, veramente. Io vorrei avere la tenacia di Radio Maria in galleria. Cioè, non... cioè veramente è meraviglioso, c'è questa forza che ha. Beh, è pazzesco.

0: Andrea
1: da tavolo
0: show
2: su Studio Più.
3: Sei dorato?
4: Dorato?
3: Sei dorato, sembri dorato. Sembri.
4: Sarà la luce, Andrea.
3: Sarà la luce. Sì. O ti sei cosparso di olio e incenso?
4: No.
3: Va bene, che cavolo, allora i complimenti a noi non li fate, cioè non fateli a Ugo che ne ha tanto bisogno, perché ha bisogno di rinforzi positivi, di pacchette sulla spalla, perché sennò prima o poi, ragazzi, però poi quello,
4: ma chi?
3: Quello prima o poi ce lascia.
4: Ma no, ma non è proprio nella mia testa.
3: Quello ci abbandona, ragazzi.
4: No, posso ringraziare, allora ho fatto la rubrica stamattina, no?
3: Sì?
4: Ugo Lamento Show. Il messaggio
3: Ugo Lamento Show.
4: Scritto,
3: devi fare anche il jingle, però.
4: Vabbè, me lo faccio fare.
3: Fatelo fare.
4: Me lo faccio fare.
3: Una voce non si ha. Il Piero. Non so, tu ti vanno su YouTube, dopo Netflix.
4: Ma perché me lo devo fare? Ma
3: perché me lo devo fare? Ugo, cocco la gamba. Sto pazzo, niente. Ma già, non c'ho fame, non c'ho fede al salme qua. Ma te vuoi città essere? Ma fottevo. Ma chi se la fotte? Dorme, che te domani. Ma già, no.
4: Ho solo capito chi se ne fa.
3: Andiamo avanti. Andiamo avanti, uomo senza pietà. Andiamo avanti.
4: Praticamente mi hanno scritto, Andrea, è stato bellissimo questo.
3: Sì, sì.
4: Mi ha scritto: ciao Ugo, io voglio lamentarmi della mia vita. La mia vita è sicuramente migliore della tua. È molto più piena. Ora non mi ricordo esattamente, era molto lungo il discorso. È molto più piena, però io mi lamento perché tu te la vivi meglio della mia, la vivi più sereno.
3: Ma infatti, guarda che tutti i miliardari, ma quelli ricchi, non i fin di ricchi di De Senzano, ma i ricchi. Allora, De Senzano, io abito a De Senzano del Garda, magari qualcuno non conosce questa meta turistica. De Senzano del Garda è farlocca, cioè nel senso che tu vedi tutta questa gente che non c'ha una lira, però macchinoni, champagne, sbocciamenti.

0: donne di facili di facili poi li giri, non esce un dollaro, non esce un dollaro, sono pieni di debiti, sono farlocchi. 3-4 c'hanno i soldi, gli altri si accostano, si dice, si adeguano al mood, non c'è in alire, non c'è. Va bene, allora volevo fare una richiesta. Allora, più che una richiesta, volevo verso i 50 anni l'uomo diventa deficiente.
1: Presente.
0: Allora, diciamo che noi siamo già deficienti quando nasciamo, no? Poi con l'influenza della mamma, che è una donna, nella maggior parte dei casi, è una donna, la mamma un po' ci erudisce, un po' ci dà quel senso di appartenenza alla vita e non diciamo a un altro regno. E ci spiega che la vita è fatta così, ci dà delle regole, insomma, ci mette dei paletti, ci dà delle regole e noi cominciamo a capire che in effetti si può anche vivere degnamente, no? Poi a un certo punto tu passi dalla mamma alla fidanzata. Se la fidanzata ha avuto un imprinting di un certo tipo, allora tu continui, diciamo, la tua evoluzione della specie. Se la fidanzata è un po' di così, di facili, diciamo che tu torni a essere un pochino, vai in basso, no?
1: Sì,
0: torni
1: sì.
0: In basso, vai come il grafico di Dow Jones, vai verso il down. A un certo punto cambi fidanzata, ti sposi con una in gamba, no? Quindi torna su l'Up Jones, vai su, perché questa ti comincia a spiegare: compriamo casa, ci sposiamo, facciamo figli, pam pim pam, progetti, obiettivi, pam pam, e tu, diciamo, risali la china. A un certo punto decidi di separarti perché ti piace una 26enne al bar col pantaleggings che ti parla, quel sedere ti parla e ti fa tornare indietro di 30-40 anni, nel senso che tu torni uomo delle caverne e vedi questo sedere meraviglioso, fatto proprio questo bauletto, questa separazione che dici: come lo vuole il caffè? Tagliato e macchiato, mamma mia, che fare io. E torni uomo delle caverne, giri il caffè con la clava, il testosterone va a 1005, non capisci più niente, ti separi dalla moglie, dici: ma abbiamo figli, ha fatto progetti qua, la casa, non tagliato, e comincia a girare per casa così, col testosterone, tutto il sangue che è defluito nella parte centrale del corpo, quindi non ragioni più col cervello, e ti compri l'Harley Davidson perché tu ti senti il capobranco, quindi vai in giro con la 50 anni con l'Harley Davidson, che i motorini ti passano e tu c'ho l'Harley Davidson, ho fatto il pieno, e giri come un cretino per la tua città. A un certo momento, verso i 60, 58, 60, vuoi passare a qualcosa di più impegnativo, quindi dalla fidanzata di 26 anni passi alla ragazza di 30-32, e dici 35 al massimo, cioè dici: mamma mia, adesso uomo, e decidi anche di mantenere questa ragazza, che nel frattempo studia, fa altro, capisci? E tu la mantieni perché la vuoi mantenere? Come mantengo mia moglie con i figli e non mantengo il tagliato? Che ti costerebbe molto di più andare a vigliacche per tutta la vita che mantenere questo oggetto di contenenza. E così. E decidi. E

0: Io voglio che cofano. Perché adesso le macchine le fanno con i rumori artificiali. Cioè la macchina non fa più rumore, gli creano quel rumore apposta per essere. Capito? Ok, vabbè, basta così perché stiamo massacrando gli uomini. Stiamo massacrando noi uomini, però siamo dei rincoglioniti. Io invece sono nella fase. Ho attraversato anch'io la fase Harley Davidson, non spendo più soldi per le macchine, però mi è venuto il trip, non so come mai, di una macchina americana. Vorrei comprarmi una macchina americana che fa tanto rumore, ma giusto per passare davanti a chi non ha macchine che fanno rumore e dargli una sgasata vicino, non so come mai, questo istinto animalesco che ho. Quindi che macchina? Non voglio spendere sordi, cioè non voglio spendere chissà che cifre esagerate, non una cavolata, visto che non c'ho macchine e che il mio amico DR non mi omaggia più della macchina, sono a piedi, c'ho la bicicletta che ieri ho pitturato nero opaco, scrocco la macchina, la mia ex moglie, quindi devo comprarmi una macchina. Perché spendere soldi per una macchina, un macchinone? Mi compro una macchina d'epoca, di almeno 30 anni, così non pago bollo e metà assicurazione, e mi compro una macchina d'epoca americana, la voglio, quindi una Mustang mi piacerebbe tantissimo. Però costano un po', del 66, 67, 68. Se qualcuno fosse esperto di macchine americane, mi contatti, mi dia delle dritte, mi dia un po' di informazioni, perché voglio andare in giro e dare sfogo e arricchire anche i benzinai, quindi, perché hanno motori da 4.000, 5.000, 70.000 cilindri da oliare tutte le mattine con l'aloe.
1: Con l'aloe?
0: Sì, se no si crepano.
2: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
3: Andrea
2: Catavolo
3: Show
4: su Studio Più.
2: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi.

0: La canzone è molto bella, ragazzi, cioè è bella. No, subito sono arrivate le critiche alla canzone, insomma, è stata scritta da, prodotta da, vabbè, insomma, ha fatto di meglio.
1: Ma chi?
0: Vabbè, solite critiche, no?
1: Ma chi?
0: Quando esce il film di Checco Zalone, ma l'altro era meglio, capito? Solite cose, insomma, la gente non si accontenta mai, non si accontenta. Va bene, buongiorno, bentrovati, ragazzi. Oggi la situazione è moscia,
1: è moscia,
0: la situazione è moscia perché non come si dice, c'è aria di mosciume.
1: Ma che aria
0: di mosciume?
1: Scusa.
0: Vabbè, a parte quando arrivo qua in radio che c'è fuori uno brillantissimo che fa un po' di ginnastica, complimenti veramente, ti sono usciti anche gli addominali, veramente
1: certo.
0: Bravo, lo vedo come arrivo qua, fa un po' invidia con la canotta, tutto preciso.
1: Ma quale canotta?
0: Oliato, tutto che fa la ginnastica. Cioè, veramente, quando ne fai? Due ore e mezza?
1: Ma di cosa?
0: Di ginnastica.
1: Ma
0: la mattina?
1: Ginnastica?
0: Ah, non fai ginnastica?
1: Ma no.
0: Ti vedo saltare tutto.
1: Ma qui sono a me.
0: Ah, non sei tu?
1: Scusa.
0: Sarà un coniglio allora. Non lo so. No, ci sono i conigli qua in radio, sono bellissimi. Non so se sono conigli o lepri.
1: No, conigli.
0: Conigli sono?
1: E li vedo la mattina presto quando arrivo, sono lì davanti al cancello. Ma sono 3-4, eh?
0: 3-4.
1: 3-4.
0: Ma saranno molti di più, 3-4 quelli che vedi. Non è che,
1: vedo,
0: non è che vengono a salutarti. Gino, vieni che arriva Ugo. Lo salutiamo.
1: Chi è?
0: Il quarto. Il quarto, che manca 4, 3-4 sono. 3-4 quelli che vedi. Ma la differenza tra un coniglio e una lepre la sai?
1: E dipende sì dal corpo e dalle orecchie, credo, Andrea.
0: E la differenza qual è?
1: Perché il coniglio ce le ha medio lunghe, la lepre invece è più piccola, assomiglia più a un cane.
0: La lepre
1: assomiglia, è più grossa del coniglio.
0: È più piccola?
1: No.
0: Certo.
1: La lepre, le ho viste passare.
0: Sono più magre le lepre, perché corrono di più la lepre, si dice, no? La lepre corre, il coniglio un po' meno, il coniglio un po' vuole fare l'amore, vuole.
1: Certo.
0: Comunque non sa la differenza.
1: Te l'ho detto.
0: Sono lepri comunque.
1: Ma non sono lepri.
0: Sì, sono lepri.
1: Ma quali lepri?
0: Leprotti.
1: Sì, leprotti. Il labbro leporino.
0: Andiamo avanti. Non sa niente. Non...
1: Sai
0: io. Si arrapa.
1: Ma che si arrapa?
0: Si arrampica, volevo dire. Va bene, vediamo un po'. Differenza tra lepre e coniglio. Ragazzi, impariamo qualche cosa. Differenze tra coniglio e lepre. Vediamo cosa esce fuori. È uscito fuori solo il tempo di cottura. La differenza.
1: Dai!
0: È una roba brutta questa. Ho scritto coniflio. Vediamo se esce lo stesso. La lepre è un animale selvatico più grande. Ah, vedi? Avevi ragione. Solitario. È solitario, quindi li vedi da soli o...
1: No, passa una da sola mentre alla sbarra proprio.
0: Alla sbarra, ma c'ha il telecomando o...
1: Aspetta!
0: Mamma mia, alla sbarra. Solitario e corridore, mentre il coniglio a taglia inferiore vive in colonie ed è stato addomesticato. E quindi non è... Allora è lepre.
1: No.
0: Qua non le ha addomesticate nessuno, cioè non è che c'erano i conigli qua.
1: Ma no, ma girano nei boschi, Andrea,
0: e allora sono, non sono conigli, sono lepri.
1: Dai,
0: sono selvatiche, cioè non le conigli ha addomesticato, capito?
1: Ma non c'entra niente, ci sono i conigli.
0: Lo chiami, viene.
1: Ma chi?
0: Come no?
1: Ma chi?
0: Basta avere una carota in mano, cioè non
1: c'è quei cartoni animali.
0: Un pomodoro, qualcosa
1: del genere. Pomodoro.
0: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi.
1: Il pomodoro.
0: Allora, la lepre compra le carote, il coniglio le mangia, vedi? Ha ragione.
1: Certo.
0: Andiamo avanti. Cioè, allora non mi fate queste cose. Che poi dopo uno ci rimane anche male.
1: Ma
0: ci
1: cosa?
0: Rimane.
1: No.
0: E mi fanno i complimenti.
1: Ah,
0: ma si pazzo veramente. Poi uno si illude. Cioè, è meglio l'insulto, perché il complimento, no? Vedete cosa ha generato in Ugo? C'è una ciofeca. Mentre l'insulto meglio, perché l'insulto ti sprona a fare meglio, capito? Fai schifo, Ugo. Cioè, lo smuove a fare qualcosa di meglio, non lo so, adesso l'ho detta così, penso. Non... Coniglio carne bianca, lepre carne rossa, è un altro macellaio. Andiamo avanti. Allora, hanno visto un bollo con un occhio solo. Con un occhio solo, vabbè, può esserci un bollo. Mi hanno mandato la foto, cioè un bollo con un occhio solo. È un Polifemo, forse.
1: Mamma mia.
0: Vabbè, dopo questo possiamo anche andare a casa, ragazzi. Allora ci presentiamo, ma dopo la canzone, un minuto, non esageriamo. Sennò poi la sia. Questa è bella, questa è Mano Ciao, no?
1: È lui.
0: Dedicata a Muzio Scevola.

0: attenzione, attenzione, c'è una correzione da fare. Ci sono le lepri e le mini lepri, che sono un po' più piccole. C'è anche la lepre toys. Lepre toys, sai che i cani toy.
1: I cani, sì.
0: I cani, ma ci sarà anche la lepre toy. Lascia stare, in alcuni negozi li trovi. Vabbè, comunque. Basta. Allora, ci presentiamo dopo, perché non abbiamo fatto in tempo, ragazzi. Tanto non c'è niente da presentare. Due schifezze, poi arriva la terza, insomma. Dai, un po' di pubblicità, che fa l'unica cosa giusta che c'è di questa cosa, di questo programma, e poi dopo torniamo, va bene? Quasi.
2: Andrea,
3: tavolo
2: show
4: su Studio Più.
3: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
5: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Mi hanno mandato anche, come si dice, coniglio e lepre in tutti i dialetti d'Italia, cioè veramente non... Comunque sono due animali completamente diversi, anche se sono simili, ma sono completamente diversi. E la lepre ha le orecchie più lunghe comunque.
1: Ha le più lunghe?
0: Sì, sì, sì, sì. Sì, me l'ha scritto una mia amica, insomma.
1: Ma chi? Aspetta! Aspetta!
0: Andiamo avanti, andiamo avanti. Basta, ma si scemo veramente allora. E chi io? Tu si scemo. Uno ha scritto, mi chiamo Alfonso, Andrea, piacere. E lui è Ugo.
1: Ciao.
0: Presentati.
1: Ciao Alfonso.
0: Ciao Alfonso, ciao, ciao. Aspetta, mi stanno già chiamando, che è successo stamattina, ragazzi? Mi sei svegliati presto. Pronto! Oh, buongiorno!
2: Fratello, tutto bene?
0: Tu come stai?
2: Benissimo, con la mia brasiliana va sempre meglio.
0: Con la brasiliana?
1: Ah, è Alberto.
0: Alberto?
1: È Alberto, sì. È venuto in teatro a vederci.
0: Ti ha riconosciuto, Ugo, dalla voce, pensa.
1: No, dalla brasiliana.
0: Ah, dalla brasiliana ti ha riconosciuto.
2: La brasiliana. Va bene ragazzi, buona giornata.
0: Ma sta dormendo la brasiliana adesso? Sta dormendo?
2: Fa la badante, è già in piedi.
0: Ah, è già in piedi. La salutiamo. Sì, sì. Ciao, ciao, ma c'ha un nome, ha un nome.
2: Eliene.
0: Come?
2: Eliene,
0: la salutiamo, lo ricordavo un nome strano. Ciao, ciao Eliene, ciao. Scusalo, Eliene. Ciao. Perché non si può chiamare, dice, la brasiliana, ma lo so con la brasiliana, come per dire che ha un nome. Le razze non contano. Tu che razza sei?
1: Che razza normale.
0: Ma che razza normale? Tu che razza sei?
1: Razza bastarda.
0: Razza bastarda, certo, non sei normale, non. Comunque le etnie non contano, conta la come si dice, il nome conta, no?
1: Il nome,
0: cognome, penso non. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Allora, non mi spronate a fare cose che io non vorrei fare, perché mi spronano, mi pizzicano. Io sono una persona corretta, non mi piacciono le scorrezioni. Come si chiamano le scorrettezze? Non mi piacciono le scorrezioni, guarda, va bene uguale. Guarda che il cervello umano aggiusta tutto.
1: È come il T9.
0: No, allora, esattamente, funziona così. Il T9 l'hanno preso dal cervello,
1: certo.
0: Ma tu si scemo veramente.
1: Non lo
0: allora.
1: Sapevo.
0: Ma vedi che non sa niente. E fa l'influencer, pensa.
1: Io?
0: Non sei un influencer.
1: Faccio influencer.
0: Di come morire prima. Cioè, tu potresti fare l'influencer. Adesso, se tu vai sui social, sono tutti dottori, personal trainer, ti dicono cosa mangiare, cosa non mangiare, questo sì, questo no, questo sì, questo no. Questo... E tu devi fare il contrario. Tu fai il contrario. Dici, questo è una cosa che fa bene. I mirtilli? No. La barretta, che ne so, il Mars? Sì, capito? Popcorn, sì, patatine fritte, sì, capito? Salse, sì, finocchi, no, capito? Broccoli, no, e va al contrario.
1: Beh, sai che funziona?
0: Fumo, sì, birra, sì, vino a volontà, funzionerebbe. Come morire prima? Cioè, la pagina la puoi chiamare così. Come morire prima? Non è male.
1: C'ho anche il nome del canale, Andrea.
0: Attenzione.
1: Mortal Channel.
0: Mortal Channel. Il canale televisivo, ragazzi. Andrea, Ugo è Raz the Can. Sì, una Raz the Can bastardo proprio. un brutto cane. Cavolo, puoi commentare? Vedi, mi stanno facendo commentare una cosa che non voglio commentare. La Ferrari elettrica, hanno fatto la Ferrari elettrica.
1: Come no, la luce, Andrea.
0: No, quella non è un SUV quello, no?
1: No, la Ferrari è la luce.
0: La Ferrari
1: elettrica si chiama Luce.
0: Ah, Luce. Ah, ok, è una supercar.
1: Sì, la Ferrari elettrica, Andrea.
0: Ah, ok. E molti si stanno scatenando facendo dei paragoni, no? A cosa la paragoni? Come si fa a definire questa Ferrari elettrica una supercar? Vabbè, ragazzi, adesso mi state spronando a fare una battuta che io non vorrei fare. Io non la voglio fare, però il mio cervello da maschio ignorante e omofobo mi spinge a fare una battuta. la Ferrari elettrica è una supercar come Luxuria è una donna, cioè non è, no, vedi, è brutta, non è bella come battuta, è scorretta, politicamente scorretta, no, no, no, anche se c'ha un fondo di verità, no, perché non nasce donna, anche se adesso è più donna che uomo, però non nasce donna, capito? Non è, come la supercar non è nata supercar, è nata, poi dopo è diventata supercar, l'hanno un po' aggiustata, però non è. Sto peggiorando la situazione, lo so, però Luxi, sai che ti voglio bene, Luxi. Sono battutacce da uomo ignorante, omofobo e anche un po' ottuso.
1: Certo,
0: ottuso.
1: Certo.
0: Siamo ottusi quando facciamo queste battute. Allora, mi hanno mandato una foto, invece di un uomo che sta annaffiando il giardino, ma non si è reso conto che c'ha 10 centimetri d'acqua in giardino, cioè praticamente continua a annaffiare il giardino. Ma sai perché?
1: Perché?
0: Allora, praticamente la moglie gli ha guardato il cellulare mentre lui annaffiava il giardino. La moglie ha preso il suo cellulare in mano e l'ha guardato. Il figlio ha detto: papà, quando finisci di annaffiare entra dentro casa perché la mamma ti deve parlare. Capito? E quindi certo. C'ha 10 centimetri. Papà! Papà, stai affogando! Mamma, chiama qualcuno, un bagnino che sta affogando! Mamma, ragazzi, mai lasciare il cellulare incustodito, questa è la regola numero uno. Te lo dice il prete, Il prete te lo dice! Piano piano, sottovoce, se tu durante il matrimonio te lo dici, non lasciare mai il cellulare. Scusi, Don Mario, cosa dici? No, niente, si scemo, no, tutta
1: non è vero.
0: Non lasciare. Te lo dice. Sotto voce, piano piano. È finita,

0: Mi arrivano dei messaggi, ragazzi, che non si possono leggere, ma sono veramente perché sono un po' scurrili, capito? Però lo edulcoro un po', l'ho edulcorato. Ho seguito la dieta di un tipo su internet per una settimana l'ha fatta, ma tipo pittore astratto, dai. La pittura astratta, dai. Per una settimana, no. E cambia dieta, dammi retta, no, non esci più. Mamma, ragazzi, mi ha fatto ridere come ha scritto, adesso così magari rende meno, però oggi in Africa è prevista un'ondata di caldo anomalo proveniente da Brescia, ragazzi. Quindi,
1: ma cosa? Scusate,
0: sì, perché praticamente adesso praticamente le ondate di caldo arrivano da noi, partono da noi per andare in Africa.
1: Certo.
0: Infatti gli africani sono preoccupati quando c'è il TG africano, per esempio, che è in Congo, un'ondata di caldo che arriva da Brescia, per dire, da Roncadelle. Danno proprio la partenza dell'ondata di caldo. Vabbè, andiamo avanti. Anche perché gli africani tutti qua sono adesso, non è che. Mamma, che ridi, ma che ridi, perché ridi, perché ridi? Hanno portato anche il caldo, hanno portato. Una... Allora, io non sono razzista nel modo più assoluto, viva l'Africa, viva gli africani, insomma, viva tutte le etnie possibili e immaginabili. Vabbè, comunque attenzione all'anticiclone bresciano, ragazzi, perché.
1: Ma che anticiclone è?
0: Il bresciano. L'anticiclone bresciano, ragazzi. Lascia stare. Altro che Senegal. Lascia stare. Non ascoltami. Ciao Andrea, commenta questa. Se ti trovano in giro per strada a fare la pipì, prendi 130 euro di multa. Ciao da Gigi. Fanno bene, voglio dire, cioè, non è che uno può andare in piazza a fare la pipì così,
1: certo.
0: Ma non tanto per la pipì, ma per oltraggio, ti fai vedere il coso di fuori, cioè non è bello, anche se qualcuno dirà, ma i cani sì, no, manchi i cani, io c'ho un cane, il cane cerchi di non fargli fare la pipì sui palazzi, sui muri, certo. Al centro, no, lo porti in un campo a fare la pipì, voglio dire, no, cioè, proprio in centro devi andare con sto cane, prima lo fai svuotare la piscina e tutto, e beh certo, e poi dopo lo porti in centro, c'è gente che lo porta in centro, ma c'ha il sacchetto, ho capito, c'ha il sacchetto, però non è bello vedere un cane accucciato, ma non tanto per noi, ma per lui, cioè te le immagini che tu sei in piazza, che la mamma ti porta per forza, andiamo in piazza, mi scappa la cacca, mamma, no, andiamo in piazza, facciamo un giretto, mamma, mi scappa la cacca d'amore, la fai, mi te la fai in piazza, porto la bustina, capito, cioè non è bruttissimo, mamma, non ce la faccio più, falla là, mamma, mi guardano tutti, faccio la bustina, la bustina è la panacea di tutti i mali, cioè, c'ho la bustina, che vuol dire che c'ho la bustina? Signora, me l'ha fatta sui piedi il cane, sì, ma c'ho la bustina. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi, stando qua non usciamo. Allora, mi hanno mandato tutte cose strane, non so se queste cose siano vere o false, non so, non tra l'altro c'è uno che vuole fare uno scherzo alla fidanzata. Ciao Andrea, stamattina mi sono svegliato, no, questo non c'entra niente, io ho pensato alle gocciole di cioccolato di Bruno Vespa, perché ieri ho detto che Bruno Vespa sembra una gocciola di cioccolato, è vero, la gocciola, il biscotto quello, se lo vedi di profilo è uguale, c'è anche la forma,
1: che forma,
0: vabbè, andiamo avanti, ragazzi, la faccia, signora, la faccia. Allora, no, c'era uno che mi aveva scritto uno scherzo da fare alla fidanzata che sta aspettando l'idraulico, eccolo qua. Ciao Andrea, sono Federico, chiama la mia ragazza, si chiama Sabrina, dille che sei l'idraulico che deve andare da lei per sistemare il tubo del bagno e se puoi portare me perché sono geloso. Ma in che senso?
1: Cioè tu devi andare ad aggiustare il tubo, ma ci deve essere anche lui il
0: marito. Ah, in presenza, perché è geloso. Ma qual è geloso? Adesso ti sistemo io adesso la situazione. Adesso sono la ditta, come si chiama la ditta? Mi hanno chiamato, aspetta, chi è che mi ha chiamato? Chiamata persa. Ah, vabbè, dopo ti richiamo, Gino.
1: Ma chi è?
0: È Gino.
1: È il coniglio di prima.
0: È il coniglio di prima. Aspetta, vediamo un po'. Tre, ecco qua, eccolo qua. Vai, cervicale, vai.
1: Ma chi è?
0: Vai. Tu sei cervicale.
1: sei
0: fastidioso come la cervicale. Pronto,
2: Iliad.
0: No,
2: il tempo del
0: Secondo me questa già sa chi siamo, esatto, perché ci sta ascoltando.
1: Esatto.
0: Allora, se avete già scherzato la vostra fidanzata, la vostra moglie, non è che possiamo continuare a farlo. Cioè, questa è mica scema. Cioè, non, ha sposato già te. Cioè, il jolly della scemaggine l'ha giocato. Cioè, non è che ne può giocare altri. Non, mamma che tavolo, come stai? Allora, facciamo così: mandiamo un pezzo di canzone, che sarebbe pubblicità, però è ingannevole la cosa.
1: Cioè,
0: ci dici pezzo di canzone, la gente non cambia. La pubblicità cambia. Sentiamo un pezzo di canzone bellissima, mai sentita, una cosa, una novità fantastica, così quella, e poi dopo qua siamo.
2: Andrea, a tavolo, show su Studio Più.
3: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Radio Studio Più. Allora ragazzi, non è che io ho le soluzioni per qualsiasi problema vostro familiare, cioè non... mi chiedono cose che io non... dai, non... quindi non si possono... cioè non... non sono un esperto, diciamo. Dice che la moglie è un anno che non... E vabbè, vuol dire che tua moglie vuole giocare al dottore, no? Eh sì, la moglie sta giocando al dottore, cioè, e lui è in lista d'attesa.

0: chi è Kiss? Chi è? È entrato uno.
1: Lo conosco, lo conosco.
2: Ah, Matteo ci ha
0: Ciao,
2: portato una colazione.
0: Matteo. Allora, lo dico a bassa voce, abbassa anche la musica. Se vi si ferma la macchina, da un cespuglio spunta lui. Con il carro attrezzi, spunta lui, spunta lui. Ciao fratellone. Mi ha salvato la vita già 2-3 volte.
2: Ah, non solo a te.
0: Beh, certo.
2: Grazie Matteo. C'è un teatro in mezzo al mare. Lascia aperto dopo che deve arrivare l'altro, ok? Passa un dagli che mi sta di una
0: profonda nostalgia. E Geppetto deve arrivare, Geppetto. Anche lo zuccherino, amore. Ti voglio bene.
2: Grazie Matteo.
0: Ciao fratello. Basta una giornata e sole. Basta una giornata e sole. Ma ci ne mandano asciuga noi. Asciugli le acciughe che le bagno come ne sala. Io che cosa fa l'amore non lo so. Ancora. Ma con sto caldo volete fare l'amore? Ma che siete pazzi? Uscito pazzo. Ci mancavi solo te. Non mi mandate cose scurrili, ok? Perché non si possono commentare. Mi fanno sorridere, però non ridere più che sorridere. Però non possiamo

0: a quello che aveva scritto Catavolo, sono 6 mesi che mia moglie, e gli ho detto: si vede che tua moglie sta facendo il dottore, no? E tu sei in lista d'attesa. Uno ha scritto sì a quello della moglie che a pagamento c'è posto subito, cioè. Mamma, ma siete veramente degli animali, siete bestie, no, animali, bestie proprio, rende di più, rende. Ugo potrebbe fare la pera in un quadro di natura morta, è vero, ecco il tuo vero ruolo. Tu potresti, per esempio, come influencer, tu potresti influenzare chi dipinge la natura morta. Tu ti metti solamente un sala mutanda dei massaggi, la mutandina quella il perizomino, quello di carta, no? Di carta. Lo metti e fai tutte le pose, che ne so, e poi sotto lettere cubitali la pera, per esempio, ne so. Poi fai la mela, che ne so, l'arancio, l'arangino, ti viene bene, fai sì, la bottiglia di vetro, quelle, perché nella natura morta c'è sempre una bottiglia di vetro, c'è una spina di grano e la bottiglia c'è sempre, non, tu potresti fare quello, potresti fare. Ma Tom Selleck, dislessico di Carpenedolo, che fine ha fatto? Non lo so, ragazzi, l'ho chiamato, non ha avuto risposta.
1: No,
0: stamattina.
1: No, mi ha risposto a me, ho detto di lasciare il cancellino aperto e mi ha scritto ok.
0: Ah, ok, perché balbette e tartaglia anche nei messaggi, mamma. Catavolo, dovevi commentare la notizia della donna che ha avuto 9 figli, l'ho commentata ieri se non sbaglio.
1: Ah sì, che tu hai detto che faccio, lascio, sì, l'hai commentata.
0: Sì, vabbè, hai bruciato la battuta, no, non è... la magari qualcuno ieri se l'era persa, la potevo rifare, capito?
1: La vuoi rifare me? La
0: no, ormai l'hai buttata.
1: La faccio io?
0: No, lascia stare, non... come se l'avessi fatto, non...
1: No, mi sono ricordato al volo.
0: No, vabbè, ma allora, tu devi sempre capire una cosa, che tu non capisci, perché voglio dire, sei un po' ignorante, non... ma no, non voglio fare un complimento. Però per dire, c'è gente che non è che tutti sentono la battuta in quel momento.
1: No, c'hai ragione.
0: Uno la potevo rifare, uno se la godeva anche adesso. Okay. Perché lui, per esempio, non l'ha sentita. Chi mi ha mandato la notizia, poi non l'ha sentita.
1: L'ha sentita adesso.
0: Non l'ha sentita, perché così non è battuta. Capito? Non l'ho fatta così. Cioè, allora la battuta vera era che la donna ha partorito. No, non fare così con la testa adesso. È perché fai annuisci. La so la battuta, l'ho fatta io.
1: Ho capito, ma ti sto seguendo.
0: Vabbè, mi segui così, mi segui. E prova a parlare tu, prova.
1: No, non c'è, no, è una questione
0: prova. Vai.
1: Ma scusa, è una questione fisica.
0: Ho capito, ma parlare con uno che continua a fare su e giù con la testa non è facile.
1: Mi blocco.
0: Ok. Allora, praticamente questa donna ha partorito 9 figli, ma ne erano attesi solo 7. Quindi ne sono andati 9. Al 9° figlio, il dottore ha detto: che faccio? Lascio. Ecco. Signora, che faccio? Lascio. Vabbè, l'ha bruciata. Era molto più bella se non l'avesse detto. Vabbè, comunque non. Vabbè, niente, vado in tristezza.
1: Ma quali tristezza?
0: Modalità tristezza, vado. Mamma, non serve veramente a niente. Solo a rovinare le uova nel paniere.
1: Ma
0: serve.
1: Vuole rovinare uova?
0: Certo, non. Catavolo, se la tua donna ideale fosse un piatto, quale sarebbe? No, la giro Ugo sta domanda.
1: Un piatto? Allora, per me sarebbe.
0: No, aspetta, ci sono le opzioni. Che fai? Vuoi pensare al tuo piatto preferito?
1: Io ce n'ho uno.
0: No, lascia stare, non lo voglio sapere. Non, tanto già lo so, non.
1: Già lo so.
0: Maiale come sei, non. Se la tua donna ideale fosse un piatto, quale sarebbe? Pasta in bianco, pasta al pesto, pasta al pomodoro. Oppure pasta che respiri. Secondo me è l'ultima.
1: Ci stavo credendo.
0: Perché si scema veramente. Allora, sì, ragazzi, mi state riempiendo di complimenti che io non merito, veramente. Cioè, non. Fateli a lui che è intelligente, simpatico, bello come Brad Pitt. È una cosa meravigliosa. Cioè. Allora, spingiamo tutte le donne a entrare nel profilo di Ugo Palmisano e a mandare commenti tipo: sei troppo bello per me, sei troppo affascinante per me, sei troppo intelligente per me, sei troppo veramente.
1: Certo.
0: Sai quando le donne ti dicono, ti devono lasciare, dicono: no, sei troppo, sei veramente troppo. Ah, sono troppo e mi taglio un braccio.
1: Ma cosa?
0: No, sei troppo, mi taglio 2-3 centimetri, non c'è... no, sei troppo intelligente, troppo gentile, brutta no, per dire, no. Vabbè, lasciamo stare, no. Non capisci quando parlo io, non capisci.
1: Ma non è vero.
2: Su Studio Più.

0: Ragazzi, mi prende in giro fuori onda,
1: no,
0: io lo dico.
1: Se lui mi fai le facce.
0: Ma stai zitto, ignorante che non sei altro. Brutta persona, veramente. Mamma, mamma. Cadavolo, il tuo piatto preferito, cioè il tuo piatto che allora è riferito alla donna, se la donna è mia donna ideale, quale piatto sarebbe? Non lo posso dire, ragazzi, però insomma non no, è una pasta con la P. Perché ridi? Perché stai ridendo?
1: Ho capito.
0: Ma tu sei veramente una brutta persona.
1: Anche a me piace quella.
0: Ma stai zitto. Che sei ormai sei diventato vergine, sei diventato.
1: Sì, ciao.
0: Stai zitto.
1: Ciao.
0: Oh. Sì. Stai zitto, Dead Pete.
1: Chi è?
0: Tu sei Dead Pete.
1: Dead Pete.
0: Un cordiale saluto ai cessi, che siamo solo noi. Mi ha mandato un messaggio il mio amico Pepo, non so se si può far sentire. Meglio di no, va meglio. Dopo l'ascolto. Zio Catavolo, ti prego, commenta questa. Zio Catavolo, addirittura sono diventato zio. Cioè, incredibile. Cioè, sono lo zio quello lì, insomma. Allora, signor Bojicov, se sbaglio il suo cognome, mi scusasse. Però insomma, è uno straniero che ha un cognome. Allora, di nome fa Aftor Bjornesson, perché è famoso, celebre attore di Game of Thrones. Io pensavo Game of Thrones, invece no, Game of Thrones. È alto questo attore qua. Conosci Game of Thrones?
1: Sì, è una serie TV, Andrea.
0: Ah, tu le conosci tutte,
1: è una serie TV,
0: non fa
1: bella.
0: Nient'altro, signora. Cioè, non, lui si mette a casa dopo la radio, si mette sul divano aria condizionata e guarda la serie in continuazione. Cioè, non, è una roba incredibile. Cioè, non esci mai di casa. No.
1: Non è vero.
0: Ma vabbè, non
1: esco.
0: Gli serve solo per la pipì. Insomma, ormai è anziano, è andato proprio. Metti il pannolone già che ci sei, così non ti devi neanche alzare. Così lo ti alzi.
1: Ma perché?
0: Vabbè, comunque, Aftor Bjornesson.
1: È un altro
0: amante di birra. Bjornesson, celebre attore di Game of Thrones, è alto 2,06 m e pesa circa 200 kg. È una montagna di muscoli. Sua moglie è Kelsey Hanson, che non ha il suo cognome, però. Vabbè, comunque. Elson Bjornesson, deve essere svedese, roba del genere. Sai, quando la nazionale svedese, quando c'è la telecronaca, no? Benson passa Jenson, che passa Fronson e Johnson e la mette dentro Bjornesson. Che
1: sono
0: tutta la famiglia questa. La famiglia che si sono messi a giocare a pallone. Vabbè, sua moglie è alta 1,57 e pesa appena 49 kg. Cioè, lui pesa 200 kg, alto 2,06 m. La moglie 157, alta e pesa 49 kg. O forse è alta 49 centimetri e pesa 157. Non lo so, non te le immagini. Una palla da bowling, grossa, però una palla medica. Una palla medica. Vabbè, comunque c'è la foto. In effetti, si sono fatti un selfie in ascensore. No? Lui c'ha l'asciugamano legato in vita e lei c'ha l'accappatoio, che sarebbe poi l'asciugamano del bidet di lui. Perché è veramente piccolina lei rispetto a lui, non me ne vogliono le donne nane, nel senso donne basse, non me ne voglio. Però 1,57, mia mamma era 1,56 per esempio, no, donna fantastica, però 1,56 era bassina, e lei 1,57, un centimetro di più, insomma, no. Ma lui è 2,06, cioè, messi a fianco, poi lei pesa 49 kg, piccolina, lui è 200 kg di muscolo, una montagna, c'è, cioè, la roba, se si mette dietro sparisce lei, non si vede. Vabbè, però ha dei vantaggi. Lo so che state pensando a cose bibliche, ma io non sono scurrile come voi, non sono maialino come voi. Stavo dicendo che ha dei vantaggi, perché quando compra un biglietto, che ne so, con Ryanair, la fa passare per bagagli a mano.
1: Ma chi?
0: È vero, ci sta dentro un troller, ci sta, non, se si accovaccia un po' ci sta, non, e quindi paga un biglietto solo. Ma sua moglie non è venuta oggi, non voleva venire in vacanza.
2: Andrea, tavolo, show su Studio Più.

0: non c'è niente da dire. Allora, mi è venuto un flash, ti ho visto vestito da Flash. Sai Flash, sì, il supereroe. Sì. Ecco, ti ho immaginato vestito da Flash, attaccato alla spina. Ma alla spina della birra, però, alla spina della birra. Che ti ricarichi buttando di giù un bel boccalone di birra da un litro e mezzo. Cioè, aspetta, che mi stanno chiamando. Pronto?
1: Buongiorno, buongiorno, disciutati.
0: Buongiorno, come va?
1: Bene, bene, sono di nuovo Gesù Momoa dei poveri. Puoi ricordare a Ugo che mi deve fare una chiamata, mi deve chiamare quando ha tempo.
0: Ok, va bene, okay. Va bene, va bene.
1: Un'altra cosa, allora, l'attore di Game of Thrones ha fatto anche, è un atleta professionista che partecipa alle gare di Strongman.
0: Sì.
1: L'attore, quello di alto 2,06 metri.
0: Sì.
1: Mentre nel telefilm c'è anche il nano, Andrea, c'è anche il nano.
0: C'è anche il nano, ma non è che è la moglie senza parrucca, no?
1: No, è alto 1,35 metri.
0: Ah, 1,35 metri, c'è il nano e lui. Ah, ho capito. È da lì che lui si è ispirato, forse, nel trovare la fidanzata. Ma grazie per l'informazione. Ciao, ciao Jason.
2: Ciao Jason,
0: ciao, ciao. Lui è veramente Jason. Sì. Per noi è Jason. Jason Momoa, quello. Pensa che quando è uscito il film di Jason Momoa, Aquaman, Ugo andava in giro dicendo che ci assomigliava. Cioè,
2: ma
0: ci
2: assomigliavo, sì.
0: Ma cosa stai dicendo?
2: Avevo una barba lunga a punta.
0: Ma stai zitto.
2: Ho fatto vedere anche una foto di comparazione.
0: Ma quale comparazione?
2: La gente dice mazza, oh.
0: Mazzo, qua luce che c'è a fianco. Ma stai zitto, creti. Jason Momoa che fa la cacca. Uguale, stessa espressione. Mamma, buttati in discarica, buttati. Sei vergognoso. Sangue di brodo, ragazzi.
2: Ma chi?
0: Stamattina sei di brodo.
2: Ma tua sorella sa di brodo.
0: Volevo salutarti con un cucchiaio io. Comunque, mi raccomando, poi quando vai al supermercato, quando vai al supermercato, mi raccomando, passa veloce dove ci sono le angurie. No. Perché sennò trovi qualche vecchietta che ti bussa in testa. Quindi, cioè, non tu quando vedi il reparto anguri, acceleri, capito? Non stanziare, diciamo, tu le angurie, perché altrimenti, capito? C'è qualche signora che ti bussa in testa. Non è piacevole, insomma, non è bello, non è bello. Va bene, ma Carpenedolo dov'è? Carpenedolo? Chi è Carpenedolo?
2: Achille.
0: Ah, Achille. Ah, Peter Seller di Carpenedolo.
2: Sì,
0: non lo è, si è perso per strada, ragazzi. Non è. Allora, c'è un influencer brasiliano, non so se è un uomo o una donna, penso che sia una donna, sì, dalla faccia sembra una donna. Perché ridi? Perché stai ridendo?
2: No, tu sei
0: stai
2: bastardo.
0: Pensando.
2: Tu sei bastardo.
0: Ah, io sono bastardo.
2: Tu lo fai apposta perché tu lo sai che io poi ci casco. No. Io ti conosco vecchio.
0: No, non la faccio.
2: Io ti conosco vecchio.
0: Bastardo. Bastardo non è una parolaccia, signora, si può dire.
2: Dai, insomma,
0: non si può dire per i cani, però per gli esseri umani. Questa cosa che per i cani non si può dire, basta, ma no, è meticcio. Ah, no, ma sono io, stavo parlando del mio collega, bastardo, non il cane. Vabbè, andiamo avanti. Non prendete anche sta cosa, no? Che fanno la multa, prima non l'ho detta, fanno la multa se tu fai la pipì in città. Se fai la pipì in città ti scappa, la fai multa, se la fai il cane no. Sta cosa è strana, vabbè, non si deve fare nessuno dei casi, però voglio dire, perché all'uomo sì e al cane no, cioè non, perché non c'hai i soldi il cane, non lo so, non rincorrigo il bastardo, ma non c'è il collare, non può pagare, allora lascialo andare. Vabbè, per dire, non questa è l'essenza dell'Italia, cioè in questa raffigurazione che ho fatto è l'Italia. Se tu ci pensi, se il cane che non ha padrone, quindi il cane randaggio, fa la pipì, per esempio, che ne so, davanti a un palazzo, anche al Quirinale, fa una bella una formagella, davanti al Quirinale, così nessuno gli può dire niente. Perché è un
2: randaggio,
0: che dicevi rincorrilo il carabinieri, fa caldo, no? Fa caldo, non c'ha manco il collare, è un randaggio, non può magari pagare nessuno la multa per lui, capito? È la stessa cosa se in Italia tu non hai né parte né soldi, come si dice, né arte né parte, non hai soldi, sei un nulla tenente. Tu puoi andare davanti al Quirinale e fare anche tu una formagella, perché non ti possono fare niente. Che multa ti fanno? Dici, mi faccia pure la multa.

0: multa, allora le faccio una multa perché lei non c'è problema. Sì. Ma io non ho soldi, non ho niente intestato, quindi. Questa è l'essenza, la vera essenza dell'essere in Italia, di essere in Italia, non italiani, in Italia, perché noi eravamo giusti, poi ci hanno distrutto l'ambiente, come si dice? L'ambiente ce l'hanno rovinato, però prima noi eravamo sani, eravamo, i nostri api erano sani, poi dopo sono arrivati quelli lì. I cani senza passaporto, i cani parlanti, e ci hanno rovinato. Vabbè, comunque non scendiamo in particolare, se no la gente poi pensa male che io ce l'ho con la classe politica. Assolutamente no, sono veramente tutta una massa di gente.
1: Dai.
0: E andiamo avanti.
1: Dai.
0: Non prendete impegni per la prossima partita del Brasile. Tra poco un influencer da 24 milioni di followers, ammazza, c'è un sacco di followers, ha predetto che arriveranno gli alieni e preleveranno diversi giocatori e tifosi brasiliani. Cioè praticamente l'hanno presa sul serio questa donna, questa influencer in Brasile, hanno fatto anche l'articolo sul giornale, ma l'hanno mandato, scusa. Rapiranno tifosi e giocatori sensitivo brasiliano, quindi è un uomo allora. La faccia sembrava la faccia della. Prevede che gli alieni invaderanno i mondiali 2026 e praticamente rapiranno, si può dire così? Si dice rapiranno in mezzo al pubblico.
1: Ma chi?
0: Con le navicelle spaziali li succhiano dall'alto e tu vedi questi tifosi con le sciarpe che se ne vanno mentre vanno via, tifano bella forza Brasile, e vengono succhiati nell'astronave. Vabbè, comunque infatti c'è un po' di terrore, c'è un po' di paura tra i tifosi, c'è FIFA.
1: Mamma mia!
0: Vabbè, la battuta è di Nicola Cascione.
1: Ma chi è?
0: Lo salutiamo, ciao Cascione.
1: È
0: bella.
1: Ma chi è?
0: C'è terrore, c'è FIFA. È una battuta prettamente maschile, signora, perché FIFA, Federazione Internazionale Football Association. Vabbè, insomma, quella roba là che è diversa da è FIFA.
2: Andrea,
0: gli uomini conoscono due cose, due associazioni. La FIFA,
1: sì,
0: e l'altra. È incredibile. Due ne conosciamo. Yeah.

0: Andrea, scusa, ti ha chiamato l'influencer brasiliano? Ha detto che se non andiamo in pubblicità ci rapiscono gli alieni.
1: Vabbè, allora se sei veramente una brutta persona, perché adesso lo stai sbeffeggiando.
0: Ah, no,
1: questo
0: no.
1: È un influencer da 24 milioni, questo ti compra, voglio dire. Non... Allora andiamo in pubblicità, torniamo dopo. Occhio ai mondiali, ragazzi, perché quando vedrete qualche tifoso che si leverà nell'aria, sappiate, o anche qualche giocatore, non può essere, anche l'arbitro, per esempio, per dire. Vuol dire che sono arrivati gli alieni.
2: Andrea
3: da tavolo
2: show
4: su Studio Più.
5: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: Radio Più News.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dal mondo del lavoro in collaborazione con ADN Cronos, Lab Italia. In materia di sicurezza sul lavoro abbiamo attivato CIFA Academy per offrire gratuitamente la formazione per i datori di lavoro. Andrea Caffà, presidente del fondo interprofessionale Fonarcom e dell'associazione di imprese CIFA Italia.
2: Adesso che anche il datore di lavoro deve fare la formazione in materia di sicurezza, come CIFA Italia abbiamo attivato la nostra Academy per fare gratuitamente ai nostri associati, agli associati datori di lavoro di Fonarcom, agli associati datori di lavoro di EPAR, agli associati datori di lavoro di Sanarcom, la formazione offerta gratuitamente. Perché? Perché l'imprenditore deve avere ben chiaro che al di là dei vantaggi che l'INAIL riconosce qualora non succedano infortuni e qualora, come dire, tutto proceda nella direzione adeguata, deve

0: ora con l'energia.
1: Ma interessa qualcuno?
2: Sì, erano dei nomi stranissimi.
1: No, io voglio dire una cosa: che se il curacao, il curacao passa ai sedicesimi, c'è qualcosa che non va in Italia, ragazzi. Cioè, noi non partecipiamo ai mondiali e il curacao, che pensavo che fosse il cacao di Renzo Arbore, curacao meravigliao, che meraviglia sto curacao meravigliao, pensavo fosse quello, invece no, esiste proprio il curacao.
2: Sì.
1: E dov'è il curacao?
2: Non lo so, non ho idea.
1: Tu lo sai dov'è il curacao?
3: Ma perché mi sembra che sia il curacao, non è il curacao, eh?
1: Il curacao.
2: Quello è una bevanda, quello è un liquore.
1: No, il curacao è un liquore, è un curacao. È vero. Ma la nazione si chiama curacao?
3: A me mi è sembrato
1: di tu sei più curacao.
3: Curacao.
1: Sei più curacacao.
3: Però secondo me curacao.
1: Aspetta un attimo, aspetta.
3: È tipo un paesino della America Latina.
1: Aspetta che rispondo al mio amico. Top amore mio. Amore mio. È Matteo che ci ha portato i cappucci.
2: Ah, ok.
1: Grazie, grazie di cuore. La prossima volta fermati che ti regalo la maglietta di Achille. Allora, tanto sono le usi come stracci, come.
3: Che? Ma perché mi devi.
1: È partito, ragazzi, è partito.
3: È la camicina.
1: È partita, te ne immagini Shoot Canaveral, come si chiama? Shoot Canaveral.
2: Che cosa vuoi dire?
1: Quando vanno sullo spazio.
2: A Cape Canaveral.
1: Cape Canaveral. Vanno a Cape Canaveral. Vabbè, insomma, avete capito. Guarda, te li immagini al posto di quello che è. Cioè, no, te li immagini, c'è Achille. Una. Un Achille lì. Oh, è partito. Aspetta, sono all'otto ancora.
2: All'otto.
1: Mamma ragazzi, mamma. Salutiamo gli abitanti di Sveltina in frazione di poco tempo. Salutiamo. Esiste Sveltina, Catavolo. Vedi, mi hanno mandato il cartello di Sveltina.
2: Esiste.
1: Sveltina, è una città, Sveltina, non è la tua città, non, cioè proprio tu non puoi neanche transitare per quella città. No. Ma come mai sembri un cane bagnato stamattina? Come mai? Sembri un cocker bagnato.
2: I capelli, è vero.
3: Allora, non lo so, in questi giorni della settimana, probabilmente è combaciato con.
1: È lungo il discorso che devi fare perché ho tante cose da dire agli ascoltatori e non vogliono sentirti, capisci?
3: No, è breve, probabilmente con l'innalzamento delle temperature.
1: Sì.
3: Il mio corpo sta subendo
1: il mio corpo che cambia.
3: Sì. È un po' come dice
1: uguale.
3: È un po' come dice
1: attenzione, cercasi elettricista urgentissimo, no? Un mio amico che c'ha una gelateria veramente, perché gli si è fulminata parte dell'insegna e si legge gelateria anale adesso, e quindi se per favore si fosse all'ascolto un elettricista urgentissimo, ragazzi, che tra un po' fa buio, accende, insomma non è bello. Dimmi. Artigianale, dai.
2: È rimasta
1: solo la scritta anale, dai. Ci stava pensando. Faceva i conti con le dita,
3: No, stavo pensando che effettivamente.
1: Andiamo là, lascia stare.
3: Ci sono alcune insegne che sono rischiose. Ci sono alcune insegne che possono essere rischiose.
1: Sì, se sono basse le prendi, sì.
3: No,
1: che vuol dire rischiose?
3: Rischiose. Nel senso che se magari capita che come in questo caso
1: pensa che quando è arrivato gli ho detto mi raccomando parla poco, cioè
3: ti sei fatto una domanda?
1: Nessuno ti ha fatto la domanda.
3: No, okay.
1: Tu gli hai fatto la domanda?
3: No.
1: Nessuno te l'ha fatta. Ti ho fatto la domanda sulle insegne rischiose?
3: Mi era parso.
1: No, nessuno te l'ha fatta.
3: Ah, okay.
1: Vabbè, adesso dilla, se non sembra che ti taglio la comunicazione.
3: Parla adesso.
2: Volevo dire che siamo partiti dai capelli che sono umidi e poi siamo arrivati a parlare delle insegne.
1: Delle insegne, perché un mio amico c'ha la gelateria artigianale e insomma cerca un elettricista urgentissimo. Fammi un altro esempio di un'altra insegna, diciamo, pericolosa, visto che.
2: Ma dove guarda?
3: Porcellane artigianali.
1: Uguale.
2: Artigianale c'è già.
1: Artigianale, allora qualsiasi scritta con artigianale è pericolosa. Cioè, mamma, sei quasi geniale nella tua ignoranza e incapacità. Veramente, non.
3: Stavo pensando, cioè, nel senso, cioè, vabbè, cioè, se tu mi assumi,
1: dai, lascia stare, non ti arrampicare come il gatto Silvestro. Pronto,
0: yeah. Catavolo, c'è blocco corto.
1: Grazie,
2: c'ha ragione.
1: Ormai gli ascoltatori sanno tutto, sanno anche che sei un cretino. Pensa, incredibile, cioè, la gente ti vuole bene per quello che sei. C'è tanta gente che ti odia, cioè, proprio ispiri proprio violenza. Non...
2: Violenza.
1: Sì. Secondo me, sai che tanta gente, non lo dovrei dire, ma lo dico, tanta gente va allo stadio non per tifare, ma per picchiare, cioè per rompere i maroni, per da fastidio. Io una volta, due volte sono andato allo stadio. A un certo punto c'era uno che era girato di spalle verso la partita e mi continua a urlare, dai, grida. A un certo punto l'ho buttato giù.
2: Ma chi?
1: Ma che te? Sono andato nella partita, mica a gridare. Cioè, e devo gridare, cretino.
2: L'ho buttato giù.
1: No, prima gli ho urlato, cretino! Più forte, cretino! Non capiva che ce l'avevo con lui, non capiva. Molta gente va allo stadio. Lo stadio potrebbe essere un posto bellissimo di aggregazione per le famiglie. In alcuni stadi c'è questo tipo di aggregazione, ma in altri no, non puoi andare, perché ti fai prendere dalla foca, poi diventi nervoso anche tu. Perché diciamoci la verità, anche il prete davanti a una ventina di ciclisti messi a fionda sulla statale, dopo mezz'ora, 40 minuti che non riesce a superare, dopo si innervosisce anche lui. La calamita con Padre Pio si gira. Perché non mi giro così li puoi insultare, va bene, grazie padre, grazie. E comincia a insultarli anche lui, quindi è chiaro che se tu vai allo stadio sei normale, sei una persona normale, poi comincia a sentire quello, grida, cretino, urla, vai, e dopo un po' ti innervosisci, una testata gliela dai, la testata. Con gentilezza, ma gliela dai. E che dia, che stavo dicendo, non mi ricordo più, riferito a lui forse, allo stadio,
2: sì, riferito,
1: ecco,
2: a lui,
1: siccome tu ispiri violenza nel senso su di te, cioè quando tu parli c'è la gente che verrebbe qua in radio a picchiarti veramente, ma me lo dici, quando mi incontro per stato io mi viene un nervoso quando parlo che lo vorrei picchiare. Allora dovrebbero mettere dei dissuasori come lui fuori dallo stadio, ma in zone protette, già, come si può dire, come delle zone tutte con la gomma piuma, tutta intorno, che ne so, le macchine rivestite di gomma piuma, perché la gente non si può fare male, capito? E lo metti lì in mezzo. Dici, vai allo stadio col bis 46, col bis 47 vai nella zona dove c'è Achille. Dove c'è Achille?
2: C'è il bis.
1: L'autobus.
2: Il bus.
1: Il bis, cioè il 47 bis barrato.
2: Come nome.
1: Ma che nome? La fermata, cretino. Vabbè, comunque, o vai allo stadio o vai a picchiare Achille. Tutta la gente che vuole picchiarsi andrebbe da Achille. Allo stadio andrebbe solo gente sana, capisci? Certo. Tu sei il dissuasore. L'attiratore di gente violenta, gente nervosa, capito? Io prima stavo bene, stavo tranquillo. È arrivato, mi ha fatto innervosire. No, ma vabbè.
2: Andrea c'è il blocco corto.
1: Infatti, volevo dirlo prima, l'abbiamo saltato da mezz'ora. La colpa è sua. La colpa è anche tua che non mi hai lasciato parlare, Ugo.
4: Andrea. Su Studio Più.
5: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: è finito. Ma ve lo giuro, sta leccando il tappo del cappuccino. Sai il tappo, quello che si mette per le cose che fa, porta via? Sì, porta via. Il tappo quello. Non leccava, ma fa anche impressione, fa. Fa impressione, con i capelli bagnati, va. Mamma!
1: E c'è la schiumetta.
0: Ma vai a Recanati, vai!
2: Recanati! Perché?
0: Non lo so, avevo Recanati. Salutiamo gli abitanti di Recanati. No, sai perché è venuto Recanati? Perché mi ha mandato un articolo su Recanati che mi fa ridere, solo l'articolo, non lo commento perché non si commenta da solo. Allora, carenze igieniche, chiuso locale di scambisti. Per carenze igieniche, cioè, ma un'altra cosa la potevano scrivere, cioè, a parte tutto, dai, voglio dire, cioè, veramente, ma che fate le battute, fate giornalisti, che fate le battute, mi rubate il mestiere, mi rubate, cioè, carenze igieniche, cioè, non, vabbè, non, vabbè, non la facciamo la battuta, si capisce già. mannaggia, vabbè, in effetti è vero, perché se tu vai in questi locali qua e magari ti scappa che devi andare in bagno e non c'è più la carta igienica, perché come fai? Cioè non. Metti la testa di fuori, scusatemi, date un po' di.
2: La testa di fuori!
0: Dal bagno. Lì è pericoloso, come. Ci avete per caso della carta igienica, è finita! Non. E anche lì diventa pericoloso. Vabbè, andiamo avanti. Non. Ah, ma ragazzi. Ma ci sono ancora sti locali qua?
3: Ci sono.
0: Pensate, ragazzi. Siamo nel 2026. E ci sono ancora. Si cambia le figurine come da bambini, no? Quando giocavi con le figurine. C'ho Bettega, c'ho due furino. Ti do Bettega, due furino. E tu mi dai Pantani, io Pantani. È bello, bellissimo. Ah, meraviglia. Non ci andare tu, perché non.
2: No, ma può entrare lui, single pagano doppio però.
0: Capirai, io.
2: Perché sei da solo?
0: Sì, vabbè, però. No, non mi fate fare battute.
1: Io sono stato accidentalmente.
0: Accidentalmente! No, se mi ha portato un amico! Mi ha costretto! Ma stai zitto!
1: Se tu mi fai.
0: Ti ha portato la fidanzata, ti ha portato!
1: No!
0: Dilla tutta!
1: Allora!
0: Amore, andiamo, perché veramente, cioè, se no veramente non si batte chiodo stasera,
1: ok? No, ci sono stato accidentalmente in un ex, in un locale. Che praticamente.
0: In un ex cosa vuol dire?
1: Un locale che da poco è stato convertito in un'altra tipologia di
2: ma
1: di
2: quello
1: attività.
2: È un lap dance, non è lo scambio.
1: No. Mi hanno detto che era un luogo di scambio.
0: Ma quando fai così, dopo quanti secondi vomiti? Perché no. Il mio cane fa così. Al terzo vomita. E non, dopo quanti.
1: È perché avere visto il merlo e la merla.
0: Il merlo e la merla.
1: Sì,
0: aspetta, c'è un tuo fan. Ma chi sono il merlo e la merla adesso? Pronto?
4: Andrea, secondo me Achille è andato al negozio di Yamamaya, ha visto i manichini con perizoma e
0: è possibile, è possibile. Ciao fratello. Allora, sì, lui va sempre nei negozi. Lui va, oh, quando c'è un attimo di tempo, va nei negozi cinesi. Non so, e si perde lì dentro. Sta ore e ore. E lecca i coperchi dei cappuccini. Pronto? È un tuo fan, un tuo imitatore. È Curacao, è nei Caraibi ed è una colonia dei Paesi Bassi. Ciao da Jonathan. Quindi sono olandesi, sono mezzi olandesi.
2: Sì, può essere.
0: Ma è ancora una colonia oppure puzza? No, no.
2: Mamma mia.
0: È una colonia.
2: Ti prego.
0: È ancora colonia. Ma ci sono ancora le colonie, veramente non.
2: Ci sono.
0: Ma chi se le mette queste colonie, ragazzi? Che io mi ricordo la colonia di mio padre, ragazzi, era una roba irrespirabile. Cioè, veramente le zanzare a 20 km stanno. Cioè, papà, ma la metti per le zanzare? No, piace alla mamma. Mamma, c'hai la faccia da zanzara. Mamma, veramente, una cosa incredibile. Comunque, Curacao, non è Curacao.
1: No. Allora, la C così. Vedi come ha scritto.
0: Innanzitutto indicare è maleducazione. Giusto che mi stai facendo una critica, te la faccio anch'io. Indicare col dito è maleducazione.
1: Ok, io ti stavo semplicemente indicando.
0: Quel dito, sai dove te lo devi infilare?
1: Dove?
0: Dopo te lo dico.
2: Nel Curaçao.
0: Nel Curaçao, bravo.
1: Che Mao.
0: Lo so che ti piace. Ti piace, fai Mao. Mao. Mao. Mao. Mao. Mao. Mao. di Tongi, il culo a Tongi. Mi piace tanto Tongi. Dai, cretino.
1: No, allora, quella lì.
0: Oh, si su, dai, ve lo dico, magari qualcuno si aspetta la neve, insomma, non la neve. La neve.
1: Quella C lì.
0: Quella C.
1: Che hanno scritto?
0: Quella, la prima o la seconda?
1: La seconda.
0: La seconda.
1: Sì.
0: Non è la... Suracao, no.
1: No,
0: Suracao.
1: No. Allora,
0: Curaçao.
1: Bravo, quella
0: Curaçao.
1: È la C di Cao.
0: Di Cao.
1: Di Cao, la C di Cao.
0: Di Cao.
1: Vedi sotto che cos'è che ha?
2: Si chiama Ciriglia.
0: Ha una.
2: Si chiama Ciriglia.
0: La Ciriglia. C'ha la Ciriglia.
1: C'è la
0: Ciriglia. C'è la Ciriglia e la Pariglia.
2: Che Pariglia?
0: La Pariglia. Ehi, la Pariglia.
1: E quella lì.
0: Che facciamo la Pariglia.
1: E quella lì. Quella lettera lì, così.
0: Dimmi,
1: la trovi.
0: Dimmi, Peter Seller.
1: Ti sto spiegando. La trovi anche.
0: Mamma, ho tanti fan, però c'hai. Troppi fan, pronto.
3: Achille.
1: Sì, buongiorno.
3: Volevo chiederti una cosa, è un indovinello.
0: Dai. Mi raccomando, pulito, pulito.
3: Molto pulito.
0: Vai, vai.
3: Quando dici il mio nome, io non ci sono più. Chi sono?
0: Ah, capirai, stiamo sta,
2: sì, ciao.
0: Sta una quaresima. Una quaresima. Sta a pensarci.
3: Dai,
0: via.
3: Dai,
0: dai, sa la risposta.
1: Via, via, via.
0: Via cosa?
1: Via.
3: Via cosa? Via.
1: Via. No, no, nome via.
3: Achille. Achille.
0: Buio, buio, buio.
1: Ma stai
0: buio.
1: Zitto.
3: Di. È il fatto in culé, dai, va là.
1: Ma è una soluzione, il fatto in culé.
0: Sì, era fatto in culé la soluzione. Vale, non lo so, non lo so. Qual era la domanda? Non mi sono perso.
2: Come,
0: però devi stare attento, però tu non ti devi distrarre.
2: Tu ti chiami.
0: Non è la, la casa della, dai, dici proprio e si fa la foto. Quasi te lo sento fare.
2: Che lingua è?
0: Boh, ragazzi, fa caldo, ve lo dico.
2: Ciao.
0: Vuoi una bustina di zucchero? Dai, fatti impennare il colesterolo lì, i gliticeriti.
2: Gliticeriti.
0: Che a tavolo io ti ascolto da una vita, io uno come te non l'ho mai esagerato. Io sono una ciofeca, una ciofeca. Lui è più ciofeca di me, l'altro più ciofeca della ciofeca.
2: Io sono ciopar.
0: Non te lo posso dire chi sei, non lo posso dire. Dimmi, rapito. Dimmi.
1: Ti stavo dicendo praticamente di.
0: L'hanno rapito, sai quei quei film.
2: No, gli alieni brasiliani.
0: Gli alieni brasiliani. No. Sai quando nei film rapiscono i bambini, che è brutta. Quei film lì, ma chi è che li guarda, ragazzi? Io dopo un po' giro e dico: ma guarda che crudeltà, che bruttissimo. Che e rimangono dentro le cantine delle questi maniaci. Che li tengono 20, 30 anni, 40 anni, non li fanno studiare. E lui, lui è rimasto rapito dentro una cantina con i topi, è rimasto 40 anni, è uscito ieri, quando parli sembri veramente che... Perché mi sorride così? Perché mi sorride così?
1: E poi tu hai detto una cosa.
0: No, non ha mica fatto con un sorriso
2: Max,
0: così.
2: Dai, andiamo avanti.
0: Cosa volevi dire? Dai, comunque la soluzione era il silenzio.
2: Ah, quella di prima.
0: Quella di prima. La domanda la sappiamo, la domanda.
2: La domanda era: tu non chiami nessuno e poi vai via.
0: Ma no, cosa
2: ma che stai dicendo?
0: Ma cosa stai dicendo?
2: Voi non siete vai veramente... via, ma non sei
1: il
2: nessuno.
1: Mio nome
0: il mio nome è nessuno. Sì.
1: No,
0: Polifemo, dai. Sta buono, dai, sta buono.
1: Se dici
0: sei un disastro, sei.
1: Se dici il mio nome, poi non ci sono più. O qualcosa. Era qualcosa del genere, capito?
0: Vabbè.
1: Cioè, mi nomini, poi non ci sono più, sparisco.
0: I nonni.
1: Mi nomini il mio nome.
0: Allora c'è uno che ha scritto: finalmente mi sono fatto quello che dici, in serva niente. Sei veramente, come si dice, è innocuo te, se non,
2: sei.
0: Allora io, tu dovresti aprire un'agenzia di accompagnamento, ma non per le donne, perché voglio dire, una donna, voglio dire, che si vuole divertire un po', non può uscire con te, perché sono no, lascia stare.
1: No,
0: lì. Tu la faresti ridere veramente, cioè non
1: se mi
0: da vestito e da nudo, pensa una roba, cioè comincia a ridere da vestita, da vestito, e finisce quando è nudo, cioè continua, riprende, cioè una roba.
1: No, lì sono professional, no.
0: Grafico, lascia stare.
1: Io penso che lì, se dovessi.
0: Tu sei un, un film thriller. Sei un film thriller. Uguale. Quando ti spogli diventi un horror, poi. Lascia stare, lascia stare. Fai paura.
1: Se dovessi aprire l'attività, mi sa che poi Rocco mi chiama,
0: Chi ti chiama? Rocco.
1: Sì.
0: Per far cosa, scusa? La comparsa. Fai la comparsa. Fai il marito che va a lavorare. Dai, stai zitto.
2: No,
0: dai, stai
2: zitto. Ma, però, aprire
0: ma te, te ti fa la comparsa in un film di pescatori.
5: Aspetta. Cosa faccio io?
0: Non te lo posso dire. Andiamo avanti. Finalmente mi sono fatto anch'io la friggitrice ad aria. Allora, la friggitrice ad aria, ragazzi, è una sola pazzesca. No, lo dico perché anch'io l'ho comprata, come tutti l'abbiamo comprata. Allora, a parte, non so se è la mia, ma c'ha un cestello così. Cioè, se sei da solo va bene, ma se sei in 4-5 cosa friggi? Cosa friggi? Una patatina alla volta? Cioè, cosa vuoi friggere lì dentro? Poi, quando gliel'ho detto a mia nonna, io l'ho comprata un po' di anni fa, quando c'era anche ancora buon'anima di mia nonna, mi ricordo che ho detto: nonna, ho comprato la friggitrice ad aria, funziona senza olio. Mi ha picchiato! Mi ha picchiato! Ha preso lo zoccolo, bam, me l'ha lanciato in faccia, ancora me lo ricordo. Ancora il segno, c'ho! Ancora il segno! Ancora il segno! Vabbè. Aspetta, che c'è un altro fan tuo, pronto?
5: Sì, ciao, buongiorno.
6: Mi vuoi pensare 1.000 euro per visitare la macchina?
0: Vuole 1.000 euro.
1: Sei quello che stamattina ha tamponato una tipa che no, ho visto un tamponamento.
6: Però a fondo perduto.
1: A fondo perduto.
6: Regali, soldi, basta, a fondo perduto.
0: Si sente male,
2: sì.
0: Mi ha detto se gli regali 1.000 euro
2: sì,
0: gli è più facile tirarti via un litro di sangue che 1.000 euro. Io sono convinto che se dovessi chiedergli a Achille: o mi dai 1.000 euro o mi dai un litro di sangue, te ne dà 2 di litri. Ti porge subito il braccio, succhia, vai, tira via, tanto non mi serve. Achille è la dimostrazione che a questo mondo purtroppo c'è posto per tutti. Ma non è vero, no. Quando dici il mio nome, io sparisco. Ah, era questo l'indovinello?
2: Era questo.
0: Quando dici il mio nome, io sparisco. Il silenzio.
2: È giusto.
0: Che fa? Ci stai pensando?
2: È giusto.
0: Ma perché ci pensa?
1: È vero.
0: Stai riflettendo.
1: Perché il mio pensiero era rivolto.
0: Era rivolto.
1: No, era rivolto che se tu nomini, poi lui va via, capito?
2: Appena parli non c'è più silenzio, no?
0: Ragazzi, fa caldissimo, per favore, già fa caldo, la gente ha bisogno di cose fresche, non ha bisogno di fa caldo, sto sudando come la protagonista di Flashdance, cioè, senza il dance, però cioè, non, è una roba, sai quella che ta-da, come si chiama? Flashdance, che ballava, che sudava, perché sudare fa bene, Vabbè, andiamo avanti. Andrea, mentre guido il furgone e parlate voi e metto il telefono, mi prendono per scemo perché rido come un pupazzo, un pazzo, mi state facendo grazie fratello, grazie, autista del pesce parlante di Ortona.
2: Ma chi è?
0: C'è il pesce parlante, c'è il famoso pesce parlante. Vabbè, sappiamo tutti il nome del pesce parlante, no? Il pesce, quello che piace a te, il pesce. Andiamo avanti.
1: Io conosco Nemo. Conosco Nemo. Nemo.
0: Nemo.
1: Nemo, il pesce parlante Nemo.
0: Il film.
1: Nemo.
0: Nemo.
1: È il pesce parlante che è bianco rosso.
0: Sì.
1: È un pesce pagliaccio quello, se non ricordo.
2: No, non
1: male.
2: È quello, voi vi sbagliate. C'è anche Nemo, il fratello cattivo, che ha fatto un sacco di film. Ha fatto un film proprio dove lui faceva l'investigatore, faceva il duro. Il mio nome è Nemo Williams.
0: Mamma, ragazzi, è più brutta di quello che pensavo. Cioè, mentre la dicevi, non sarà così brutto. Invece sì. Allora, uno ha scritto: ma se vado a letto con tua moglie, siamo parenti? A parte che non ho moglie io, primo. E poi, se vai a letto con la mia, diciamo, ex moglie, siamo pari. Più che siamo pari. Mamma, che tavolo. Aspetto sempre la maglietta della radio. Fratellone, hai ragione. Potevi fermarti un attimo, che la scucivo. No, ce l'ho, passa a casa mia che te la do, passa, me l'ha andata ieri dalla radio, non lo posso dire perché non dovevi darli via, ma l'unica che me l'ha dato te la do, ok, ciao. Vabbè, scusate se non... Allora, devo dire una cosa. Allora, abbiamo parlato prima dei negozi cinesi, no? Di Mao Mao, Ciao Mao,
2: sì, Mao.
0: C'hanno dei nomi strani, sì, che poi sono gestiti da italiani. Io ho visto che vengono gestiti, cioè l'italiano non è poi scemo, cioè non siamo così scemi, abbiamo fatta arrivare i cinesi. I cinesi hanno cominciato a fare questi negozi Mao Mao, Ciubao, Babao, Babao, Babao, Babao. Ieri ho chiamato un mio amico, posso dirlo, di Mainet, Giovanni, no? Che saluto. A un certo punto c'è la musica di ascolti, sai la musica che ti mettono in sottofondo in attesa? Ce la faccio, Ugo, ce la faccio! Ma perché mi devi zicare le parole? Sei fastidioso! E fatti un chilo di fritti e muori! Ma fatti un chilo di gamberoni fritti! Ti porto a cena stasera, ok? Certo. Mamma, devi scoppiare, voglio vederti esplodere, voglio dire. Allora, stavo dicendo, la musica d'attesa di Mainet, chiamate Mainet solo per la musica d'attesa, ragazzi, perché è tecno sparata. A un certo punto mi è venuto un mal di testa, ho messo giù.
2: Ma chi?
0: Lo fanno apposta, secondo me, così la gente non sta tanto in attesa, capito? Non sta uno quando sta in attesa dice, sta cosa però che palle, uno, due minuti che sono in attesa così, e butta giù, no? E fa una critica alla ditta, no? Perché è troppo attesa. Invece lì non puoi dare colpa a loro, dai colpa a te stesso che non sopporti quel tipo di musica, capito? Dopo 30 secondi ho buttato giù, ho richiamato ancora. Vabbè, li salutiamo. Allora, a proposito, devo mandargli il video. Ah, gliel'ho mandato. No, gliel'ho mandato. Sto sudando tantissimo, veramente. Mi puoi asciugare le ascelle un attimino? Ho visto che le cavi bene il tappo del cappuccino. A proposito di cinesi, stavo dicendo questa cosa dei cinesi, io questa cosa la dico chi se ne frega, ma io dico una cosa, che io dico sempre quello che penso, purtroppo tu sei un barbagianni e siamo tre barbagianni senza ali. Allora, si parla tanto di questi cinesi che vengono in Italia e ammazzano i prezzi, no? Perché tu vedi qualsiasi cosa ormai, cioè, costa meno. Quando tu dici, ah, ma io la prendo dai cinesi. Ah, no, vai dai cinesi. Mi serve il silicone, vai dai cinesi. Mi serve quello, vai dai cinesi. Un copertone, viene la moglie, vai dai cinesi. Cioè, tu ormai dai cinesi trovi qualsiasi cosa. Made in Cina, fanno le cose, le copie delle grandi marche, tutte made in Cina, borsa di Louis Vuitton, Chausson France, 12.000 euro, dai cinesi, 12 euro. Ormai va tutto cinese. Scusa, però, la benzina cinese. Perché non l'ha ancora fatto?
2: Come
0: mi nefosisco qua? Ci sarebbe una fila, ragazzi! Pompa con massaggio finale, cioè non. Pompa di benzina cinese, ciao, con massaggio finale. Mentre fai il pieno, c'è la signorina, sale dietro e ti fa il massaggio sulla schiena. Bellissimo! Ma un benzinaio cinese! Chi vestra murte, cinesi! Ma fatelo sto benzinaio cinese! Almeno godiamo ancora! Anche noi! Benzina, la macchina sa di fritto dopo, però. Però insomma, e risparmiamo qualche soldo. Ho lanciato un'idea. Oggi vado da Mau Mau, glielo propongo la direttrice. La direttrice è bassina, può ridere perché ride sempre, qualsiasi cosa. Tu vai lì, guarda, purtroppo devo consegnarti questo che non funziona. E ride.

0: mia.
1: Mamma, che fastidio, ragazzi. Guardate, lo sta ancora leccando. Cioè, con la bastoncino, quella palettina che ti danno per girare il cappuccino, che usa solo lui, perché non la usa nessuno. Quella quel bastoncino di plastica che ti danno per tirare sulla schiuma, capito? O per girare quando metti il lo zucchero. Io lo shakero. Lui la usa, la palettina. Sta tirando su tutta la schiumettina, capito, in fondo.
2: Scusami, va degustato, il cappuccino va degustato e va dato valore soprattutto a quella schiuma, e con tanto amore e passione, non facile, ma con grande maestria, grande polso, deve essere montato.
3: Ma vai in mona! ma che problemi ga?
4: Padre Ivolo.
3: Che problemi ga?
2: Ah, padre, buongiorno. Padre,
3: è facile dire buongiorno, in un mondo di ladri.
4: C'entra.
3: In un mondo di ladri. Siamo stupendi.
4: Cosa?
3: Mamma, ragazzi, perché sto facendo il karaoke, sto organizzando per domenica.
4: Ma dove?
3: In chiesa.
4: Ma come in chiesa?
3: E facciamo il karaoke per far arrivare più fedeli.
4: Certo.
3: Ho invitato anche uno special guest.
4: Chi è?
3: Per mandare via la gente dalla chiesa.
4: Posso immaginare.
3: Perché poi rimangono lì, stanziani. Le signore anziane si addormentano proprio. È incredibile. Devo mettere la sirena, l'allarme.
4: La sirena.
3: Metto l'allarme e niente, rimangono là, Allora ho chiamato un grande artista internazionale.
4: Ah, chi è?
3: Achille Ferrari. Mamma, ragazzi, come sale sul pulpito e dice: e andate tutti, sono già andati via tutti, sono da spariti tu completamente, adesso faccio un pezzo, via. Pensa, anche i santi dalle pareti si scollano e vanno via.
4: Si scollano.
2: Però mi scusi,
1: è già andato.
2: Perché volevo dire al padre:
3: ma vai in mona.
2: Vuol dire, se almeno mi poteva fare una parte.
3: Mamma, che
2: portavo...
3: fatica, ragazzi, però. No. Mamma, aspetta un attimo, vediamo. Aspetta, perché c'ho il telecomando della macchina, vediamo se funziona. Non funziona quello.
2: No, volevo dire che allora, se mi inviti a un party, facciamolo partire bene. Cioè, nel senso, facciamo partire bene, che la gente non vede l'ora di
3: volevo dire una cosa a quelle donne che dicono che gli uomini sono tutti uguali. Fateci una foto, ok? Dai, impossibile. No, poi questa cosa che le donne dicono che gli uomini sono tutti uguali, no, non ci stiamo dentro. Cioè, voglio dire, allora è come se noi dicessimo le donne sono tutte uguali. Non è una cavolata, non è vero. Non tutti gli uomini sono uguali. Poi chi te l'ha detto di provarli tutti? Cioè, voglio dire, non è obbligatorio provarli tutti, cioè, sono tutti uguali. Quanti ne hai provati? Cioè, non, dipende, 10, 15, e come fai a dirlo? Cioè, non, dipende, 20, 30.000. Allora uno dice: fai una media, fai una statistica giusta. Andiamo avanti, dimmi.
2: No, ti stavo dicendo che
3: tu potresti fare veramente la pubblicità del sorriso, quello come si chiama? Durbans, il sorriso. Mi sono lavato i denti con Durbans.
4: Chi è?
3: Durbans, come si chiama?
4: Vai, Durbans.
3: I denti sono bianchi, ma sono più imbecille.
2: No, stavo dicendo che
3: allora, siccome sotto casa mia hanno lasciato. Aspetta, che sta tossendo Vulcano. Ogni volta che tossisci, sembri l'Etna, veramente. L'Etna di profilo, uguale. Allora, sotto casa mia hanno lasciato una poltrona con un televisore. Allora, ragazzi, vi siete dimenticati il telecomando. Se per favore me lo portate, perché sennò veramente non. Una poltrona con un televisore.
4: Ma perché?
3: Ma vecchi buttati lì. Non è proprio... Ma perché non.
4: Ma davanti a casa tua.
3: Davanti a casa mia. Ce li ho. No, poi non c'è il telecomando. Telecomando, un paio di pile nuove, insomma, qualcosa del genere. Dimmi.
2: No, prima stavo dicendo che.
3: Prima.
2: Che per quanto riguarda lo svuoto locali, però, sì, se vuoi anche riempirlo, io c'ho una soluzione che è semplice, che è quello della spizzicarlo.
3: Ah, questa è una marchetta. Vabbè. Stai facendo una marchetta,
2: perché
3: stai facendo.
2: Io infatti ve lo vuoi dire al padre, insomma.
3: Ah, catavolo, ti amo! Ragazzi, ciao Claudia. Grazie Claudia. Allora, ragazzi, c'è, cioè, la mia vera voce poi è questa.
4: Certo.
3: Cioè, io sono un urlatore, un po' così, però la mia vera voce è questa, Claudia. Grazie veramente tanto, anch'io ti amo, anche se non ti conosco, grazie. Ok, scusate. no, sono rientrato nel personaggio. Dimmi.
2: No,
3: dimmi. Masticato, dimmi.
2: Puoi far partire. Fai partire
3: il pullman giallo.
2: Ogni momento.
3: Se sali, parte.
2: Fai partire il locale bene, cioè nel senso che sia l'aperitivo, che sia una cena, che qualsiasi momento della giornata, con i prodotti spizzicarlo.
3: Bravo. Ecco. Che cos'è spizzicarlo?
2: Spizzicarlo perché sono delle basi pizza, ottima basi pizza, prodotto.
3: Ma perché sei girato? Perché ti sei girato?
4: No, è uscito, vedi, ho messo il
3: dai, che ce la fai, dai. È il Dadidas. Quello che mette lui.
4: Ma non è il Dadidas. Ci spari i bulloni.
3: Il Dadidas. Se lo mette con la chiave inglese. No, il Badidas. Lui si mette il Badidas in faccia proprio. Per quello che parla così. Dimmi.
4: No, ho visto se è uscito, vedi, programma con inserimento di prodotti commerciali, che è la spizzicata.
3: Ah, ho la spizzicata, perché è una marchetta che stiamo facendo. Grazie Claudio che mi dai questa possibilità. Insomma, l'azienda è nuova e fresca, insomma, sta per partire. Poi se faccio i milioni, condividiamo. Come sempre, Grazie. I love you. Dimmi.
2: Spizzicarlo,
3: parte dall'idea di tre persone che sono Andrea Catavolo. Poi dopo poi c'è un altro che si chiama Carlo e un altro che si chiama Marco, che salutiamo, sono altri due miei colleghi. Abbiamo deciso di fare questa cosa perché, chiedimi perché.
2: Perché avete deciso di fare questa cosa?
3: Per fare un po' di soldi, speriamo. No, l'idea era qual era l'idea? L'idea era quella di fare una pizza leggera, fatta bene, con ingredienti naturali, perché si trovano delle ciofeche in giro, mo lo dico proprio senza... Ma non delle pizzerie, ci mancherebbe. Anche in pizzeria, che poi, vabbè, voglio dire una cosa, poi non la dico più, però non... No, poi mi dicono che sono... sono qua, sono là... Vabbè, lasciamo stare. Vabbè, comunque, allora... Qua, ci sono dei prodotti confezionati che trovi, che sono delle ciofeche incredibili, che tu sembrano belli quando li porti a casa e li cucini, sono una cosa devastante. In alcuni locali li fanno, e sono veramente, sanno di tutto tranne che di pizza. Tu li apri dalla busta, esce fuori proprio un omino chimico che ti prende alla gola e ti strozza veramente. Questo è un prodotto senza conservanti, olio extravergine d'oliva, ve lo dico, olio extravergine d'oliva, farina, acqua e lievito madre, basta, non c'è bisogno di niente, ma ce l'ha, ammazzando, non c'è niente, c'è l'acido citrico, che è la vitamina C, che gli dà quella la possibilità di, però abbiamo fatto lavori, anni, non io, caro, di studi, cosa fa questa cosa qua, e la consegniamo a tutti i bar, ristoranti, che non hanno magari il pizzaiolo, e se ce l'hanno insomma non è bravo, quindi preferiscono che sono pizzaioli bravi, cioè, anche delle ciofeche, diciamoci la verità, cioè non è che fanno degli impazzi che ci metti 6 anni e mezzo a digerirla, cioè, torniamo in pizzeria, devo ancora digerire l'ultima fetta, comunque il locale che ha la possibilità di avere un forno così quella professionale un impasto, un passatrice così quella, hanno i nostri prodotti, sono tutte le misure possibili immaginabili. Facciamo quella per i nani da 12 centimetri. Partiamo dalla focaccina, che penso che sia un 12 fino ad arrivare a un 38 di diametro. Se facciamo tutte le misure possibili, si mantiene fuori dal frigo e dal freezer. Tu dici come? Chiedimi come?
2: Come?
3: Non lo so. Vabbè, comunque fai dal frigo, fai dal freezer, si mantiene per 30 giorni, è buono, il prodotto è buonissimo, se lo volete in un locale, in un bar e in un ristorante, purtroppo dovete accontentarvi di un rappresentante, l'unico che abbiamo, che è Achille Ferrari, che per descrivere il prodotto ci mette 6 mesi e mezzo, però passate una giornata insomma in compagnia di uno che
4: è una giornata e mezza.
3: Vabbè, comunque ve li fa provare, voi li provate, li assaggiate, se vi piace li ordinate a lui. Beh, e la percentuale chi va? A me. Vabbè. Comunque, il numero per avere informazioni lo trovate sulla nostra pagina social spizzicarlo.it, oppure sul sito, oppure chiamate lui per tutte le informazioni possibili e immaginabili. Però prendetevi un po' di tempo. Dai il numero, allora, cretino!
2: Cosa migliore?
3: L'unica cosa che devi fare è dare il numero.
2: Cosa migliore però è scrivere un messaggio WhatsApp al
3: mio numero. Sì, perché allora c'è da dire una cosa, che se lo chiamate non lo trovate mai. Cioè a me non mi risponde mai praticamente. Dopo 2 giorni, ma mi hai chiamato? 2 giorni sono passati, deficiente. Allora, devo spezzare le clavicole.
2: Allora, 347 8206 728. c'è il messaggino, mi dite, insomma, mi scrivete e poi io vi contatto, vengo da voi, vi porto il kit d'assaggio, vi descrivo il prodotto, lo faccio assaggiare.
3: Avevo già parlato io bene, no?
2: Sì,
3: tu dovevi solo dare il numero e basta.
2: E basta.
3: Ridai il numero, ecco. Il numero, vai, vai.
2: 347-82-06-728.
3: Basta, e stai in silenzio.
0: Andrea. Tavolo. Show. Su Studio Più. Spot.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: vai, senti Carietta adesso. Hai sentito?
1: È perché c'è il...
0: Ma sei sensibile tu o sei insensibile con i manichini della standa?
1: Sì, sì, no, è perché c'è l'effetto della contraria.
0: Della contraria? Della contraerea.
1: La contraria, che mia mamma dice
0: Achille Ferrari! Achille!
1: Sì, buongiorno.
0: Pam! Mi scusi. Lui in guerra sarebbe durato 2 secondi. I tedeschi lo chiamavano Achille! Achille, lui, sì, eccomi, ecco, adesso mi fuori. Senza casco, eccomi! Stavo facendo la cacca! Mamma ragazzi, mamma. Achille rappresenta gli effetti collaterali viventi dell'alter ego. Ah, è vero, l'alter ego. Vabbè, lascia stare.
1: La discoteca, no?
0: Ma quale discoteca?
1: C'era mica l'alter ego.
0: Ma stai zitto. C'era. Infatti era l'alter ego. Sì, pronto.
2: Massimo
0: da Iesi,
2: buongiorno.
0: Massimo da Iesi, la gente ti ama.
3: Bellissimo.
0: Per la tua...
2: Fai venire qua giù Achille a fare la sponsorizzazione e spizzicarlo.
0: Va bene.
2: Senigaia, Ancona, Iesi.
0: Te lo mando.
2: Vieni, fallo venire giù, vai.
0: Va bene. Ciao Massimo da Iesi.
2: Ciao.
4: Andrea,
0: ciao.
4: Scusami, è già arrivato il messaggio a coltellate.
0: No, però, allora, Massimo da Iesi è anche simpatico, una bella persona. Però c'ha quella flemmaus. Cioè. Comunque Achille rappresenta gli effetti collaterali viventi dell'alter ego, perché l'alter ego era una discoteca, ma non potevo dirlo io, insomma, perché sennò ma quindi il proprietario di alter ego dice: ah, ma che si
4: fa? Ma non c'è più l'alter ego, Andrea.
0: Beh, infatti, però la gente si. Il DJ, le pasticche dalla console con la fionda, già, con la cerbotana. La gente mi sa mio. No, sto scherzando, chiaramente. No, io sono stato una volta, tutta gente tranquilla, voglio dire. Poi ho detto: ma non c'è nessuno in questa discoteca, perché sono entrato, erano tutti bloccati così.
4: Dai,
0: tutti pallati così. E guardavano i fari. Sto scherzando, chiaramente. A chi li rappresenta? Agor, basta! E che rappresenta? Non rappresenta niente, rappresenta. Lui rappresenta di se stesso. Di come si dice? Di se stesso.

0: E tu inizi a leggere.
1: Io me ne vado. No, io ho già iniziato a leggere.
0: Va bene.
1: E no, se tu vuoi dire la tua, allora fallo tu. Ti fai un programma tuo e dove leggi le notizie.
0: Ma
1: non lo so.
0: Era una cosa sul nome.
1: Allora io. Fate voi, ciao.
0: No, ma scusa, ma non si può dire niente.
2: Aveva ragione Ugo,
0: Lo so che aveva ragione, fallo tornare adesso, fallo tornare. Dove è andato?
2: E andato tu di là e
0: Andrea.
1: Sono tornato solo per gli ascoltatori, perché non voglio lasciarli nell'abisso, capito? Dai, fai sta battuta, sentiamo.
0: È un nuotatore questo, no? È un sub.
1: No, non è un nuotatore.
0: È un subacqueo. È un subacqueo, vedi? Se no non si sarebbe chiamato Marik, si sarebbe chiamato Montic.
1: Possiamo andare avanti adesso?
0: E vedi, non c'entra, così era a giocare. Vabbè.
1: Vabbè, andiamo avanti, dai, andiamo avanti. Tanto vuoi farla anche tu la battuta su Monti e Mari?
2: No, no, no,
1: Che hai paura?
2: Ci mancherebbe. Ma no, cosa facciamo? Facciamo mica la pizza.
0: Mamma mia, era meglio la pizza. Il terrore.
1: Sembravi uno schiaccianoci, veramente. Ugo è come un gatto attaccato ai. È vero, non. Quando si impegna è veramente fortissimo. Cioè, non. Si impegna proprio, si aggrappa proprio. Si aggrappa, è un aggrappatore. C'ha le mani da aggrappatore, vedi? C'ha le mani cicciottelle da aggrappatore. Con quelle dita. Ti si aggrappa proprio, non si stacca proprio. Non. Allora, il subago croato Viktomir Marik ha. Fa la battuta. Marik!
0: Perché il subacqueo si chiama Marik, se no si chiamava Montic.
1: Allora la rifacciamo, voi vi fate il video che fate e me lo mandate su WhatsApp e io poi li pubblico, va bene? Allora tu fai la battuta,
0: vai riparti.
1: Gente, però deve farsi il video, deve farsi quindi riprendete sia l'audio che col telefonino che voi che ascoltate la battuta di Ugo e poi battete anche voi la coscia così. Vai.
0: E devi leggere tu, Andrea.
1: Il subacqueo croato Viktomir Marik.
0: Ah, Marik, questo fa il subacqueo, no? Ecco perché si chiama Marik, se no si sarebbe chiamato Montic.
1: Uno ha scritto, ma voi non siete normali. No, assolutamente no. Assolutamente. Comunque, se avete fatto il video, mandatemelo, vi prego. Mandatelo. L'abbiamo fatto una volta a teatro, bellissimo. Poi il video l'ha perso lui.
0: No, ce l'ho girato, ce l'hai?
1: Me l'hai girato?
0: Come no?
1: Ma non me l'hai mai girato.
0: Come no? Te lo rigiro.
1: No, non me lo girare. Se l'hai mandato, ce l'ho.
0: Certo
1: io
0: che te l'ho
1: mandato. Io mica ti cancello come te. Lui, qualsiasi messaggio tu gli mandi, ti cancella. No. Ti cancella tutti i messaggi. Beh, mi riempie la rubrica di.
0: È la memoria, sì.
1: Ma quale memoria? Cioè, ma si scemo veramente. Lui non mantiene niente, non conserva niente, solo la malattia e basta. Allora, dopo lo cerco. Comunque, il subacqueo creato Viktomir Marik ha stabilito un Guinness World Record trattenendo, sentite qua, il respiro sott'acqua per 29 minuti e 3 secondi. Cioè, i 3 secondi che mi inquietano a me. Cioè, non tanto i 29 minuti, i 3 secondi. Cioè, non. Perché quando è salito, 29 minuti e 3 secondi, lui sì, siamo sicuri sui 3 secondi perché. No. Sono venuto, ma consideravi i capelli o la bocca quando è uscita fuori dall'acqua? Perché, cioè, 29 minuti, cioè, ti rendi conto? È rimasto sott'acqua 29 minuti, cioè, ma mezz'ora? Ma come fai mezz'ora a stare senza respiro? Cioè, è un delfino che sta. Non è un uomo, è un incrocio tra un uomo e un delfino, non è possibile. È un cefalopaus.
0: Che?
1: Un oceanaus. Che ne so, un marziano, c'ha le squame, c'è una. 29 minuti sott'acqua. È rimasto, ma tantissimo. A me mi manca l'aria quando faccio i gargarismi. Cioè, dopo 3-4 devo respirare, penso di soffocare. Poi questo 29 minuti, è una roba esagerata. 29 minuti sott'acqua. Pensa quando è salito sopra, poi ha fatto una carezza alla faccia della fidanzata, perché 29 minuti, complimenti, lui ha fatto una bella carezza alla fidanzata in faccia, gli ha praticamente cancellato il naso, l'orecchio, gli ha scartavetrato la faccia praticamente. Ti ricordi da bambino quando stavi un po' troppo in acqua che ti venivano tutte le cose, le rughe sui polpastrelli? Te le ricordi? Bianche tutte. A lui praticamente delle raspe c'aveva, delle raspe. Gli ha fatto una carezza, tutto sangue sulla faccia. Cavolo, ma tu sei cretino, come fai a pensare queste cose? Non lo so, me le suggerisci Achille?

0: C'ha la faccia suggerita. C'ha la faccia suggerita. Allora, vorrei fare uno scherzo, perché mi hanno mandato un sacco di scherzi da fare. Cioè, Andrea, puoi fare uno scherzo a mio papà, per esempio questo. Ti puoi fingere un dipendente del comune di Leno. Ah, dove abiti tu?
1: Sì.
0: Puoi farlo tu, però.
1: Parli
0: il lenese, no? Parli. Allora, e poi digli che la sanatoria delle due tettoie che ha a casa non può essere portata a termine, deve rimuovere e pagare una multa di 20.000 euro. Questo è il suo nome, lui si chiama Umberto Treccani. Veramente, come l'enciclopedia. Treccani, Treccani. Il suo numero. Giacomo Leopardi abita in via Giacomo Leopardi a Castelletto. Castelletto di Leno.
1: Sì, la frazione.
0: Conosci?
1: Sì, sì, la conosco, è una frazioncina dove sono stato anche qualche volta.
0: Ma scusate, ma sono le 8.56?
2: Sì, 54.
0: E 54.
2: 55.
0: Ma non doveva venire Zucca oggi?
2: No, è venuto l'altro giorno perché non poteva venire giovedì.
0: No, ma doveva venire questo giovedì, mi sembra. Vabbè, non fa niente, ormai. Ma il 54 non facciamo in tempo. Vabbè, lo fai veloce, va bene.
2: No, okay. Ma tanto quello di Achille dura due secondi.
0: Due secondi, lo sgamalo subito. Dai,
1: allora,
0: vai.
1: La parola indipendente comune.
0: Sta entrando nel personaggio, sta entrando. Attenzione, entra nel personaggio come Bukowski.
2: Ma chi?
0: Chi era quello che entrava nei personaggi? Briskowski.
2: Ma chi è?
0: Tchaikovsky.
2: Ma no.
0: Russo era comunque.
2: Stanislavski.
0: Sì, Stanislavski, sì, Stallion.
2: Stai
0: zitto.
3: Dica.
0: Pronto il comune di Leno, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, un attimo le passo. È il signor Umberto?
3: Sì.
0: Sì, le passo un attimo l'impiegato,
3: Va bene.
1: Si salve, buongiorno, signor Umberto?
3: Sì.
1: Si salve, comune di Leno. Ascolti, l'abbiamo chiamata perché abbiamo rilevato un problema con la sanatoria delle sue tettoie.
3: Ascolti un attimo, per questi problemi dovete chiamare Abbadati Ermanno, non io personalmente, perché è lui che gestisce le cose.
1: Ah, ho capito, ho capito. Vabbè, però a noi hanno dato il suo numero. Mi scusi, ma lei non risiede lì dentro?
3: Com'è?
1: Lei risiede in quella casa?
3: Certo che risiedo.
1: Ho capito. Vabbè, noi intanto informiamo lei. Dopo ci penserà lei a informare il signor Abbadati.
3: No, ascolti un attimo. Siccome che la sanatoria ce l'ha in mano tutto Ermanno Abbadati.
0: Ma chi è?
3: Perché sì. Non sei neanche capace di dire il perché o il per come dei problemi, ha capito? Quindi non sono geometra.
1: No, ho capito, però guardi, faccia una cosa. Lei può sentire, le spiego qual è il problema. Che queste due, le tettoie che lei ha in casa non possono essere portate a termine e vanno rimosse. Altrimenti c'è una multa da pagare di 20.000 euro.
2: Ma lavoro al comune davvero.
3: Scusi un attimo, come sanatoria che non va?
0: Parla con
1: Le tettoie. Lei ha due tettoie.
3: Ma io con i miei vicini sono d'accordo che vengono a firmare e non gli interessa niente.
1: I vicini firmano per le tettoie che vanno bene? Ho capito, ma ascolti, guardi, i vicini, non so se anche i vicini hanno le tettoie, però lei so che ci hanno fatto questa segnalazione, ha queste due tettoie che non vanno bene, le cose sono due, cioè vanno rimosse o altrimenti c'è una multa da pagare di 20.000 euro. Chiami lei il signor Abbadati e gli faccia presente questa cosa.
3: Va bene, adesso glielo lo chiamo subito e verrà a posto.
0: Domani.
3: A me sembra tutta un'assurdità. Tutta un'assurdità.
1: Guardi, la capisco.
0: Hai ragione.
3: Che cazzo stai dicendo? Ma tu sei normale.
0: Umberto! Sei in diretta radio, non dire parolacce.
3: Ma chi sei, scusami?
0: Allora, devi ringraziare tuo figlio Filippo. Ti ha fatto uno scherzo.
3: Ma cazzo!
0: No!
3: Filippo di andare a prenderlo in culo.
0: No!
2: Ma il figlio! Ma il figlio!
3: Sei stato simpaticissimo, sei stato furbissimo a farmela. Okay. Infatti, sono stato ignorante, io perché devo dire, ma tu mi dici almeno che segretario sei?
0: Tu sei un parente! Umberto, già ti voglio bene io!
3: No, no, no. no, ciao un cazzo.
0: No, ciao un abbraccio. Ha detto ciao un abbraccio. Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Ho paura per il
0: allora,
2: figlio.
0: Io sembrava di parlare con tuo, tu parlavi con tuo zio o un parente, perché parlavate uguale. Poi lo scherzo, devi dargli una cosa. Se no questo chiama quello lì, quello chiama al comune. Che scherzo è? Tu sembravi veramente uno dell'impiegato. Devi dargli un motivo per farlo innervosire, no? E per farlo insospettire. Se no che fai? Quello chiama quello là dei cosi e poi dopo ci dice chiama il comune. Cioè, dov'è lo scherzo?
2: Basta,
0: tu non stai bene.
1: Dovevo pensare. No,
0: ma vai gonfiare i canotti, dai.
1: Devo pensare.
0: Lascia stare. Dai, salutiamo Annalisa, salutiamo. Appuntamento a domani come sempre dalle 6 alle 9. Ringraziamo il subacqueo qui e anche Mario e Monti. E a domani dalle 6 alle 9. Vi voglio bene. Ciao, voglio.
4: Ciao, studio più. Spot.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Studio Più News.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La tragedia del Venezuela nella notte, nuove forte scossa di terremoto magnitudo 4.9, epicentro nella zona centrale del paese. Il sisma è stato avvertito fino a Caracas, già colpita dalle devastanti scosse di due giorni fa. Nella capitale e nella regione costiera di La Guiara si scava anche con le mani per tentare di raggiungere i dispersi, oltre 50.000, mentre i morti accertati salgono a 1.000 circa. Diverse zone non sono state ancora raggiunte, soccorsi e mezzi scarseggiano in tutto il paese e sono diversi paesi che hanno inviato soccorsi, 200 gli operatori degli Stati Uniti, circa 100 gli italiani, vigili del fuoco e personale sanitario che stanno raggiungendo Caracas con viveri e mezzi di soccorso. Segue gli eventi il ministro degli esteri italiani.
3: Abbiamo ancora dati molto approssimativi, ci sono alcuni italo-venezuelani che sono deceduti, certamente io credo 3, ci sono 5 feriti al momento accertati, beh, ci sono 35 sicuramente dispersi. Tenendo presente che gli italiani iscritti all'AIR, cioè che sono censiti come italiani in Venezuela, sono circa 150.000.
2: Accordo quadro a Washington tra Israele e Libano con il sostegno degli Stati Uniti, ma la tensione resta alta. Washington colpisce l'Iran vicino a Hormuz e Teheran promette una risposta. Sentiamo dagli Stati Uniti.
4: Una tregua resta lontana, ma a Washington c'è un primo accordo. Israele e Libano, con il sostegno degli Stati Uniti, hanno firmato un test in 14 punti per provare a stabilizzare il fronte libanese dopo mesi di guerra tra Israele e Hezbollah. Il segretario di Stato americano Marco Rubio lo chiama l'inizio dell'inizio. Il primo test saranno due zone pilota nel sud del Libano, dove è previsto un ritiro graduale delle forze israeliane e l'ingresso dell'esercito libanese. Hezbollah non è parte dell'intesa e la condanna, ma resta il nodo principale. Il testo chiede infatti al governo libanese di ristabilire il monopolio statale sull'uso della forza. Israele intanto rivendica la linea dura, manterrà alcune posizioni nelle zone di sicurezza finché Hezbollah non sarà disarmato. La regione resta in tensione. Nelle stesse ore infatti gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi iraniani vicino allo stretto di Hormuz. Washington parla di un'azione limitata per ora in risposta all'attacco di giovedì contro una nave cargo battente bandiera di Singapore. Intanto il vicepresidente J.D. Vance replica che l'Iran, se contesta il memorandum, può alzare il telefono, ma avverte: alla violenza si risponde con la violenza. Da New York, Donatella Mulvoni.
2: Orrore a Roma, sterminata una famiglia proveniente dalla Bangladesh, uccise a coltellate nel loro appartamento, padre, madre, figlioletta di 6 anni. Si tratta di Kamaluddin, 39 anni, Arzuddin, di 38, e della piccola Alicia. Ferito un altro figlio, di 18 anni, nessuno di loro aveva precedenti. Le vittime avrebbero aperto all'aggressore, forse un conoscente che viene attivamente ricercato, il massacro nella zona di Casalotti. Ai mondiali di calcio torna a brillare il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda e passa come primo del giro. Secondo l'Egitto, pari 1-1 con l'Iran, che spera ancora nel ripescaggio come terza. Nell'altro gruppo è la Spagna a prendersi il primato, imponendosi 1-0 sull'Uruguay, fuori dai mondiali. Eliminata anche l'Arabia Saudita, impattando con Capoverde, che invece festeggia una storica qualificazione. Infine nel gruppo I la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Holland e altri big. 5 i gol del Senegal sull'Iraq, che mettono gli africani in corsa per il ripescaggio. E con questo è tutto, buona giornata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Buongiorno amici, ben arrivati, eccoci qua, questo è il Saturday Morning Fever. Recupereremo tutti i messaggi che non siamo riusciti ad inserire durante la settimana al Morning Fever. Bene, un saluto da Walter Massa, ma attenzione, partiamo subito con il primo messaggio.
1: Buongiorno Walter, buongiorno mondo di Studio Più. Si può ascoltare oggi una canzone, non so di chi è, ma lo fa sicuramente God is a Girl. Grazie, un saluto da Giovanni.

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: bene amici, siamo arrivati al momento del primo party time. I Remember Yesterday, gli anni 70-80 dance. Dai che andiamo!
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Sparta.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano.

0: un'emozione italiana.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Sister Sledge, We Are Family Remix.

0: questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più News.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La tragedia del Venezuela nella notte nuove forte, scossa di terremoto magnitudo 4.9, epicentro nella zona centrale del paese. Il sisma è stato avvertito fino a Caracas, già colpita dalle devastanti scosse di due giorni fa. Nella capitale e nella regione costiera di La Guiara si scava anche con le mani per tentare di raggiungere i dispersi oltre 50.000, mentre i morti accertati salgono a 1.000 circa. Diverse zone non sono state ancora raggiunte, soccorsi e mezzi scarseggiano in tutto il paese. E sono diversi paesi che hanno inviato soccorsi, 200 gli operatori degli Stati Uniti, circa 100 gli italiani, vigili del fuoco e personale sanitario che stanno raggiungendo Caracas con viveri e mezzi di soccorso. Segue gli eventi il ministro degli esteri italiani.
2: Abbiamo ancora dati molto approssimativi, ci sono alcuni italo-venezuelani che sono deceduti, certamente io credo 3, ci sono 5 feriti al momento accertati. Beh, ci sono 35 sicuramente dispersi, tenendo presente che gli italiani iscritti all'AIR, cioè che sono censiti come italiani in Venezuela, sono circa 150.000.
1: Accordo quadro a Washington tra Israele e Libano con il sostegno degli Stati Uniti, ma la tensione resta alta. Washington colpisce l'Iran vicino a Hormuz e Teheran promette una risposta. Sentiamo dagli Stati Uniti.
3: Una tregua resta lontana, ma a Washington c'è un primo accordo. Israele e Libano, con il sostegno degli Stati Uniti, hanno firmato un test in 14 punti per provare a stabilizzare il fronte libanese dopo mesi di guerra tra Israele e Hezbollah. Il segretario di Stato americano Marco Rubio lo chiama l'inizio dell'inizio. Il primo test saranno due zone pilota nel sud del Libano, dove è previsto un ritiro graduale delle forze israeliane e l'ingresso dell'esercito libanese. Hezbollah non è parte dell'intesa e la condanna, ma resta il nodo principale. Il testo chiede infatti al governo libanese di ristabilire il monopolio statale sull'uso della forza. Israele intanto rivendica la linea dura, manterrà alcune posizioni nelle zone di sicurezza finché Hezbollah non sarà disarmato. La regione resta in tensione. Nelle stesse ore infatti gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi iraniani vicino allo stretto di Hormuz. Washington parla di un'azione limitata per ora in risposta all'attacco di giovedì contro una nave cargo battente bandiera di Singapore. Intanto il vicepresidente J.D. Vance replica che l'Iran, se contesta il memorandum, può alzare il telefono, ma avverte: alla violenza si risponde con la violenza. Da New York, Donatella Mulvoni.
1: Orrore a Roma, sterminata una famiglia proveniente dalla Bangladesh, uccise a coltellate nel loro appartamento, padre, madre, figlioletta di 6 anni. Si tratta di Kamaluddin, 39 anni, Arzuddin, di 38, e della piccola Alicia. Ferito un altro figlio, di 18 anni, nessuno di loro aveva precedenti. Le vittime avrebbero aperto all'aggressore, forse un conoscente che viene attivamente ricercato. Il massacro nella zona di Casalotti. Ai mondiali di calcio torna a brillare il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda e passa come primo del girone. Secondo l'Egitto, pari 1-1 con l'Iran, che spera ancora nel ripescaggio come terza. Nell'altro gruppo è la Spagna a prendersi primato, imponendosi 1-0 sull'Uruguay, fuori dai mondiali. Eliminata anche l'Arabia Saudita, impattando con Capoverde, che invece festeggia una storica qualificazione. Infine nel gruppo I la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Holland e altri big. 5 i gol del Senegal sull'Iraq, che mettono gli africani in corsa per il ripescaggio. E con questo è tutto, buona giornata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Buon sabato amici, questo è il Saturday Morning Fever, un saluto da Walter Massa. Vi ricordo che il Morning Fever va in onda dal lunedì al venerdì in diretta dalle 9 a mezzogiorno, ma oggi recuperiamo tutti i messaggi che non siamo riusciti ad inserire durante la settimana. Buon proseguimento.
1: Buongiorno Walter, mi faresti sentire stamattina il bel brano di Armin van Buuren, This is what it feels like? Grazie, buona giornata, ciao ciao.

0: bene amici, siamo arrivati al momento del secondo party time, il free selection. Preparatevi, dopo la pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di sabato in compagnia dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, quindi clima ancora molto caldo, con temperature massime in ulteriore aumento, punte di 37-38 gradi sulle pianure del centro-nord, specie Emilia e Toscana. Valori in aumento anche altrove, al sud qualche grado in meno, si sta comunque oltre i 32-33 gradi, un po' su tutta l'Italia. Qualche acquazzone o temporale al pomeriggio si sviluppa ancora sulle zone alpine e sulla dorsale appenninica, specie meridionale, con locali sconfinamenti anche alle zone pelemontane del nord Italia. La ventilazione sarà debole, il mare generalmente poco mosso, quasi calmo. Domenica situazione simile, con qualche temporale in più sull'arco alpino, poi l'ondata di caldo si smorzerà nel corso della prossima settimana a partire dalle regioni settentrionali. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

Buongiorno Walter Mars, sono Mara da Vittoria. Oggi volevo ascoltare la canzone di Annalisa, esibizionista. Buongiorno a tutti e buon morning fine!

Buongiorno dottore della musica, per cortesia puoi farmi sentire questi fani con la canzone che faceva TikTok? Se mi sbaglio Waiting For. Ti ringrazio, buona giornata.

che pezzo! Era il 1984. Buongiorno e benvenuti su Studio Più, le 11.10, anzi 11 in questo minuto. Sono Claudio Tozzo e da questo momento prendo in mano le redini del programma. The Dance Station. Radio Studio Q. E certo che questa è Studio Più e naturalmente, come al solito, ci siete voi al 338-141-1001 a farci arrivare le vostre richieste che, come avete sentito, continuano ad arrivare.

0: Eh sì, è arrivato Luca da Gallipoli, che salutiamo. Il mare, il Salento, ragazzi, cioè voglio dire, cosa abbiamo in Italia? Mi rendo conto comunque che l'Italia è veramente tutta bella. L'altro giorno nelle Marche sono stato, insomma, il mare, anche se non è il mare del Salento, anche lì ci sono delle spiagge veramente straordinarie, anzi. Salutiamo Patti da Milano, che ci ringrazia per la buona giornata e buon weekend. Poi c'è anche Pasqualino da Modena, che sentiamo subito. Sapete, avete già capito cosa vuole.
1: Buongiorno Radio Studio Più, mi fate ascoltare la canzone di Andamento Lento di Tullio De Piscopo? Pasqualino da Baborto, ciao a tutti.

Carissimo Adrian da Correggio, è la canzone che mi chiedi, ma penso proprio di riuscire a mettertela. Ma mentre scelgo il pezzo, anzi trovo la tua canzone, anzi l'ho già trovata, vorrei salutare intanto Alex da Arezzo, poi Gabri e Fred, molto caldo, dormito malissimo, ci chiede Safri Duo, il risveglio sicuramente è migliore, quindi fra un attimo ti arriva anche Safri Duo, ma la richiesta di Adriana Correggio è questa. Studio più da

0: Wake Me Up Before You Go Go, altra canzone straordinaria, 1980 per gli UM.
1: Buongiorno Walter, buongiorno a tutti il popolo del
0: Buongiorno, sono Claudio.
1: Sono Ciro da Modena. È possibile ascoltare Mon Cherie di DJ Antoine? Mon Cherie, bonjour.
0: Mon Cherie, a tutti, sì.

compie gli anni, si fa gli auguri, ma te li facciamo noi. I tuoi 54 anni, auguri, auguri davvero. Che dite, accontentiamo chi ci ha richiesto Safri Duo?

0: alla boss, un'altra pezzo da mezzo. Stamattina si potrebbe ascoltare Viaggio insieme a me, dedicarla alla mia piccola Sofia che oggi fa un anno. Grazie, ciao a tutti.
1: Faccio sicuramente, ma la canzone te la metto nel party time fra poco. Intanto sentiamo Gabri che chiude questo segmento.
2: Ma buongiorno Claudio, un calorosissimo buon
1: sì, calorosissimo.
2: E buona giornata, un caldo abbraccio. Niente. E io sono sì. quella che parla in inglese benissimo. Allora, c'è una canzone di Blondie che si chiama Call Me, ma sì. è remixata con un'altra canzone che è molto rock, molto bella, molto... è remixata, però non so come si intitola, mi piacerebbe saperlo e se la trovi.
1: Senti, col caldo che fa, se riesco a metterti Call Me è già tanto. Per cui sentitela, goditela, vai.

0: Ragazzi, che carica! Non muovetevi troppo, se no si suda. Questa era una canzone del 1980, Call Me. Sembra ieri, in realtà. Ma fate il conto, 45 anni, 46. Vabbè. Sapete cosa arriva adesso? Ce lo dice Walter.
1: Buongiorno amici, eccoci qua, siamo arrivati al momento del terzo party time. Lo so, quello che vi piace di più, quello degli anni 90-2000. Mi raccomando, divertitevi, alzate il volume, questo è il mio consiglio. Se volete, collegatevi, fate quello che volete, perché adesso siamo in TV, siamo sui social, siamo dappertutto. Radio Studio Più c'è, mi raccomando, dopo la pubblicità, dai che andiamo!
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

E allora questa canzone fuori programma prima dell'inizio vero del party time è proprio per il nostro piccolo amico che l'altro pazzo ci ha segnalato che compie un anno, e la canzone già dice veramente, fa degli auguri molto molto belli. Ma vogliamo partire realmente? Allora facciamolo con gli Eiffel, ma con una di quelle canzoni che si possono ballare in stile party time.

E allora chi salutiamo? Chi sta ballando con noi? Rosanna D'Agussago sta lavorando e ci ascolta. Un bacione anche a te. Frankie da Carugate è arrivato. Il fornaio di Ortona, Stefano, buongiorno. Ivan da Pioltello, eccolo qui. E adesso lasciamoli cantare.

Mamma, la Milly da Mantova ha già finito di lavorare e sta cazzeggiando in nostra compagnia. Baci baci, come dice lei. Poi c'è Tebaldo da Modena, aria condizionata installata ieri, bello, bellissimo, così ci ascolti con più tranquillità, finalmente. Ricky da Codogno, Poste Italiane, è con noi.

È arrivato anche Ale da Villafranca, Claudio da Vigevano, Ivan, Antonio, c'è sempre Antonio di Palma, eccolo qua. Alessandro e Silvietta, AgriPoint, buon weekend anche a voi.

Anche Mary ci fa sapere che è arrivata, come Simone, il netturbino di Urbino, Gabri e Fred, che stanotte hanno dormito malissimo, quindi li abbiamo già salutati. Alex J da Arezzo, che ci chiede una canzone, sentiremo più tardi. Poi c'è Adrian da Correggio. Alfio da Catania, direzione Pachino, bellissimo. Patti da Milano. Luca.

Tanti auguri anche a te, ci fa molto piacere che tu ce l'abbia fatto sapere, quindi buon compleanno per i tuoi 47. Poi c'è Franco Ottavo che sta lavorando a Ponte San Marco. Mamma mia, oggi. Poi c'è un altro compleanno, c'è Sandra che Manuel da Verona ci fa sapere compie 60 anni. È la moglie di Manuel. Quindi auguri Sandra. Vediamo per la canzone. Intanto facciamo questi grandi auguri e sentiamoci Daft Punk.

Ma a chi facciamo gli auguri adesso? No, basta auguri. Ci sarà ancora qualcuno, oggi compiono gli anni tantissime persone. Per ora, dopo Sandra e i suoi 60 anni, salutiamo un'altra moglie, quella di Pitbull, la famiglia di Sedriano Milano. Infatti Pitbull dice tanti saluti a mia moglie Francesca, le dedico questa canzone perché ricorda gli anni d'oro. W con Please Don't Go.

caldo weekend a tutti. Ecco che è arrivata anche Maya Kiss, come al solito. Un saluto alla Brambilla Giardini, perché ci fanno sapere si balla da Melegnano. È arrivato Vittorio da Civitanova, e come si dice da Citano.

0: party time e tanta roba. Un saluto da Modena.
1: Lo so, Vanni. San Felice sul Panaro.
2: Ciao ragazzi, Vanni da San Felice. La giornata lavorativa oggi è già terminata. La vostra musica è sempre al top. Buon weekend, ragazzi.
1: Grazie anche a te, bene che hai terminato il lavoro. Agostino da Salizzole sta ballando mentre lavora invece con il suo Scania. E poi c'è Eli Donnafermo, Giuseppe da Gambolò.

salutare anche Luca da Fano di essere con noi. Ciao Luca, sta lavorando. Ugo di Tollo, buon weekend da Ugo il Galinaro, che non è l'altro Galinaro che poi ho visto che è arrivato, ma da Tollo, dall'Abruzzo. Carmelo da Vigevano è sempre presente. C'è Fabio da Fano che balla con noi. Il capo di Pesaro sta tornando in deposito con l'autotreno scarico. Bene. Greta sta andando in vacanza a Riccione. Ciao, ci vediamo a fine luglio, saremo lì in diretta tutti i giorni. Un saluto da Varese, dal Balda, il bergamasco del Lago Maggiore, con il terzo figlio Alessandro, nato mercoledì, terzo figlio dopo due gemelli, mamma mia!

0: È logico che per tutti quei figli lì c'è bisogno anche di una moglie, che è Chiara, che naturalmente si merita tutti i nostri saluti. Ciao Chiara e buona giornata. Un saluto allo zio Rocca che sta aiutando con le ciliegie a San Mauro di Saline Verona. Da El Baltaro di Matuzzi Mirko, ciao! E poi salutiamo Greta, la mascotte, mamma Elisa di Gazzoldo.
1: Partita in, vabbò!
0: Sì, sarà un caloroso weekend da Paola di Isola della Scala. Sì, insomma, adesso esageri. Diego l'Elettrico, Quingentole, Mantova, con noi!

Sì, come dicevo, noi saremo a Riccione dal 24 di luglio in poi, tutti i giorni in diretta. Vedrete, sarà una sorpresa il nostro studio dove sarà. Allora, Claudio e Dieghi, l'elettrico di Quingentole. Sì, certo, c'è anche Dieghi, è logico. Un saluto dalla Baia Flaminia di Pesaro, da Cinzia, eccola qui. E poi ci sono anche Melissa e quindi Mariangela, Federico. Questi tre sono Federico, Melissa e Mariangela da Riccione proprio. Berga e Piana di Gazzoldo sono con noi. Avanti a tutto grano, ce lo dicono la CAM di Rimini.

merda, ce lo dice Michele. Un saluto da Nicola da Brescia, 15 minuti e si parcheggia la pala e via con il weekend. Un saluto da Dario e L di Stradella, dicono viva il caldo, viva il mare, viva il sole. C'è Robby, il camionaro di Mantova in direzione casa.

da quando aveva 14 anni, adesso ne ha molti di più, ma insomma. E poi ci manda un messaggio, anzi, più che altro una foto del suo della sua radiosveglia col termometro, insomma il suo barometro. 41 gradi e non dico altro, dice. Il Lido di Fermo! Sapete chi c'è al Lido di Fermo? I camperisti. Ciao Barbara. Vedi che roba. Mario Maher e il figlio Gianfranco stanno ballando con noi.

0: Ferrara. Graziella di Montecolombo ci dice e ci chiede di salutare Don Alberto da Vallefoglia. Siamo nelle Marche, che ascolta solo Studio Più. Grazie a Don Alberto, ma grazie Graziella che ce l'hai segnalato. Buongiorno da Tremosine sul Garda. Chi sta ballando con noi da Tremosine? Edi. E poi c'è la chicca presente appena arrivata. Pensa che c'è anche Pino da Ari.
1: Vai direttore, qui Pino e Iari da Chieti, sempre presente sulle frequenze di Radio Studio Più. Si vola!
2: Qui giornata bollente, tre piatture, fomento nastro, un saluto al Vietta, Musi da Cedonio.
0: Cos'è? Non ho mica sentito bene.
2: Qui giornata bollente, tre piatture, fomento nastro, un saluto al Vietta, Musi da Cedonio.
3: Buongiorno, Davide da Martina Franca, appena lasciato il mio bellissimo Stralis, ma con voi lavoro non pesa. Ciao!
4: Fabio da Fano, la vostra musica è sempre il top, numeri uno, Fabio da Fano, grandi, numeri uno.
5: Claudio, fai il saluto ai miei piccoli cuccioli che stanno pulendo la piscina, siamo qua a casa, che ci divertiamo. E adesso vogliono fare il bagno, vero ragazzi? Ciao amici, sì.
0: Dai, dentro tutti nell'acqua.
6: Ciao Claudio Tozzo di Radio Studio Più. Sono qua Walter, il macellaio argentino. Ti sto chiamando da Malaga, Spagna. Mettimi qualsiasi canzone The Silent Circle per tutti i ragazzi italiani. Ciao.
0: Lo faccio sicuramente. Tra l'altro io vorrei salutare tutti gli amici che ci ascoltano dalla Costa del Sol, perché ci possono ascoltare in DAB, la radio digitale, anche lì, e quindi grazie, e che accento straordinario avevi!

0: Stiamo ballando da Forche Canepina, Norcia, 12 km di salita, in bici, stiamo danzando sui pedali. Ciao, grazie, fantastici.
1: Oh, senti veramente come si capiva che stavano pedalando.
2: Questo party time è una libidine, doppia libidine, ma libidine coi fiocchi.
1: Giorgio da Rubiera,

0: ho detto più, sono Christian Imbert Gizzon.
1: Ciao Christian.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità.
1: Gary Kaos, Gabri Sanginetto, Baila.

E torniamo alle richieste, questa è una di quelle. Intanto Gabriele sta finendo di installare una finestra da tetto a ritmo di Studio Più. Ciao dalla Valpolicella. Poi c'è Cristian da Ostiglia Mantova. E Domenico ci ricorda che sabato l'altro, insomma, c'è la Notte Bianca a Montichiari, sabato prossimo. E saremo in quattro di Studio Più quella sera. Io sarò a Ibiza per un festival, ma qui rimangono veramente i top. C'è Alice Castellini, c'è la C.K, c'è Paromix, Ugo, insomma, tutti, tutti.

0: hanno chiesto proprio questa cover. Va bene, intanto salutiamo Claudia da Montirone e tutto il popolo di Studio Più. Oggi dice: purtroppo giornata lavorativa piena, si prevede di scendere verso, dal camion verso le 4, ma con Studio Più tutto scorre. Adesso c'è il notiziario, ma torniamo subito.
1: Studio Più News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Nelle ore scorse un altro forte terremoto di magnitudo 4.9 è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera di La Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa 1.400.000 gli italiani. Ha usato forse anche una mannaia i killer che ieri sera in un appartamento della zona nord-ovest di Roma ha massacrato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. La presunta arma sequestrata nei pressi del luogo della strage. Le vittime sono Kamaluddin, 39 anni, la moglie Arzuuddin, di 38, e la piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio Onion, 18 anni. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni. Si cerca un sospettato, un conoscente al quale le vittime avrebbero aperto la porta. L'uomo è ora attivamente ricercato. Nessuna tregua dal torrido anticiclone anche oggi. Sono 18 le città del centro-nord in bollino rosso. Altrettante lo saranno domani, quando si prevede un'ulteriore ascesa delle temperature fino ai 40 gradi, con disagi crescenti anche a sud, mentre una pur graduale tregua è attesa nella prossima settimana. Qualche segnale arriva dalla Francia. Situazione ancora critica, rinviato il Pride previsto per oggi a Parigi, ma è diminuito l'elenco dei dipartimenti a rischio sanitario. Ennesimo annegamento nella capitale, un uomo ha perso la vita gettandosi nel canale Saint-Martin. Weekend intenso per gli appassionati di motori. Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: ragazzi, io volevo salutare tutte le scorte tecniche d'Italia da Michelone di Milano.
1: Ciao Michelone.
0: Volevo dedicare Fly di Gigi D'Agostino, grazie.
1: Te la metto fra poco perché prima devo accontentare questa richiesta, già pronta a partire.
2: Se fosse possibile, si potrebbe mettere Playa Itti 1-2-3, che ho bisogno, che devo andare con un treno, che non ho tempo, sto facendo i mestieri. Andrea da Para Beach.
1: Eh sì, questa è bella veloce, è 144 bpm e quindi dobbiamo accelerare da 126 fino a 144, ma lo faremo. Mentre lo facciamo, salutiamo questo nostro ascoltatore da Roma.
3: Saluti dalla caldissima Roma, un abbraccio, Max.
1: Manolo e Simona da Fermo, sempre collegati su Studio Più. Ivana da Tavoleto, anche lei con noi. E poi c'è Mirko da Parigi. Adesso ti accontento, Mirko.

0: ascoltatori che ci stanno scrivendo al 338 141 1001. Non ricordate il numero, non c'è problema, basta andare sul nostro sito che è studiopiu.net, oppure, che fra l'altro è tutto nuovo, bellissimo, oppure sulla nostra app, anche quella dovrebbe essere stata rielaborata tutta, e lì c'è un tasto direttamente per mandarci il messaggio. E a proposito di messaggi, sentiamo.
1: Ciao Claudio, sono Cristian da Ostiglia, Mantova. Ascolta, volevo chiederti, si può ascoltare la canzone 666 su Paducle Fly? Grazie, ciao ciao.
0: Prego. Oh, Mirko da Parigi dice che siamo gli specialisti della dance. Allora, dice, io penso che la canzone più adatta per la settimana di lavoro che è appena trascorsa è Che fastidio. Meno male che oggi è sabato, e dice uscita in bici, corsa, Parigi, Chantilly e ritorno, 100 km in relax con noi nelle orecchie. Eh sì, purtroppo lui lavora a Parigi. Però l'importante è che ci ascolti. Veniva al Genux il martedì. Da Mirko, buongiorno. C'è il pastaiolo di Macerata, eccolo qua, non può mancare.
2: Scusa Claudio, sono sempre io, Graziella, ma mi puoi dire per cortesia come sta, cosa fa il DJ Giambi? Perché è parecchio che non lo sento, non lo vedo, anche perché qui sul canale 77 per una quindicina di giorni era sparito il segnale. Grazie, arrivederci.
0: Beh, spero che adesso sia tornato il segnale. DJ Jump è impegnatissimo nelle serate e tornerà sicuramente a fine estate. È in giro per l'Italia. Io non so come faccia sto ragazzo, veramente. Comunque c'è sempre, tranquilla.

0: Desenzano c'è in coda sulla A4 Peschiera, direzione Milano, c'è coda in entrambi i sensi.
1: Quando non c'è?
0: Gradi. Ciao Radio Studio Più, un saluto a tutti, un bacione anche alla SIL.
1: Io veramente sto pensando a tutti quelli in coda sulle strade col caldo, incredibile.
2: Il dry sempre presente, anche oggi bella giornata, freschissima, direi.
1: Sì, freschissima.
3: Buongiorno Claudio, mi metteresti su per piacere la rondine, il remix, per piacere. Ciao Roby, camionaro di Mantova.

Fermignano c'è. Cosa dici, Domenico? Non riesco. No, aspetta. Ah, vuoi baciotti? Sì, guarda, lo faccio sicuramente. Ciao, Domenico.

Roberto da Giulianova ci fa sapere che sua moglie sta concludendo tutte le sessioni di esami di maturità. Auguri! Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Buongiorno Walter, sono Giorgio da Rocca Franca. Vorrei chiedere gentilmente se si può ascoltare Despacito. Ciao, buona giornata.

Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember.

0: 030 999 1000.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di sabato in compagnia dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, quindi clima ancora molto caldo, con temperature massime in ulteriore aumento, punte di 37-38 gradi sulle pianure del centro-nord, specie Emilia e Toscana, valori in aumento anche altrove, al sud qualche grado in meno, si sta comunque oltre i 32-33 gradi un po' su tutta l'Italia. Qualche acquazzone o temporale al pomeriggio si sviluppa ancora sulle zone alpine e sulla dorsale appenninica specie meridionale, con locali sconfinamenti anche alle zone pelemontane del nord Italia. La ventilazione sarà debole, il mare generalmente poco mosso, quasi calmo. Domenica situazione simile, con qualche temporale in più sull'arco alpino, poi l'ondata di caldo si smorzerà nel corso della prossima settimana a partire dalle regioni settentrionali. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Q.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Sparta.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Studio Più News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cesilin. Nelle ore scorse un altro forte terremoto di magnitudo 4.9 è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera di La Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa 1 migliaio, 4 gli italiani. Ha usato forse anche una mannaia i killer che ieri sera in un appartamento della zona nord-ovest di Roma ha massacrato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. La presunta arma sequestrata nei pressi del luogo della strage. Le vittime sono Kamaluddin, 39 anni, la moglie Arzuuddin, di 38, e la piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio Onion, 18 anni. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni, si cerca un sospettato, un conoscente al quale le vittime avrebbero aperto la porta, l'uomo è ora attivamente ricercato. Nessuna tregua dal torrido anticiclone anche oggi, sono 18 le città del centro-nord in bollino rosso, altrettante lo saranno domani quando si prevede un'ulteriore ascesa delle temperature fino ai 40 gradi con disagi crescenti anche a sud, mentre una pur graduale tregua è attesa nella prossima settimana. Qualche segnale arriva dalla Francia, situazione ancora critica, rinviata. Il Pride previsto per oggi a Parigi, ma è diminuito l'elenco dei dipartimenti a rischio sanitario. Ennesimo annegamento nella capitale, un uomo ha perso la vita gettandosi nel canale Saint-Martin. Weekend intenso per gli appassionati di motori, Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ma in realtà ci sono io e quindi saluto Luca di San Giovanni Lupatoto, Teo da Milano, che mi richiedono, ha appena acceso la radio, mi chiedono una canzone che ho messo poco fa. Vabbè, Carlo De Gubbio, buon fine settimana anche a te.
3: Buongiorno Claudio, volevo chiederti se fosse possibile ascoltare Filit di Fargetta. Un saluto da Luca ed Elisa di San Giovanni Lupatoto.
2: Te la metto fra poco.

0: È arrivato anche Sandro dalla Val di Fiemme, poi, che ci chiede venerdì, ma non è. Ormai è passato, e quindi. Però saluto a tutti gli amici della Val di Fiemme. Il team Chioetto invece è impegnato nella trebbiatura del grano e dicono avanti, spingere, si lavora ragazzi lì.
1: Ciao Claudio, sono Tommy di Sirmione, detto Tommy Nadal. Gentilmente mi fareste ascoltare, non so io, tipo Zappalà, We Can Do It, oppure un'altra canzone degli anni 90. Sono in autostrada, caldissimo, mi segna 41 gradi, però sono col mio cane Max, che sentite dietro, Yorkshire di 9 anni, e le BMW X5 M. Però sto andando piano, ciao ragazzi.
0: Bravo, bravo, vai piano, vai piano. Ha messo la testa a posto finalmente. Intanto Zappalà te l'ho già preparato e arriva alla fine di questa canzone. Per ora però accontentiamo la richiesta su Fargetta, anche se non ho capito la canzone che volevi. Questa però mi piace tantissimo. Chiama I Will Rise Again. E c'è Boccia da Pontevedra.

0: sì, dai, sentiamo cosa ha da dire Antonio, che mi manca.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ai microfoni Claudio Tozzo.
0: Ah, il jingle. Non è ancora arrivato Giovanni a fare il jingle. Sentiamo se me ne hai fatto un altro.
1: Un grandissimo saluto da Antonio di Parma. Bellissima musica quella di Radio Studio Più. Grazie per la compagnia, siete stupendi. Radio Studio
0: Grazie.
1: Più.
0: Grazie. Ed ecco Zappalà, vai.

0: E voilà, Ricky Codogno.
1: Vorrei chiedere gentilmente se potete mettere Daddy Yankee, Luvumba. Ciao, buona giornata.
0: Salutiamo anche Alex da Carpi e poi c'è Enrico di Stoccarda che invece ha alla Zise. E proprio come in Germania dice, anche qui ascolto tutto il giorno Studio Più, la migliore emittente al mondo. Ci ho fatto una serata a Stoccarda, bellissimo, musica per gli italiani, musica italiana.

Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutto il popolo del Morning Fever. Se possibile oggi vuole ascoltare Magia di Franchino. Un abbraccio a tutti. Magia. Portami via.

ci sono molti momenti magici e ci sono molti momenti da non dimenticare. Oggi è un giorno di quelli, è un giorno da non dimenticare. Gli amici del forum,

Walter On Air. Che ne dici se oggi ci ascoltiamo una canzone dei Police? È molto semplice, il titolo è come il ritornello. Du du du da da da. Ciao.

0: Grande pezzo dei Police. 13:34 su Studio Più, il Party Time che ci porterà alle 14 Studio sta per arrivare. Dance Station. Ed è arrivata anche Angela. Ciao Angela. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Che dite, diamo un po' di carica a Chiara e Maxim, sveglia alle 4, partiti dalla Zise, sono a fare uno splendido trek in una valle con 15 gradi. Vai, che diamo un po' di gas con Ugel e Oltranatè.

Party Time delle 13.30, partita in ritardo, ma finiremo giusto in tempo per far partire Marco Ravelli. Adesso salutiamo anche chi ci ha richiesto questa canzone durante la nostra mattinata. Bob Sinclair, I Can Wait. Party Time anche a Playa Hermosa, a San Salvo Marina.

E giusto con questa canzone chiudiamo il nostro Party Time. Le 13.52, sono Claudio Tozzo, questo è Studio Più. Dopo le news arriva Marco Ravelli, a seguire Giampiero XP e poi oggi ci sarà alle 16 l'appuntamento con chi vi tiene compagnia la sera, la notte, cioè Ronny Milani. Poi naturalmente Christian Redox e i nostri appuntamenti continuano.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: The best music. The dance station.
5: Radio Studio Q.
6: Studio Q. News.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il dramma del Venezuela, corsa contro il tempo per cercare di salvare le decine di migliaia di persone ancora disperse sotto le macerie. E intanto la terra continua a tremare mentre è giunta nel paese la prima missione di soccorso italiana. Sentiamo Laura Supino.
8: Nelle scorse ore un altro forte terremoto, magnitudo 4.9, è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera della Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa 1 migliaio, mentre i feriti sono oltre 4.000. Diverse le zone ancora da raggiungere. A dare manforte stanno affluendo soccorsi e aiuti internazionali. In queste ore a est di Caracas è atterrato il primo aereo dell'aeronautica con a bordo viveri, aiuti e un centinaio di operatori e operatrici, vigili del fuoco, sanitari, esperti di protezione civile. Sale intanto a 4 il bilancio dei morti accertati tra i nostri connazionali. Ritrovata senza vita purtroppo la siciliana Francesca Mannina. Almeno una quarantina gli italiani che risultano ancora dispersi.
7: Tra Stati Uniti e Iran nuove schermaglie militari e accuse incrociate di violazione della tregua. Gli Stati Uniti avrebbero colpito obiettivi iraniani accusando Teheran di aver precedentemente attaccato un mercantile nel Golfo. I Pasdaran annunciano di aver risposto invece con attacchi a postazioni americane nel Golfo e a protestare per i nuovi raid subiti quindi sul proprio territorio e il Bahrain. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro volto ad aprire i negoziati per la pace tra i due paesi. Prevederebbe il ritiro di Tel Aviv per almeno 10 chilometri. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e lo divide. Mentre si siglava l'intesa, i raid israeliani sono proseguiti, in particolare su Nabatie. Ora i mondiali, tra la sera e la notte italiana, si giocheranno le ultime gare della fase a gironi. Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia. L'Argentina è già qualificata e lascia Messi in panchina. Gerardo De Vivo.
9: 6 partite per completare il tabellone dei sedicesimi. Si parte alle 23 con le due gare del gruppo dell'Inghilterra, che viene dal pari col Ghana, appaiato in classifica, e affronta l'ultima della classe, Panama, già eliminata. In contemporanea il Ghana contro la Croazia, staccata di un punto, per entrambe sedicesimi certi, con una vittoria senza passare per il ripescaggio delle migliori terze. Reduce dalla doppietta all'Uzbekistan, Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia, già qualificata. Si inizia alle 1.30 italiane, stesso orario di Congo-Uzbekistan. L'aritmetica lascia speranze di qualificazione ad entrambe. Alle 4 del mattino le ultime gare del turno. Messi parte dalla panchina nell'Argentina già qualificata, opposta alla Giordania ferma a quota 0. Algeria-Austria vale il secondo posto nel gruppo, con gli europei che hanno a disposizione 2 risultati utili su 3 grazie alla miglior differenza reti.
7: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: Spot.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Allora, adesso va bene il freschino, però così mi sembra un po' troppo, cioè arriverà l'estate, dico io, un po' di caldo. Vabbè, dai, scherziamo un po', anche perché con queste temperature, ragazzi, non ci rimane che scherzare e soprattutto ascoltare il programma che è iniziato da pochi secondi. Si chiama Ravelli Go, va in onda nel weekend qui su Radio Studio Più, con il sottoscritto Marco Ravelli che vi sta parlando, con il mio amico DJ Maurizio Carzana alla console. Un'ora nella quale avremo modo e tempo di ascoltare quelle canzoni dance che ho messo alla radio negli ultimi 30-35 anni. Il programma di quest'oggi inizia con un disco del 1993 di Offshore.

coloro che sono in montagna al fresco. Vabbè, oggi scatta parecchia invidia per tutte queste persone che sono appunto in quelle località. Primo disco, come detto, un disco del 1993, era il disco di Offshore, era intitolato I Can Take the Power. Vabbè, molti sanno che durante la settimana non è che vado in piscina o durante la settimana vado giù in cantina a scegliere quei dischi che suonerò poi all'interno di questo programma nel weekend, e devo dire che in questi giorni in cantina si sta veramente da Dio. Vi regalo un disco del 1996, è di Farcetta, si intitola Mayday, Mayday.

piacere, nonché l'onore di suonare i dischi che più mi sono piaciuti in questi 30 anni. Totale libertà, e di conseguenza di questo devo ringraziare l'editore, la direzione di questa radio chiamata Radio Studio Più. Programma in onda nel weekend insieme al sottoscritto Marco Rovelli. Ancora in sottofondo la canzone dei Gemelli Diversi, era Mary Molella Remix. Nella classifica dell'anno del 2014 al numero 7 c'era questo disco.

queste slow dance, cioè quelle canzoni che col caldo ti fanno stare bene, tipo quella che abbiamo appena lasciato di Duke, grande successo del 95, era So In Love With You. Nell'anno 2002 impazzivo per questo disco di Lucrezia, Looking For Love.

0: sta a significare che un disco così lo mettevo in macchina e nel giro di 15 giorni lo ascoltavo anche, non so, 150-200 volte, praticamente in loop. Era Lucrezia con Looking for Love.
1: Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.

di fine giugno, a ridosso con il mese di luglio. Poteva forse non esserci lei, Alexia, eh? Regina incontrastata della musica dance alla fine degli anni 90, con questa sua canzone. Eravamo nel 1998, scusate, la voce va giù. Vabbè, stavo pensando che comunque durante la giornata più volte mi capita di nominare Alexa e quando nomino Alexa a me viene sempre in mente Alexia. C'è un altro disco che adoravo nel 2001, è questo di Ian Vandal, si chiama Will High.

0: Io questi dischi li nomino, cioè li identifico come dischi nottambuli, perché sono dischi che io adoro ascoltare in macchina quando sono in giro di notte da solo e allora posso mettere a tutto volume dischi di questa tipologia. Era l'anno 2000 e un pezzo, era l'anno 2001 quando suonavo questo disco di Jan Van Dal, era Will I. Ora rimanete lì, pubblicità.
1: Studio Più Dance Station.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

qualche ascoltatore sia andato a farsi una doccia, cioè, anche perché da qualche giorno a questa parte, ormai da qualche settimana, è scontato fare 3-4 docce al giorno con questo caldo. Vabbè, riprende la puntata di quest'oggi di Ravelli Go, puntata di sabato 27 luglio, luglio, ciao, siamo troppo avanti, 27 giugno, staremo insieme anche per la prossima ora. Ora vi regalo questo gran bel disco del Molly, inizia così.

sento, devo fargli un trillino, devo fargli uno squillino, però stando ai social, stando a ciò che pubblica sui social, devo intuire che la signora Neja stia molto molto molto bene. Era il suo grande successo del 1998, intitolato Restless, uno di quei dischi che insomma capita molto spesso di sentire durante le serate dedicate alla musica anni 90. C'è un bel disco degli Everything But A Girl, si chiama Wrong.

del lento violento di Gigi D'Agostino, e ha fatto questo disco che tra l'altro ha avuto grande successo un po' in tutto il mondo. Nella nostra classifica annuale, la Last Dance Chart, che conducevo ogni ultimo giorno dell'anno, era nel 2018 al numero 10. Stavo pensando che, con tutta sincerità, vedendo che mancano già 10 minuti alla conclusione del programma, già sto diventando un po' triste, vabbè. Non preoccupiamoci, perché comunque tutti i fine settimana, anche ad agosto, noi saremo qui con questo programma dedicato alla musica dance del passato, programma che a questo punto vi regala un bel disco di Aladino. Era il 1993, Make It Right Now.

0: Marco Ravelli.
1: Tu m'hai fatto innamorare.
0: Spacca tutto
2: con un bacio piccolissimo.
0: Vai, cantiamo Ravelli.
3: Che bello questa canzone. Bella.

suonato finora nel programma un disco triste? No! Solo dischi che si adeguano un po' alla stagione, a questa primavera, visto e considerato che ancora è primavera, malgrado le temperature decisamente estive. Poco fa il grande successo di Darude era Sunstorm dall'anno 2000. Sempre nel 2000, impazzivo per questo disco di Fragma.

lacrimuccia, perché è finito il disco, ma è finito anche il programma. È volata quest'ora, questi 60 minuti che trascorriamo insieme nel corso di ogni weekend qui su Radio Studio Più, con questo programma chiamato Ravelli Go Go Grazie a tutti voi, come sempre. Grazie anche al mio amico Caresana, come sempre. È stato un piacere per me stare con voi in questa oretta. Se vi siete divertiti, vi aspetto anche sabato prossimo a partire dalle 14. E tra poco c'è Giampiero XP. Ciao!

0: Ciao baby.
1: Marco, mi mancherai.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di sabato in compagnia dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, quindi clima ancora molto caldo, con temperature massime in ulteriore aumento, punte di 37-38 gradi sulle pianure del centro-nord, specie Emilia e Toscana. Valori in aumento anche altrove, al sud qualche grado in meno, si sta comunque oltre i 32-33 gradi, un po' su tutta l'Italia. Qualche acquazzone temporale al pomeriggio si sviluppa ancora sulle zone alpine e sulla dorsale appenninica, specie meridionale, con locali sconfinamenti anche alle zone pelemontane del nord Italia. La ventilazione sarà debole, il mare generalmente poco mosso, quasi calmo. Domenica situazione simile, con qualche temporale in più sull'arco alpino, poi l'ondata di caldo si smorzerà nel corso della prossima settimana a partire dalle regioni settentrionali. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Giampiero Experience. Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero Experience.
2: Ragazzi, un bacio da Giampiero XP con questo grandissimo caldo che sta avvolgendo la nostra bellissima penisola che è l'Italia. Riparte Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ripartiamo con un pezzo molto soft, anche molto di classe, grande grande. Giampiero XP, Benny Camaro, la voce.

0: Radio Studio Pino.
1: E io devo anche segnalarvi che oggi è l'uscita ufficiale di questa traccia, che mi auguro vi sia piaciuta, vi piaccia, la suoniate nei vostri aperitivi estivi. Gianfiero XP, Benny Camaro con la voce bellissima di Sofì, grande grande grande successo della mitica Mina. Attenzione, perché adesso noi ci addentriamo nell'Afro House. In particolare c'è una traccia che hanno elaborato Richard Gray, Lissat, che saluto perché è uscito anche un mio pezzo sulla sua label. Il

bellissimo sentire una vecchia song, una vecchia hit, Everyday People in chiave afro funk mix, ed è questa la denominazione della traccia del remix firmato da Richard Gray, Lissat, Lawrence C and Eddie Pay. Sono in quattro, dai, state viaggiando in Giampiero Experience. Adesso c'è una delle mie tracce preferite di questo nuovo viaggio di Giampiero Experience, c'è Kevin McKay, che è specializzato nel riprendere hit del passato, ha ripreso Lay All Your Love in Me.

Grande successo degli ABBA, rielaborato da Kevin McKay, Lay All Your Loving Me, devo dire una bella traccia, fatta anche molto bene come usa fare Kevin McKay. Il viaggio è quello di Giampiero Experience, io sono Giampiero XP, ma come va? Vi siete già organizzati per questa estate oppure state ancora pensando quale località, mi auguro italiana, per la vostra parentesi di vacanze estive? Intanto arriva Il cielo in una stanza, Dregos, Francesco Alemanno, con un rifacimento bellissimo.

quanto è bella questa versione dei Dregos con Francesca Alemanno, che si conferma una delle voci più belle per questa estate. Ha ripreso il cielo in una stanza, difficile anche da reinterpretare alla grande, ci è riuscita alla grandissima, anche perché questa traccia permette, come dire, di essere molto eleganti, perché è la versione house jazz. A chiudere arrivano Block and Crown, anzi arriva Block and Crown, perché solo uno, Andrew Block, con Web Band Queen. Sentite che mashup.

0: Angel Fear Experience, ennesima traccia di Adri Block, Block and Crown, che ha ripreso due grandissime hit, una mondiale, planetaria, parliamo di Dancing Queen degli ABBA, e poi ha ripreso una traccia che magari in pochi ricordano, ed è una traccia di Matt Bianco di metà anni 80, Wet Band Boogie, e diventa Wet Band Queen, appunto questo incrocio, questa sorta di mashup. Noi facciamo una piccola pausa in Champion Experience e tra un po' rientriamo con le nostre novità dance
1: su Radio Studio Più. Giampiero Experience su Radio Studio Più, la dance station d'Italia. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: Radio Studio Pew.
1: The Future Tracks.
2: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Pew. La Dance Station d'Italia.
3: E ci ricatapultiamo nel viaggio di Giampiero Experience. Baci da Giampiero XP e fantastico weekend a tutti. Tra un po' vi do una bella notizia, una news che riguarda appunto proprio Giampiero Experience. Ripartiamo con Damasco DJ. Questa è Groove.
4: Attention. Feel the energy. Embrace the movement. Attention.

DJ Dam Dam Damasco DJ con Groove, bella originale questa traccia, molto club nel viaggio di Giampiero Experience. Segnatevi anche questa Groove, ripeto, di Damasco DJ. La grande novità di Giampiero Experience è che finalmente, e ringrazio il mitico Claudio Tozzo, anche Giampiero Experience ha il suo podcast. Basta andare, entrare nel sito di Radio Studio Più, radiostudiopiu.net, e ritroverete anche i podcast di questo programma se vi piace, e magari riascoltare tutte le tracce nuove che caratterizzeranno, mi auguro, i vostri DJ set, i vostri aperitivi. Quindi entrate nel sito di Radio Studio Più, radiostudiopiu.net, e all'interno troverete il podcast di Giampiero Experience. Arriva Play Right, Balearics Remix.

0: Giampiero in Spirit.
1: Bella questa traccia che ha ripreso Corazon, se vi ricordate, e sono in questo caso Effendi con Crazy Biza, Playwright, la Balearics Remix, perfetta per i vostri aperitivi, per i vostri DJ set in giro per l'Italia, sulle bellissime spiagge italiane, nella speranza che poi ci incrociamo da qualche parte. Io devo ringraziare, a proposito di persone incrociate nei miei tour, devo ringraziare i ragazzi in migliaia, non so se avete visto i video di Ischia, i ragazzi di Ischia che per Italia Remix sono stati tantissimi, e poi anche i ragazzi della provincia di Benevento, i ragazzi di Apice, grazie di cuore. Si va avanti con la musica house di Giampiero Experience e arriva un eccellente David Penn dalla Spagna con Satisfy My Soul. Questo è uno specializzato nell'app.

DJ David Penn, specializzato nell'house, lo risottolineo perché ogni qualvolta ci delizia di una sua produzione, ci accorgiamo che è di alta qualità, di alta classe. Segnatevi anche questa: Satisfy My Soul, soddisfa la mia anima, magari proprio con la musica house. In arrivo un classico degli Inner City, i Sanderson, che sono stati delle icone della musica house. Pennies from Heaven, DJ Paulette in For a Pennies Remix.

Ma quanto amo, quanto ho amato gli Inner City. Ricorderete senz'altro le altre due grandissime hit planetarie. Parliamo di Good Life e di Big Fun. Big Fun fu la prima delle grandi hits dei mitici Inner City. Pennies from Heaven e tra le mie preferite senza alcun dubbio, questo è un rifacimento firmato da DJ Paulette. La traccia è denominata DJ Paulette in For a Pennies Remix. In arrivo e a chiudere questa seconda tranche, manco a farla apposta, Marina Trench con Let's Dance.

0: Marina Trench, perché si chiamerà Trench? Perché magari si esibisce con un trench e magari la lingerie sotto il trench. A chiudere il nostro viaggio di Gianpiero Experience.
1: Gianpiero Experience Live. Gianpiero Experience su Radio Studio Più, la dance station d'Italia. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: The Future Tracks.
1: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Più. La Dance Station d'Italia.
2: Ragazzi, dopo aver sorseggiato un drink rigorosamente analcolico ma bello fresco, mi ha rinvigorito per ripartire in questa terza tranche di Giampiero Experience in esclusiva su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ho il piacere di presentarvi la traccia che ci permette di ripartire, firmata da Sergeant Slick, che ha ripreso una hit made in Italy, una hit della Italo Disco italiana anni 80, Get Closer, che fu cantata dalla mitica Valerie D'Or. Si riparte.

E viaggia, viaggia questa versione strumentale in chiave house elettronica di Get Closer, che fu di Valerie Dore, Italo Disco, che segnò all'epoca un decennio vincente in tutto il mondo della dance italiana. In questo caso Sergeant Slick nel viaggio di Jean-Pierre Experience, che live vi incrocia le future hit, magari quelle che caratterizzeranno quest'estate, nei vari club europei e mondiali. Noi ci allarghiamo anche mondiali, in esclusiva su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. In arrivo un progetto che vi ho presentato in chiave originale, anche un remix, ho passato un paio

0: hits mondiali segnalate da Giampiero XP.
1: E non ci fermiamo mai, bella questa traccia molto molto elettronica, firmata e remissata da Tommy Venud, la Private Mix di un progetto che sta volando in tutte le charts mondiali, Medusa con la voce di Henry Camamille, Don't Wanna Go Home. In arrivo un progetto di qualche decennio fa che ha ripreso un grande della musica dance mondiale made in Italy, parliamo di Joe T. Vanelli con The OJs, cioè gli originali. Questa è Love Train Club Remix di Joe T. Vanelli.

Experience. Questo è un rifacimento di Love Train dei DOJs, del grande Joti Vanelli, che ho avuto modo anche di incrociare due o tre volte all'interno di alcuni club nel sud Italia, e quindi ho avuto il piacere, ho avuto l'ebbrezza di poter suonare al fianco del grande Joti Vanelli, che ha realizzato questa bella versione remix di Love Train. Il viaggio di Giampiero Experience va avanti con un progetto che arriva dalla Spinning Records, l'olandese Spinning Records, Raffi con Gui

mai. Molto anni 80, i suoni che ha utilizzato Raffi, che è una femminuccia DJ, ha utilizzato dei suoni che fanno ricordare molto la Italo Disco anni 80, sta ritornando con un BPM molto alto, infatti stiamo viaggiando sui 131 BPM, i suoni della Italo Disco anni 80 in chiave house, con le basi ovviamente che vanno alla grande in questo periodo. A chiudere Jumpier Experience, Alex Calross con Ejeka,

0: Ecco, molti si lamentavano che non ci fosse il podcast di Gianfiero Experience. Da oggi basta cliccare radiostudiopiu.net, entrate nel nostro sito e vi trovate anche il podcast delle puntate di Gianfiero Experience. Per la mia grande felicità, grazie al mitico Claudio Tozzo.
1: Gianfiero Experience.
0: Molto forte questa traccia house che consumerò sulle spiagge italiane per quest'estate, per i pre-party, insomma, io uso passare musica house. Rhythm of House Music, Alex Calros con Ejeka, ultima traccia di Gianfiero Experience di oggi. Devo risalutare i ragazzi di Ischia che erano presenti per Italia Remix qualche giorno fa, i ragazzi di Apice in provincia di Benevento, due grandissime tappe con migliaia di persone, grazie de Corazon, grazie anche a Cecere Production e D'Angelo Blundo AB Management. Ora adesso noi facciamo una piccola pausa, ci fermiamo, ma Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, va avanti con il grande pomeriggio in piena estate e divertitevi con noi. Baci da Gianfiero XP, grazie per essere stati con me. Ciao.
1: Gianfiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
1: Attenzione, attenzione! Il club

0: Assolutamente sì. Quanta bella musica, Giampiero Ispì, quante belle novità. Salutiamo Giampiero Ispì che ci ha appena passato il testimone. Italiani, ciao! Solitamente noi ci siamo dal lunedì al venerdì, dalle 10 di sera fino a mezzanotte. Ma sono già due... no, questa è la terza puntata che andiamo in onda anche di sabato nel weekend. Però oggi abbiamo ridotto di un'ora perché c'è una live più tardi. Quindi saluto Fede alla parte tecnica, saluto De Niro, Tiga, Max, Ricky, Serena, Sofia e Lorena. Italiani, ciao! Io sono Ronny Milani e questa è la Family di Club Connection. Quindi allacciate le cinture che si parte.
1: I like the weekend, yes, si ascolta in radio.

Ci stiamo già scaldando, Fede, lo so, è weekend e quindi ci sta, però le temperature sono già molto alte, quindi magari un po' meno. Kelis a cappella, bisogna fare attenzione con le lettere, più ne aggiungi o ne togli, è un attimo fare il danno. Su Radio Studio Più, sono le 16.18, ciao a tutti, io sono Ronny Milani, questa è la Family di Club Connection, adesso anche di sabato dalle 16 alle 18, però oggi solo un'ora perché c'è la live di Radio Studio Più. E c'è anche una novità, giocheremo proprio in questa mezz'ora, quindi preparatevi se avete voglia di giocare con noi, con il solito gioco dove non si vince una mazza. Noi siamo qui, quindi ci possiamo divertire insieme. Allora amici, dove siete? Siete in viaggio? Dove state andando? Qual è la vostra destinazione di oggi per questo weekend? Insomma, un weekend abbastanza hot, devo dire, perché insomma le temperature non aiutano, però diciamo che se vai in spiaggia ti fai il tuo bel bagnetto al mare o al lago o in piscina, insomma, o nel fiume addirittura, insomma, ci si può rinfrescare. Andiamo avanti, tra poco giochiamo.

0: Hai capito Walter Massa che va a vedere a Castrocaro il supercar con Barbara. Hai capito? Ciao Walter! Vedi, c'è chi se la gode anche. Vabbè, lui c'era anche stamattina, se non sbaglio. Poi c'era, insomma, da lunedì al venerdì. E insomma, ci sta. Invece noi siamo qui perché noi piace, capito? Noi piace restare con voi. Harry Styles, attenzione perché vado a giocare insieme a voi.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Indovina che lavoro faccio?
0: Il sabato è così, indovina cosa sono, indovina che lavoro faccio, indovina dove vado, insomma il sabato è così. 338-141-1001, falla riascoltare Fede.
3: Indovina che lavoro faccio?

0: che ti passa, Fede? Dai che sabato! La nuova di Christian Marchi con la voce di Solia. Si legge Solia o Solea? Secondo me è Solia. Summer is Magic su Radio Studio Più. Sono le 16:17. Attenzione, perché adesso vado a leggere
1: il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Indovina che lavoro faccio?
0: Sì, indovina che lavoro faccio. Ci sono tanti rumori sotto, si fa fatica, però vi dico che è un lavoro abbastanza semplice, nel senso, non tanto farlo il lavoro stesso, ma è semplice nel senso che è molto comune, capito? Tutti i giorni può succedere di vedere questi personaggi entrare nelle case. Basta. Allora, come al solito, non si vince una mazza, quindi c'è un bravo bravissimo come te, non c'è nessuno, vai avanti così. Chapalasques, Trupalinze, Trupaloppen, c'è un Ale O, un bravissimissimissimo come te, non c'è nessuno, un applaudissimo. Ma come al solito, non si vince una bella mazza, un bel niente, Fede.
3: Indovina che lavoro faccio?
0: Che lavoro faccio? 338-141-1001. Marco da Fano, l'elettricista. No, dai, no, si sente che cioè, sono. Capisci? C'è del ferro dietro, c'è del ferro. Valentina da Imola, il muratore. No. Luca D'Avasto, il falegname, no. Lavapiatti a mano, scritto Giorgia da Imola, no. Il rottamaio, un saluto dal faraone, non è neanche il rottamaio, ragazzi. Chiara da Monopoli è il meccanico. Fa anche cose dove si usa tanto la meccanica, secondo me, Deve essere una manualità, diciamo, simile al meccanico, ok? Ho detto tutto. Non c'entrano niente i motori? A volte sì, dipende di che motore stiamo parlando. Un motorino a volte. Samuele da Senigallia, l'imbianchino, no. Elisa da Faenza, il piastrellista, no. Pulizie domestiche, ha scritto Marco da Tezzato, no. I tortellini a mano, chi è che ha scritto i tortellini a mano? Si è firmato, chi è? Comunque i tortellini a mano, no, non che c'entra, stiamo parlando di ferraia, qui si sentono dei rumori di ferraia, capito? Quali tortellini? Lo scavatorista, scrivono, no. Il sarto, no. Il lavoro di oggi è l'idraulico. Debora da San aspetta che l'ho persa, da San Prospero ha scritto l'idraulico. Non lo so. C'è qualcun altro che ha scritto o ha lasciato un messaggio che dice questa cosa? È l'idraulico? C'è qualcun altro oltre a Debora da San Prospero? No? Vede? Non lo so.
3: Indovina che lavoro faccio? Sono un idraulico.
0: Ma sì, Debora da San Prospero in provincia di Modena, ma sì, l'idraulico, il lavoro è un lavoro abbastanza comune, eh? Quanti di voi e quanti di noi almeno una volta nella vita non abbiamo avuto bisogno di chiamare l'idraulico, insomma, c'è sempre qualcosina che serve da riparare e bisogna chiamare l'idraulico se ci sono delle perdite in casa, se c'è qualcosa che non va, anzi, aspetta che mi tocca ferro. Quindi brava Debora da San Prospero in provincia di Modena, tanto gli applausi non costano niente. Noi ritorniamo a giocare quando lunedì, ma lunedì non saremo in onda dalle 22 a mezzanotte, ma bensì dalle 18 alle 20.

0: cambiare canale. Torniamo subito.
1: Spot.
0: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: gusta caminar sola entre la naturaleza que me acaricia y los animales que me observan. El dulce sonido de la jungla es como el sonido de una flauta que me abraza. Sí. Cada vez tengo más ganas de cumplirlas. ¡Qué maravilloso!
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: Studio View.
2: Party time.
4: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.
5: Siamo in perfetto orario, sì. Chi c'è console fino alle 17? C'è DJ Tiga e Mosso Calamari. Se avete voglia di ballare con noi e farci sapere da quale parte d'Italia state ballando, queste sono le nostre coordinate. 338-141-1001. Vi do un consiglio, alzate il volume della radio, altrimenti godete solo a metà.
6: Hoy se va a salir, contigo sin ti. Hoy se va a beber, tu te o no te. Hoy se va a salir.
5: C'è aria di fiesta! Yeah.

Da Mainate, che ha scritto: fa un caldo allucinante, lo so ragazzi, è estate. Poi c'è Andrea da Castelleone e Chris, saluti anche a voi ragazzi.

0: Fammi una foto coi fra, fa la foto tua. Sembra di stare a tua lì. Sembra di stare allo zoo.
1: Sembra di stare allo zoo.

0: sembra di
1: sì. Sembra di Sara. Ce l'hanno con noi, Fede, ce l'hanno con noi. Sembra di Sara, lo so. Sembra di Sara tuoi. Sembra di Sara, lo so. Anche a Porto Recanati, Carola e Giorgio stanno ballando. In console c'è DJ Tiga, aiuto.

0: Qui scrivono spingere.
1: Spacca tutto.
0: No, dopo ci tocca pagare, non va bene. Non devi spaccare.
1: Spacca tutto.
0: Tutto. Al massimo spingi leggermente. Chi c'è? Lori da Rodengo, Saiano. Che l'ha scritta? Che l'ha scritto? Niente, basta, c'è.

0: sapete chi è?
1: Ciao,
0: è aperto.
1: La mia mamma diceva sempre che la vita è come una scatola di cioccolatini. Non sai mai quello che ti capita.
0: Ma non era Mimmo, era Forrest Gump, quello.

Amo i concerti, amo la musica, però se penso a Sara, Luca e Noemi, direzione San Siro per andare a vedere Gabri Ponte, vabbè, tanta roba, sicuramente una live bellissima, però io non ce la farei comunque, perché è troppo caldo per me, andare a San Siro, vabbè. Bravi.

Ho capito, Fede, lo vedo anch'io, lo vedo anch'io. E in questo pomeriggio caldo, per fortuna che ci siete voi di Radio Studio Più, da Mary. Ciao, ciao Mary, grazie. Mamma mia ragazzi, complimentone, eh. Bravo Fede, si fa così. Miscelazione in corso, c'è DJ Tiga.

e Luca dalla Croazia, ci ascoltano anche dalla Croazia, che bello. Ciao ragazzi, grazie. Io sono stato in vacanza in Croazia, ho anche lavorato in Croazia, eh. Poi dice a me che me ne fa, hai ragione, però ogni tanto bisogna anche, capito, dire, capito, quello che senti dentro. Io ci sono stato in Croazia e mi è piaciuta veramente assai. So rough, butter, butter, butter, butter.

Facci sapere da quale parte d'Italia state ballando. Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione, quindi se ci volete vedere in TV siamo anche lì, capito? Altrimenti scaricate la nostra app.

sta ballando. Ciao Mirko, che è in provincia di Pesaro Urbino, giusto? L'ho letto lì, non è che faccio un figo, l'ho letto lì. Anche a Sciacca stanno ballando.

0: Apri Fede.
1: Saluta sì. I piccoli cuccioli. Salutate ragazzi.
2: Ciao
1: Fabrizio.
0: Ciao. Ma che belli.
1: Dai Nicole. Ciao da Nicole, Nicole. Fabrizio.
0: Nicole e Fabrizio.
1: Idea.
0: Ah, hai capito. Fate ragazzi, bene, bravi. Grazie. Grazie.

party in piscina. 41 anni, auguri! Auguri Sandro, 41! Se potessi tornare indietro, io ho 41 anni, ragazzi, io ho 41 anni, sai che facevo 41 anni? A 41 anni facevo il... I pimp to the beat, walking down the street and my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. It's Red Bull with the big ass fro, and like Bruce Lee, I got the clout, yeah. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Ah no, era più 41 la temperatura, non l'età. Girl, look at that body. E allora quanti anni hai, scusa?

Vabbè, questa è la classica canzone da pool party, questa è perfetta. Anche Cristian Pittore Pazzo da Di Maro, Folgari da sta ballando. Ok, dove si trova? Dove si trova?

0: capisco più niente, vai piano Fede. È un'invasione di messaggi. Quando c'è il party time tutto è possibile.
1: Da
0: apri.
1: Molto rano, tutto ok, sì, ma tutto la, okay. La grande mentre si arrosta.
0: Ah, figa. Ciao ragazzo, divertiti. Miscelazione in corso, c'è DJ Tiga. E finché c'è Tiga, c'è tanta speranza. Dicono così, io non l'ho detto io, dicono così. Chi? Gli altri. Salutiamo anche Gianluca il vigilante matto che molleggia la Pescara.

0: Beh, è facile vincere facile, capito? È facile vincere facile. Apri Fede, chi è?
1: Con DJ Tiga arriva tanta spiga, sfiga, figa.
0: No, no, no. Grande Milani, saluto lo zio Tiga. Chi è? Andrea. Ha detto, anzi ha scritto, Didi, che noi saremo a Sant'Arcangelo stasera, capito? Cioè, ragazzi, ma voi non avete il cellulare, chiamatevi tra di voi. Si cuoce a ritmo di Studio Più, Omar da Senigallia. È tardi, Fede, tardi.

0: sì, è già tardi, è già tardi. Noi abbiamo finito, da Ronnie Milani è tutto. Ci risentiamo lunedì dalle 18 alle 20, sempre con la family di Club Connection. Vi lascio con la live di Radio Studio Più. Fate bravi, buon weekend.
1: 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Più.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio. We'll be right back.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Apice dell'ondata di caldo in questo weekend, inizio della settimana con punte anche di 40 gradi sui settori di centro-nord, in pianura padana, 38-39 gradi sulla Toscana, leggermente inferiore ma pur sempre su valori piuttosto alti. Al sud avremo punte di 37-38 gradi, soprattutto in Sardegna, con afa pronunciata soprattutto nelle ore serali. Anche la giornata di domenica si conferma una giornata molto calda. Poi con l'inizio della prossima settimana si intravedono cambiamenti e la possibilità, conseguenza di un'attenuazione del caldo. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Studio Più External Live in diretta radio e TV.

0: Dopodiché, in omaggio, una lavatrice o un'asciugatrice. Davide, andiamo fuori di camera, vieni così. Una lavatrice o un'asciugatrice, quindi uscirete da qua con la cucina, la lavatrice, l'asciugatrice e un prezzo incredibile per i primi eventi. Di fianco a me c'è Davide, ormai è conosciutissimo, cioè conosciutissimo, il padrone di tutta la situazione. L'abbiamo conosciuto nel centro Lube, nel negozio Lube, quindi il Lube Store più grande d'Italia, e adesso l'ha fatto praticamente ai confini. Sei arrivato a confine. Davide, raccontaci questo centro Lube nuovo.
1: Buonasera a tutti, innanzitutto avevamo l'esigenza di venire anche qui in Repubblica di San Marino, e quindi quale migliore occasione della nazionale qui che collega San Marino da Rimini. È uno stabile bellissimo, è una struttura di 450 metri con tutto l'allestimento e tutte le novità di Lube. Potrete vedere 12 cucine, una più bella dell'altra. Qui abbiamo anche un'area dedicata a quelli che sono gli armadi, quindi il resto dell'arredo.
0: Anche perché Lube giustamente non fa solo cucine, ma fa l'arredo casa in toto, quindi ne abbiamo già viste tante anche negli altri punti vendita. Tra l'altro non parleremo solo di Lube in questo caso, ma parleremo anche degli elettrodomestici che comunque sono collegati a Lube, perché con noi tra qualche minuto sarà Massimo e parleremo di Beko, quindi tutte le novità che ci sono sui piani di cottura, le produzioni italiane, quindi parliamo anche di Whirlpool, gli ultimi di elettrodomestici, quelli più belli in assoluto, soprattutto prodotti in Italia, perché stiamo parlando anche di prodotti che vengono fatti in azienda. Bellissimo spingere su queste cose qua, e quindi in omaggio per i 20, oltre allo sconto speciale Lube, avrete in omaggio o un'asciugatrice o una lavatrice, in questo caso Whirlpool. Quindi tra qualche minuto parleremo anche con Massimo, ci spiegherà le novità dei piani cottura. Io tra l'altro mi sono già informato, perché sarò il prossimo acquirente a ottobre, di una 3,60 m, ve lo dico già così sappiamo già come muovere. Naturalmente fatturerete a Claudio di Studio Più, non c'è problema, non ci pensa lui. Alex, andiamo, tra qualche minuto.

è rimasto me l'unico prodotto ancora di produzione italiana. Vi aspettiamo, tra qualche minuto sarà con il Massimo e parleremo delle novità Beko su questi fantastici piani cottura, tra l'altro con temperatura regolabile.

0: Anche perché stavo pensando a uno dei problemi che poi ho anch'io, ne che ho anche avuto in passato e che forse non avrò più dopo ottobre, perché parlavamo prima dei nuovi piani cottura a induzione Lube, meravigliosi, nero opaco, anti-impronta, quindi direi che già abbiamo vinto, con una caratteristica speciale, che poi tu ci racconterai, perché ha risolto un problema enorme, che è quello della regolazione di temperatura. Parlavamo, abbiamo fatto, Massimo prima ha fatto un esempio classico, che è il cioccolato. In realtà il temperatore, una volta tutti le lampadine da 100 watt, perché sennò passavano a riuscire a questo. Beko ha risolto. Massimo, ci racconti, ci illustri il nuovo piano cottura.
1: Allora, parliamo, grazie Christian, buongiorno a tutti, parliamo dei nuovi piani cottura con il sistema, la tecnologia Heat Control, che è una nostra tecnologia che utilizziamo su una serie di piani cottura, e questa tecnologia ci permette di andare a lavorare direttamente, non più su livelli di potenza, ovviamente il piano è dotato anche di un regolatore di potenza, ma ci permette, andando ad utilizzare questa tecnologia, di andare a utilizzare il piano con la temperatura esattamente che noi andiamo ad impostare. Possiamo impostare un livello minimo di 45 gradi di temperatura, siamo gli unici ad arrivare a questo livello così, così basso, molto difficile andare a lavorare su temperature basse, e poi abbiamo 32 livelli di potenza che possiamo regolare da 5 gradi in 5 gradi, quindi da 45 gradi possiamo arrivare a regolare fino a 200 gradi il piano cottura, in base proprio alla temperatura esatta che noi vogliamo. Abbiamo questo tipo di tecnologia sviluppata sia sui piani cottura della linea Hotpoint, che vengono anche utilizzati, come ti raccontavo prima Christian, nella cucina più famosa d'Italia, che è quella del Grande Fratello, di Masterchef, scusami, dove praticamente i concorrenti vanno a utilizzare questi nostri prodotti, e abbiamo anche declinato questa tecnologia anche...
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Roby Strauss, Fire in My Soul.
4: Oh no, oh no, oh no. Feel the wind, feel the drum, let it go.
2: External Live, oh no, in diretta radio, oh no, e TV.
4: There's a fire in my soul.
0: Però no, al di là di tutto.

0: Studio Più External Live, in diretta radio e TV. Spot.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

San Marino, siamo sempre ti aspettiamo. Qualche minuto, sono curioso anche di da Massimo per quanto riguarda tutte le linee Whirlpool, perché poi Massimo non è solo patron Becco, adesso non è che qui, eh.

temperatura nella quale la temperatura di esercizio del frigorifero in uso e di brindare insieme a noi per questa fantastica inaugurazione, questo Lube Store, 400 metri meravigliosi di esposizioni, cucine e arredo. Davide, tutti i suoi collaboratori sono pronti.

0: Oh, buonasera, è arrivato il sindaco, buonasera. Vogliamo fare buonasera, piacere. Buonasera. Siamo felicissimi di averla qua con noi per questa inaugurazione di questo Lube Store meraviglioso. Ma Davide è un personaggio fantastico, quindi non posso dire nulla perché ormai poi abbiamo anche il responsabile Beco, abbiamo il sindaco, direi che abbiamo vinto. Ci può dire due parole per questa?
1: Sì, volentieri. Siamo qua per l'inaugurazione di questo spazio della Lube. È un piacere e un onore per noi essere qua. Assieme a me ci sono altri membri della giunta, c'è il vice sindaco, ci sono degli assessori, qualche consigliere, quindi insomma siamo in forza. Quando ci sono le inaugurazioni è un piacere per l'amministrazione essere presente, perché ci teniamo al nostro territorio, ci teniamo alle attività commerciali. È un momento difficile e quindi dobbiamo essere vicini come amministrazione a tutti quelli che fanno imprese, a tutti quelli che si mettono in gioco, si mettono in discussione. La zona qui di Cerasolo-Auge è una zona che vogliamo rilanciare, perché è una zona che in passato ha goduto di momenti molto molto belli e adesso è un obiettivo che abbiamo come amministrazione di spingere forte, perché questa torni ad essere quella di una volta, essere una zona viva, una zona di commercio. E quindi il nostro impegno è massimo.
0: È un piacere averla con noi, perché comunque avere comunque i personaggi che possono dare una mano alle attività, a muoversi, a fare e a rendere tutto quanto più florido, come diceva, è importante, perché comunque l'amministrazione comunale vicina alle imprese fa sempre gioco e sempre molto piacere, sostegno molto importante. E in questo caso qua stiamo parlando di cucine, quindi di prodotti meravigliosi, poi la zona è fantastica. E ho avuto la stessa impressione, quello che ha detto lei prima passando, effettivamente è una zona che sta soffrendo, però è bello vedere quando le attività prendono piede, riaprono e poi creano strutture meravigliose come queste. Intanto che ci siamo, Davide, potremo vendere anche al sindaco una bellissima cucina Lube. Abbiamo il nuovo piano cottura Becco.
2: Anzi, dato che ci siamo, diremo che a breve apriremo anche un Creo qua, che è la linea, diciamo, più commerciale di Lube, e quindi apriremo anche un Creo proprio per cercare di intercettare tutte quelle che sono le esigenze nel mondo dell'arredo, della cucina e del vivere la cucina in maniera italiana.
0: È bellissima questa cosa. Tu sai, Davide, io poi ho un rapporto particolare, perché Davide mi ha aiutato a capire tante cose per quanto riguarda le cucine. Non smetterò mai di dire e di ricordare che il famoso discorso del frigorifero, che è la cassaforte di una casa, perché in questo caso stiamo parlando dell'arredamento, della parte della casa assolutamente più vissuta in assoluto da tutti i componenti. Lube crea prodotti meravigliosi, sapere che le autorità sono con noi è fantastico, quindi abbiamo un due cose splendide insieme a quello che è la bellezza della zona, della superstrada. Ci siamo, quindi signor sindaco, io la vorrei interpellare anche tra qualche minuto, così magari faremo altre due chiacchiere. Prima vorrei da Massimo, responsabile Whirlpool, spiegare due cose. Articoli. Massimo, sei pronto? Perché fra 5 minuti ti riprendo, riuscirò a rapirti e poi mi racconterai altre cose, così magari approfondiremo il discorso. Grazie.

Alex, preparati, perché tra qualche minuto faremo il taglio del nastro con l'inaugurazione ufficiale insieme al sindaco di Coriano Gianluca Ugolini. Quindi sarà proprio il taglio del nastro ufficiale per l'apertura del negozio, poi sarà il taglio della torta, festeggeremo tutti insieme. Siamo in via Ausa Cerasolo, vi aspettiamo per l'inaugurazione di questo fantastico Lube Store, direzione statale, direzione Rimini, San Marino.

Gogolini, vice sindaco Domenica Spinelli, quindi anche direi che siamo a posto. Prodotti meravigliosi, personaggi meravigliosi, amministrazione comunale che aiuta e sostiene le attività per dare modo alla zona di ricrescere, ripartire, rinascere, quindi vi aspettiamo tutti a Correte. Vi ricordo che per le prime 20 cucine sarà un prezzo speciale e oltretutto in regalo o una scigliatrice

Tutto a posto? Ok, tutto ok. Sono ancora con Massimo, responsabile Beko, tra l'altro non solo Beko ma anche Whirlpool, perché qui tra l'altro oggi sarà, insieme alla promozione della cucina, sarà in regalo o una, grazie Alex, o una lavatrice o un'asciugatrice. Puoi parlarci di Whirlpool?

0: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: studio più External Live in diretta radio e TV.
1: Il nostro sindaco è fighissimo. Il nostro sindaco Cipollini, ci siamo. Dopodiché la torta e via. È presente anche il vice sindaco, anzi la vice sindaco, Domenica Spinelli, ci siamo, perfetto. Tutti fuori, così facciamo l'ingresso, l'ingresso alla grande. Siamo in diretta nazionale audio e video, siamo in Viausa Cerasolo e stiamo inaugurando un'inaugurazione ufficiale Centro Lube, il Lube Store di 400 metri quadri, bellissimo, nuovissimo, fantastico.

Oh, Alex, ci siamo. Esco anch'io. Siamo pronti al taglio del nastro, all'inaugurazione ufficiale. Tendiamo il nastro, il nostro sindaco di Coriano è pronto, Davide è pronto, tutti fuori. Ci siamo! Sindaco, supporto!

Davide, ci siamo tutti, perfetto. Pronti? Sorridere? Pronti al taglio? Andiamo! Ci siamo! Siamo aperti ufficialmente! Centro Luve, ci siamo!

e via. Adesso Davide, ti posso rapire un attimo? Vieni Davide, così facciamo un'altra mini intervista.

0: creare posti di lavoro e siamo pronti anche al taglio della torta, tra l'altro, quindi sindaco, vuol dire altre due parole, dopodiché vi lascio alle vostre cose, perché giustamente poi buonasera Cristian, ispettore commerciale,
1: Lube Creo.
0: E mi può dire il nome?
1: Emanuele.
0: Emanuele, cosa pensa di questa cosa, di questo bellissimo centro?
1: Siamo con Davide, siamo al quarto negozio, siamo molto contenti, continuiamo questo processo di crescita con i monomarca, quindi questa è una zona strategica importantissima per noi, quindi è uno dei nostri migliori dealer che apre qua, è senz'altro fantastico, quindi siamo contenti.
0: Perfetto, a questo punto potremmo riempire tutta la zona di tutti i monomarca e poi mettiamo su un bel centro Whirlpool e Beko. Massimo, sei pronto? Perché vedo che stai già mandando il messaggio, sta già prenotando la zona, quindi sindaco, può dire altre due parole per questo evento?
2: Sì, allora io ringrazio innanzitutto per l'invito e per essere qui oggi a questa inaugurazione. Come ho detto prima, per noi è un grande piacere, è un onore e ogni volta che abbiamo un'apertura, un'inaugurazione, per noi come giunta, come amministrazione, insieme al vice sindaco che è anche senatrice, la Domenica Spinelli, abbiamo fatto tante inaugurazioni, perché in questi 14 anni abbiamo veramente cercato di dare una mano a quella che è l'economia, a tutto l'indotto di questo territorio. Come ho detto prima, Cerasolo è una zona particolarmente adatta allo sviluppo del commercio, solo che gli anni della crisi, gli anni diciamo difficili che abbiamo attraversato, hanno creato anche qui insomma una serie di difficoltà che però vogliamo come amministrazione prendere in alta considerazione, con progetti nuovi, con nuove idee, e vogliamo ricreare questa zona, in questa zona un polo commerciale di grande interesse. Quindi benissimo le aperture come quelle di oggi, e io, che tra l'altro così sono anche un tecnico, apprezzo, credo, con un occhio particolarmente professionale anche il prodotto, e infatti facendo un piccolo giro qui nello showroom ho già capito che trattiamo un prodotto di alta qualità e vedo delle cose molto belle, e questo diciamo è un auspicio per poter lavorare nel futuro in maniera veramente interessante. Conosco benissimo Silvana, che è una collaboratrice che ha un'esperienza, la responsabile che ha un'esperienza decennale nel mondo del mobile, nel mondo delle cucine, insomma, e quindi anche questo è un plus che vi darà la possibilità di sviluppare un bel indotto per questa azienda. Io faccio i complimenti ancora e un grandissimo in bocca al lupo per il vostro proseguo, e credo che sarà una bella impresa questa, e ce la metteremo tutta insieme a voi per poter riportare splendore qui in zona di Cerasolo. Abbiamo che continuamente un commerciale di alto livello, dove veramente vedremo ritornare come un po' di tempo fa la fila delle auto che si fermavano per venire a visitare le aziende di questa zona.
3: Studio più External Live, in diretta radio e TV.

è fantastico. Raggiungeteci, perché per i primi 20 ci saranno dei prezzi speciali, e oltretutto in omaggio o un'asciugatrice o una lavatrice

Ci siamo, sorridete, scatto, Ale, avanti. In diretta nazionale tutto questo e tanto altro, stiamo testando i prodotti Lube, quindi, e Lube non è cucina, mi raccomando, Lube è arrivato.

in regalo lavatrice e asciugatrice. Ah! Gli amanti e genitori di Davide che l'hanno seguito in questa fantastica avventura. Stiamo facendo

Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Apice dell'ondata di caldo in questo weekend, inizio della settimana con punte anche di 40 gradi sui settori di centro-nord, in pianura padana, 38-39 gradi sulla Toscana, leggermente inferiore ma pur sempre su valori piuttosto alti. Al sud avremo punte di 37-38 gradi, soprattutto in Sardegna, con afa pronunciata soprattutto nelle ore serali. Anche la giornata di domenica si conferma una giornata molto calda. Poi con l'inizio della prossima settimana si intravedono cambiamenti e la possibilità, conseguenza di un'attenuazione del caldo. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con People Move, in diretta da Pescara con Christian Redox.
3: Solo una parola.
4: Al mio segnale, scatenate l'inferno. Hey! Yeah! Yes!
1: Alza! The weekend starts now. Alza! The weekend starts now.

18.01, volevo salutare i colleghi che in questo momento sono ancora a San Marino, al centro Luveo, la mia cucina. C'ho quella io. E quindi di conseguenza li voglio salutare perché loro stanno belli al fresco e poi si godono anche quello che vengono cucinato all'interno di quelle fantastiche cucine, appunto, del centro Luveo di San Marino. Comunque oggi è sabato 27 giugno. Oh, ve ne siete accorti, eh?

0: andare sull'onda della musica dance e con che cosa? Con la musica dance, e quindi non lo so. Allora, siccome sono stato in onda anche ieri, no? Allora qualcuno magari dice: oh, ma che giornata è oggi? Vabbè, dai, basta. Iniziamo? Ah sì, lo facciamo subito. Vabbè, dai, schiccia il bottone. Voglio iniziare oggi con un DJ amico esordiente. Sto parlando di Axel Blades e il suo nuovo pezzo che si chiama On Repeat. Siamo un po' su con il BPM, eh? Ma siccome vi dobbiamo svegliare dal torpore del caldo estivo, e allora andiamo!
1: Late night on repeat, same road, same backseat.

Senti come meno sto ragazzo. Mena, mena. Mangia il ventilatore. Mena, mena.

0: Bravo DJ, un giovane DJ. Lui si chiama Axel Blaze. Beh, a me piace. È piaciuto, quindi che faccio? Non lo suono? E adesso rallentiamo un po' perché eravamo oltre i 140 bpm. Eh sì, perché sennò dopo mi dite. E comunque c'è già qualcuno che suona al citofono. Chi è?
1: Potresti dire a Emenia che l'amo tantissimo.
0: Ciao, no, manco ciao. Vabbè. Ok, Ilenia, lui ti ama tantissimo.

0: Sono le ore 18.06 e tutto va bene. E il primo che dice nada male,
1: eh no,
0: va tutto bene. Perché? Perché vi offro l'aperitivo, dai.
2: Uffa, mostra.
0: Magari proprio sto caldo.
3: Pronto? No, non mi disturba affatto. Quindi.
0: Mica vero. Questo è People Move! Ah, volevo dirvi che in console ci sono io, In console in questo momento, visto che dietro non vedete nessuno, c'è Christian Redox! Sì!
2: Skitty Bippoppi!
0: Chi è? Avanti, chi è? Chi è? Pronto? Chi è? Mannaggia, chi è?
4: Siete all'ascolto di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
0: Sì, sì, giusto.
4: È in onda in questo momento il programma People Move.
0: Bravo,
4: ai microfoni, l'unico, inimitabile, mitico, inarrivabile, ineguagliabile, Christian Redox.
0: Sono io.
4: Buona serata a te, a tutta l'Italia, da Antonio di Parma. Ciao.
0: Ciao amico mio, se non ci fosse lui noi dovremmo inventare. Io e Ronnie Milani lo costruiamo ogni lunedì, poi la domenica lo sfasciamo e poi lunedì lo ricostruiamo. Chi?

che voglio dire, in questo momento io gradirei la temperatura dell'acqua della Sardegna, che è allora, siccome è pulitissima, però è leggermente fresca, proprio leggermente. Scusate, durante il cambio che ho appena fatto, volevo salutare gli amici di Super J. Ciao amici! Ciao. No, perché alle 23, dopo le 23, loro ci rimettono in replica. Quindi bisogna salutarli, no? Ciao amici! Canale 16 del Digitale Terrestre Abruzzese!

attimo mi rilasso, e che sto mixa, scusa, eh. Wow, arriva DJ Michelle. Eh sì, secondo me sì. No? Boh. Questa ragazza c'ha 16 anni. E questo è il suo nuovo rifacimento. Già.

0: veramente ragazzi, mentre io sto cambiando, dobbiamo andare avanti, perché
1: chi si ferma è perduto.
0: C'hai ragione. Sono arrivati dei messaggi al 338-141-1001, vogliamo ascoltarli? Sì, questo di prima.
2: Potreste dire a Elenia, sì, che l'amo, sì, tantissimo.
0: Sì, ok. E poi è arrivato quest'altro. Chi è?
3: Potreste dire a Elenia che l'amo anch'io tantissimo? Siamo in due, dai, che facciamo?
0: Non lo so. Come funziona in questo caso? Benvenuti in People Move!

0: Ciro,
1: Ciro da Modena poi.
0: Ciro,
1: secondo me tu non sei di Modena,
0: però va bene uguale. Ma io mi
1: sai come mi chiamo io? Non lo sai come mi chiamo. Vabbè, fai.
0: Ciao Ciro.
1: Poi c'è qualcuno che mi scrive: ciao, vi salutiamo in piscina perché c'è un ca

0: chi è?
1: Pronto? No, non mi disturba tanto.
0: Ma sei sicuro? Scusami. Chi è?
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto?

ti devo dire che mi sta un po' ispirando, che ti stiamo ispirando come musica. Grazie, grazie al collega. Io sono Cristian Relox. No, perché magari se c'è qualcuno che si è svegliato adesso, vabbè, può succedere. Vado a salutare Giorgio DJ da Castelnuovo del Garda, provincia di Verona. Complimenti per la tua scelta melodica. Studio Più Forever. Grazie, amico mio. Lo so, e questa è la musica che mi piace.

salutare Gioele oppure Andrea? Tanto su tutte e due Pettini? Salutiamo la famiglia Pettini. Buon pomeriggio Christian, vai così. E vai che andiamo, vai!

Qualcuno si sta lamentando dei gradi che ci sono fuori, 37, io qui non li leggo più. Meglio così, forse. Dice non è estate. A cremazione! Io preferivo più il pistacchio che la crema, però, Dai, scherzo! This one here make you vibe and step, tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap Grande Redox, si sta bene solo a mollo, appena si esce dall'acqua facciamo come un bel ovetto cotto, c'hai ragione. Sì. Vai. Qua c'è l'amico mio di Miramare di Rimini. Sto parlando di Marco Tonti, ciao Marco. Stai a fare la storia. Che fai dopo la pubblichi? No, perché dopo io la ripubblico, allora ci pubblichiamo.

fuochisti che magari sono lì per preparare un po' di... Volevo salutare Francesco, il fuochista del vabbè, sono cose che possono anche succedere poche volte, non sempre, non tutti i giorni, perché allora

0: fermi tutti. Posso? Posso? C'è un messaggio che arriva da Silvia. Ciao Silvia.
1: Ciao bello, ciao. Comunque volevo dire che siete gli unici. Una musica così bellissima.
0: Grazie.
1: E guardandosi in giro, poche radio mettono.
0: Dillo! Yeah, dillo! No, com'è? Ci ha lasciato così. Il più bello. Grazie a Silvia! Silvia de Monza! Grazie.

messaggio. Chi è? Chi è? Chi è che suona sto convento? Chi è? Non suona. Chi è? Ma non hai registrato niente? Vabbè, quando fanno così gongolano.

0: buona domenica anche a te. E siamo arrivati, sono le 18:26, se ci sei, batti un se, che subito, non lo so. Vabbè, sono le ore 18:26, è passata la prima mezz'ora, quindi di solito ringrazio il DJ, ma visto che sono io, quindi non mi ringrazio. Ma ho capito che la selezione vi è piaciuta, quindi devo dare la linea a De Senzano, ma torniamo subito con il primo party time dove c'è DJ Danilo DJ, quindi fermi lì, perché noi qui si continua!
1: Questa è People Move. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: Questa è People Move.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.

0: Chi è?
1: Ciao, sono sempre io, sono in macchina e non potevo più parlare. Comunque volevo dire che le altre radio sono da depressione totale. Una musica così la fate solo voi e vai!
0: Grazie Silvia! Alle ore 18.32 rientriamo dal centro Italia, Christian Reynolds in questo momento in compagnia di DJ Danilo DJ. E la musica è proprio quella, Quella che è? Quella per l'aperitivo. Dai, dai! Vado a salutare la mia amica Mary!
2: Ciao Milano!
0: Ciao Mary! Buon sabato pomeriggio anche a te!

0: Eh. Quando vi dico seguitemi i miei pugnacci. Dovete seguire e spugnare.
1: È giusto.
0: Oh, che fotte.
2: Noi dobbiamo riaprire il manicomio.
1: Ah sì, dai. Volevo salutare chi in questo momento, non so come faccia, che coraggio possa avere Bruno di Karate Beach, che in questo momento sta facendo una corsetta in solitaria, come ogni sabato pomeriggio, verso le ore 18:30. E lui dice, ho sudato anche l'acqua del battesimo. Beh, immagino, insomma, no? Perché con questa temperatura e poi tu ti metti a correre, e allora. Vado a salutare anche Alessandro da Brittonico. Ciao Christian, sempre tanta roba ascoltarti, grazie di esserci. Alessandro, grazie.
3: One, two, three, Red Dog.
1: Ci sei? C7, anche C8.

0: ragione.
1: Dica.
0: DJ Danilo DJ. Saluto Robertino di Pesaro, ciao Robertino, buon pomeriggio anche a te. Da parte di Christian Redox e Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia è People Move.

0: E dobbiamo fare un complimento al grande Gabri.
1: Sì, perché qualcuno ci sta ascoltando dalla macchina di rientro dai regionali Esco B di nuoto.

e colgo l'occasione per risalutare gli amici di Super J, che come ho detto all'inizio, da questa è la seconda o la terza settimana, credo forse la terza settimana, andiamo in onda dalle ore 23:15, 23:30 più o meno all'incirca, verso quell'ora lì, molto tardi la notte, quindi salutiamo gli amici di Super J che in questo momento si stanno guardando. Ciao amici, ciao amici. Saluto Alessandro da Cesena che dice: Chris ha sempre una musica bellissima. Alessandro, questa è colpa di DJ Danilo DJ. Colpa sua. È colpa sua. Colpa della sua console. Sì. Volevo ricordarvi, perché magari c'è qualcuno che non ha visto le nostre stories, che fra un po' come Top DJ c'è TBG,

Leggo i messaggi che arrivano al 3:3 841 1001. Do un consiglio: magari scaricatevi l'app a Radio Studio Più, così non vi dovete ricordare il numero che ho poc'anzi detto. 3:3 841 1001. C'è qualcuno che scrive: domani tutti in chiesa, devo rifare il battesimo, perché lui prima ha suonato anche l'acqua del battesimo. Un saluto a DJ Danilo DJ. Vabbè. E poi c'è gente che ci ascolta, un sacco di gente che ci ascolta in bordo piscina. Potete fare gli auguri a Sandro, Sandro Di Flero, grande Radio Studio Più, siete i migliori. Grazie Andrea, grazie a te, Sandro. Happy birthday, happy birthday, alla tortina, ecco. Ci mancava, questo siparietto, Ah, ma che pezzo ha messo? Scusa. She's homeless. Oh.

0: Ma dove l'hai trovato sto pezzo?
1: Vabbè, ma non mi sente perché figurati.
0: Alla musica non alta, di più, altissimissima. Vado a salutare un po' di gente che sta scrivendo al 338-141-1001 e dice un saluto da Vlad in macchina con Radio Studio più a palla e finestrino basso. Mamma mia, quante tipe mi stanno guardando. Perché sei bello. Voglio dire, ti stanno guardando perché sei bello. Mica perché hai il volume alto. E magari ti dicono fra un po'.
2: Un famo strano.
0: Che ne so io, dai, può succedere. Chi è? Christian, se ti capita di passare in Trentino, sappi che sarai sempre il benvenuto. Grazie! Poi c'è qualcuno che scrive: ciao amico mio, si torna da DDL da dove torni? Perdonami. Saluto il mio amico Hiroshi da Tollo. Ah, salutami tutti quelli di Tollo. Lui saprà. Sai? No, non lo sa. Ah, vabbè. Che vuoi fa?
3: Pronto? No, non mi disturba affatto, mi dica.
0: Beh, mi dica. Aspetta che c'è una che sicuramente dice qualcosa di bellissimo. Chi è?
4: Sei arrivata la Parru, si va a cena.
0: E dove vai?
4: E tu andi dalla Parru?
0: Sì, vabbè.
4: Sì. Buon weekend a tutti!
0: Chissà dove va a cena la Parru e con chi va a cena.

0: aspetta, aspetta. Chi è, avanti, pronto, pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto? Pronto? Pronto?
2: Pronto? No, non mi disturba, affatto, mi dico.
3: Noi dobbiamo riaprire il manicomio.

È arrivato un messaggio che dice e a noi non ci saluti, già fatto, però qui chi ti ascolta dalla macchina di rientro da Lodi, dai regionali, SOB di Nuoto, grande Gabri, l'ho detto già prima, se che è stata a fa dentro la macchina, che è stata a fa dentro la macchina, eh? Si guida e si ascolta la macchina e basta, ok? Gioco, scherzo, dai, può succedere, il caldo è tanto, quindi può succedere anche a me, che mi scordo, che so, non mi sono scordato stavolta.

0: Redox.
1: Sono qua. Arrivato un messaggio che dice: ciao, sono Gabriele, volevo dare un saluto a tutti. Ciao Gabriele, un saluto anche a te. Grazie! È arrivato un messaggio, posso? No, mi dispiace se lo suono. Chi è? Avanti!
2: Per far la vita meno amara, sì. Ascolta sempre sì. Christian Redox da Pescara.
1: Ah, ok.
2: E se della vita vuoi di più, ascolta sempre Radio Studio.

Dopo lunedì lo rimontiamo per Ronny. Ciao Antonio, grazie. Se non ci foste voi, giustamente, non esisterebbe neanche People Move, perché People Move è fatto

0: dalla gente, da voi che siete dall'altra parte. Aspetta. Chi è che suona sto commento? Avanti, chi è?
1: Miguel, sono sempre me.
0: Chi è? Elisabetta.
1: Saluti da Elisabetta di Civitanova.
0: Ciao Elisabetta.
1: La mia testa continua a muoversi, ma non la posso fermare con questa bella musica. Ma
0: c'è
1: come
0: ragione.
1: Si fa? Ciao, anzi, ciao, non ci voglio più.
0: Ciao amica mia, buona serata anche a te, buon pomeriggio, 18:52. È arrivata anche Monica da Porto Sant'Elpidio. Mi augura ovviamente un buon

0: Sei contento adesso?
1: Eh sì, tanto.
2: Ciao Cristian
3: Redox.
1: Ah giusto, sì. Dillo tutto perché magari. Dica. Ci risterebbe anche un altro saluto qui. Gli amici di Super J. No, perché dicono chi è, chi sei? Io sono Cristian Redox. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E il programma si chiama People Move. Lo facciamo dall'Abruzzo, dal centro Italia. Io sono qua. E lui che è là si chiama DJ Danilo DJ. Vabbè, tanto per capire. Fare il punto della situazione. Ci stava, ci sta.

0: Peschiera Borromeo, che a sua volta vorrebbe salutare la sua mogliettina Annetta. Ho detto bene? Annetta! Ciao Annetta, ti saluta il tuo angelo. E questa sera ti porta a mangiare fuori, eh?
1: E poi dopo?
0: Angelo, poi dopo si va a nanna, eh? Fa il bravo.
1: E allora?
0: Fammi salutare chi aspetta, Antonio e Beppe, che stanno facendo lo spiedo per anniversari. Che vuol dire con i nostri figli? Spiegatemi, perché questa cosa dello spiedo ovviamente al sottoscritto interessa. Ma come se non interessa? 18.56, come al solito, arrivato a questo punto dobbiamo ridare la linea a Desenzano, ma c'è un ma, ovvero fare gli applausi a DJ Danilo DJ, che è stato bravissimo. Fra pochissimo, dopo le news, torneremo e con noi ci sarà il top DJ questa settimana, DBG. A fra poco! E non sghisce il punto.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Pew.
5: Your dance station.
6: Studio Pew. News.
7: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo. L'estate del turismo riscopre la passione per mappe e cartografia. Necessary Fiction, Maps, Art e Models of Our World è il titolo della mostra che accoglie turisti appassionati nella suggestiva abbazia di San Gregorio a Venezia. Ma intanto, da questo weekend, tornano a casa nella Biblioteca Capitolare di Verona, la più antica biblioteca al mondo ancora operante, due globi della prima metà del Settecento firmati da Johann Gabriel Doppelmayr. Tornano dopo un attento restauro realizzato da Francesca Telli.
8: Sono particolari perché la manifattura è veramente eccezionale, anche la conoscenza del cielo e della terra, se pensiamo che sono degli anni 20 del Settecento. Anche dal punto di vista tecnico sono state eseguiti in maniera estremamente elegante, anche la finitura color ocra che li contraddistingue rispetto ad altri che non hanno questa finitura li rende estremamente raffinati, e con il restauro siamo riuscite ad arrivare a leggere perfettamente tutto quello che è scritto su questi globi meravigliosi.
7: Il restauro è stato presentato alla Biblioteca di Cremona, che a sua volta conserva altri due famosi globi oltre ad altri tesori. L'altra specialista della conservazione, Roberta Bulzoni.
9: Partiamo dai due globi cinquecenteschi di Mercatore, due opere molto rare, per poi proseguire con il rotolo quattrocentesco pergamenaceo, che è stato recentemente restaurato, 6 metri abbondanti di lunghezza, e poi numerosissimi manoscritti preziosi e delle incisioni, da non dimenticare i meravigliosi Rembrandt.
7: Infine, nuove mappe e indicazioni di viaggio all'Ulisse Fest, festival organizzato dall'Only Planet, che quest'anno si svolge dal 10 al 12 luglio a Genova. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Buon ascolto.
10: Spot.
11: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con People Move, in diretta da Pescara con Christian Redox.

Italia, in diretta dal centro Italia, Christian Redox con People Move e il Top DJ. Come vi ho poc'anzi detto, in questo momento in console, dall'Emilia Romagna, c'è lui.

canzoni che state ascoltando sono sicuramente quelli che vi consigliano. Non consigliano, consigliano. È come la multa. Un buon aperitivo. Ma hai messo il pezzo che adoro!

ma tanti premi. E tra parentesi anche la suoneria di Carlo, dice un pezzo che spacca è la mia suoneria, hai capito? Almeno leghi a dei momenti felici, eh beh, almeno la musica è bellissima, poi la telefonata che arriva, che ne

cari amici di Super J, canale 16 del digitale terrestre abruzzese, che andiamo in replica lì, stasera, il sabato notte, dopo le 23, hai capito? Per chi non riesce a dormire, magari è appena rientrato, oppure sta per riuscire, oppure non lo so,

0: Ciao Studio Più.
1: Ciao.
0: Un saluto da Frontone.
1: Ciao.
0: Da tutti noi ragazzi di Iesi.
1: Oh.
0: E siamo in campeggio.
1: Wow.
0: Ciao ciao.
1: Fa caldo lì? Che temperature c'è? Si soffre? No, dai, perché campeggio ci sono gli alberi, le piante che rinfrescano.

0: Chi è?
1: Sono Alessandro, no, si sta benissimo.
0: Ah, beh.
1: Piscina o fiume.
0: Bene.
1: Si sta benissimo. Grande.
0: Si sente anche dalla voce comunque. Ciao amico mio. E poi chi c'è? Chi è? Avanti.
2: Ciao Cristiano.
0: Ciao amico mio.
2: Sempre il top player. Un grandissimo saluto. Ciao fratello Ivan da Pioltello. Ciao.
0: Ciao. E poi, aspetta, chi è? Avanti, c'è posto.
3: Buonasera a tutti, qua da Riva Trigoso, da Simone e dal mio amico Dylan, che qua di fianco a me, sulle rocce, siamo qua al mare. Grande wow. Cristian, un saluto speciale a tutto il popolo di People Mood. Ciao, stay with us.
0: Ciao amico mio.

0: Avanti.
1: Ciao Cristian, sono Daniele di Bergamo.
0: Ciao Daniele.
1: Volevo mandarti un saluto e la Elena voleva un saluto da te.
0: Ciao Elena.
1: Che sta preparando da mangiare. Ciao a tutti, buona serata. Ciao.
0: Elena, che stai preparando? E siamo curiosi però, però non va bene così. Che si mangia stasera?
2: Anche?

0: Arrivato un messaggio, chi è? Avanti, avanti!
1: Ciao!
0: Ciao!
1: Io sono Benedetta da Monza.
0: Ciao Benedetta!
2: Complimenti, studio più!
0: Complimenti e ringraziamo anche il papà di Benedetta, grazie, complimenti, ma i complimenti vanno a TPG e a voi.

hanno informato in merito, eh? Stasera a casa loro si mangia pizzette. Mi dicono, ti aspettiamo, c'è posto anche per te. Guarda che vengo, eh! Simbolicamente io ci sarò a cena con voi. Ah, ovviamente si beve birra, eh? No, perché cioè, le pizzette voglio lì. Cioè, no, cominciamo, eh? Attenzione! È la ghiacciata però, eh? Attenzione, attenzione, eh! La porto io però la birra. Se voi mettete le pizzette.

0: Arrivano gli applausi per il top DJ. Sta continuando a suonare, assolutamente, no? Pelle d'oca, davvero pelle d'oca. Ringrazio ancora un'altra volta DBG per aver rinfrescato il nostro pomeriggio con questa bellissima selezione dance regalataci al momento del top DJ, appunto quando arrivano le ore 19. Il top DJ questa settimana era appunto DBG. Per quanto riguarda noi, ci dobbiamo fermare per qualche istante, ma poi torniamo subito con l'ultimo DJ, il local DJ. Questa settimana abbiamo Luca Narcisi, e quindi fermi lì perché vengo, se no a prendervi a casa.
1: Questa è People Move.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic, Teen Tang.

0: Questa è People Move.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: Studio Pew.
2: Party time.
4: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.

Meglio solo, meglio solo. Come una pistola. Che c'è sotto? Signori, il local DJ.

0: andiamo! È arrivato un messaggio? Eh sì, mi sa che è arrivato un messaggio. Chi è?
1: Ciao, sono Marco da Cutramontana.
0: Ciao Marco.
1: Stiamo tornando dall'acqua,
0: aia!
1: Più sempre a palla.

0: momento di salutare un po' di gente che sta scrivendo al 3:08:141:1001 e lo facciamo subito andando a Pesaro, dove troviamo Alessio, Stefano e Stefania. Poi da Pesaro, sai dove andiamo? Aspetta che te lo dico in questa maniera.
1: Ciao Milano!
0: Andiamo a Milano, dove c'è un mio omonimo. Ciao, grandissimo Christian, tra poco si inizia a lavorare fino alle prime luci del mattino in vostra compagnia. Ciao da Christian, il tassista notturno di Milano. Ti giuro che la prossima volta che salgo a Milano ti cerco e voglio salire con te dentro il tuo taxi e ascoltare Ronnie Milani. Ciao amico mio, buon lavoro. Ciao Christian, ti ascolto un bel volume. Alex JJ da Arezzo, ciao amico mio, grazie, fai bene.
2: Parto con la cassa e poi ci metto il basso.
0: C'è un sacco di gente sta

da un mio omonimo, questa volta da Concesio. Siamo tanti, Christian, capito? Aspetta che arrivo,

Abbiamo il pizzaiolo Antonio di Brembate. Brembate però di sopra e non di sotto, eh. Musica che spacca, Luca Narcisi.

0: Ma certo che sì, da parte mia e di Luca Narcisi. Ha messo la testa sotto, niente, non la rialza più. E che dobbiamo fare?
1: Vogliamo la musica che batte come un maniscalco sull'incudine quando ferra i cavalli.
0: Ce l'hai, ce l'hai.

0: quando vi dico seguitemi i miei pugnacci.
1: Sì.
0: Dovete seguire e spugnare. Poche tutto.
1: Vabbè.
2: Cristian!
3: Eccolo!
2: Fuel the power!
3: Giusto!
2: Dalle 18 alle 20, tutti sabato!
1: Tutta l'Italia!

0: Chi è?
1: Ah, che stasera si salta vicino alla tavola con gli arrosticini di pecora! Trottarello, Frattino e Carlini!

Ha sentito, eh? Ha sentito. In questo momento in console c'è Luca Narcisi DJ. In diretta dal centro Italia, People Move, 19.53, pochissimi minuti e poi... E poi torna il mio amico DJ Domi con Disco Fenomenale. This

0: da un po' non sentivo. Stavo per darti per dispetto a chiamare chi l'ha visto.
1: Il Gallinaccio!
0: E ci augura un buon weekend! Beh sì, è quasi arrivato. Quasi ciao. Ah, questo è per lui, per Luca Narcisi.
2: Vogliamo la musica che batte se, come un maniscalco sull'incudine quando ferra i cavalli.
0: Hai ragione, c'hai ragione.

0: gli applausi per i DJ che hanno suonato durante tutta quanta la trasmissione.
1: Un po' mi ci metto pure io.
0: Volevo salutare e ringraziare DJ Danilo DJ, il top DJ di questa settimana, che è appunto DBG, è arrivato alle ore 19, e poi il DJ che sta ancora suonando sotto, sto parlando di Luca Narcisi DJ, che mena come un maniscalco, ma soprattutto come se non ci fosse un domani. Io ringrazio voi che siete dall'altra parte e sicuramente vi do appuntamento per la prossima settimana, sempre a partire dalle ore 18 su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, in diretta dal centro Italia con il programma che si chiama People Move. Vi auguro sicuramente un bellissimo sabato sera, ma soprattutto una rilassantissima domenica. Quindi quandi, ciao a tutti, buon weekend!
2: 30 minutes of every hour.
3: The party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Pew.
5: Your dance station.
6: Questa è People Move.
7: Spot.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dami e Disco Fenomena.

0: This is Disco Phenomena
1: with DJ Dammy.
0: Disco Phenomena on Radio Studio Q.
2: Questo è Disco Phenomena. I kid

0: questo è Disco Fenomena.
1: Disco Fenomena!
0: Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.

0: Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena.
1: This is Disco Fenomena with DJ

0: This is Disco Phenomena with DJ Danny. Disco Phenomena on Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia sui 92.7 e 93 MHz. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9. A Madonna di Campiglio, sui 92.4. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Offline.

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want

0: This is Disco Phenomena
1: with DJ Dammy.
0: Disco Phenomena on Radio Studio Pew.
2: Questo è Disco Phenomena.

0: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Apice dell'ondata di caldo in questo weekend, inizio della settimana con punte anche di 40 gradi sui settori di centro-nord, in pianura padana, 38-39 gradi sulla Toscana, leggermente inferiore ma pur sempre su valori piuttosto alti. Al sud avremo punte di 37-38 gradi, soprattutto in Sardegna, con afa pronunciata soprattutto nelle ore serali. Anche la giornata di domenica si conferma una giornata molto calda. Poi con l'inizio della prossima settimana si intravedono cambiamenti e la possibilità, conseguenza di un'attenuazione del caldo. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

that body. Come on, work that body. Let's go, work that body.

0: Radio Più Dance Station. This is the Radio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

lo so che è in inglese, però sono due parole, dai. E sono facili, dai. You Happy Children, bravi. Andrea Buizza, Ugo Palmisano, Radio Studio Più.

signori, arriva lei, una mantovana doc, arriva Ivana Spagna. Come fa? Bravi. Allora ragazzi, su Easy Lady la mano e

Staccate le gambine perché si salta con la mano sua, eh! Siete pronti, Marmirolo? Adesso! Salta, Marmirolo, dai! Dancing through the night!

qua, c'è più aria. Siete pronti?

los pronti. Uno, due, tre. Wow, boy, ve lo ricordate? Signorine, a chi piaceva Simon Le Bon? Aspetta Andrea, aspetta Andrea. A quante signorine piaceva Simon Le Bon sulle mani? L'avete visto adesso? Ora è diventato Maxi Bon. L'avete visto? Eppure io prima ero 60 kg.

Tutti! War Boys! La mano veloce! War Boys! War Boys! Fatevi un applauso, bravissimi! Bravi! Shine! Signori, quando si può non saltare, avvicinatevi tutti! Avvicinatevi!

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

buonasera signorine, ben arrivate, prego. Parabam. Parabam. Tutti dentro Barberano. Sta arrivando anche un filo d'aria che non guasta, tutti. Parabam, pam, pam, pam. Guardali, guardali, guardali, guardali, guardali. Che meraviglia.

Siete pronti? Dove? Questo può passare, ma

mano e pong, già, già, già. Signori, arrivano loro, il Santa Esmeralda. Rimaniamo nel 79, questo è Don't Let Me Be Misunderstood. Allora mi raccomando, battete le mani come di piccoli Joaquin Cortez, girate su voi stessi. A un certo punto della canzone avrò bisogno di voi. Adesso movimento libero con le mani, andiamo. Movimento libero con le mani, vai vai, gira gira. Sta venendo un'ischemia.

pedalino più veloce, forza! Al mio tre un bell'urlo e andiamo avanti, siete pronti? Uno, due, tre! Scusa Andrea, tiro giù un attimo. C'è un fabbro per togliermi la maglia da dosso? È possibile? Ah no, non c'è, scusate. Andiamo! Allo su!

meravigliose di questa sera. Sentiamo ancora l'urlo delle donne, 1, 2, 3. L'urlo dei maschietti, 1, 2, 3.

Maschietti, occhio. Maschietti, la prossima è per voi. Soprattutto ai maschietti che hanno gli occhiali.

colpa di questa signorina che arriva. 1987, signori, la Sabrinona Salerno. Con Voice, Voice, Voice. Era appena 18enne e arriva questo pezzo meraviglioso per tutti i maschietti che hanno perso le

bravi. Anche adesso è una bellissima, quasi 60 anni, ma è ancora una bellissima donna, Qui eravamo nel 1987. Come fa? Mi raccomando sul ritornello, soprattutto i maschietti, mano su e si vola.

0: Tutti! Boys, boys!
1: Guarda,

signori, se vi siete appena sintonizzati, ciao Ugo, lui Andrea Marmirolo. Signori, ve lo ricordate lui? Lui è Falco. Ve

Spot. Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

0: studio più External Live in diretta radio e TV.
1: Occhio, occhio! Il viaggio continua!
2: She's crazy like a fool.
1: Signori, arriva Daddy Cool! Arriva il grande ballerino Bobby Farrell! Vediamo come siete messi in inglese!

Signori, fuori le voci! Chi non la canta non è della festa!

Aspetta Andrea, tira giù, come? Bravi. Allora su your body, my body, le mani devono essere veloci. No, no, ve lo chiamo io.

Allora Silvia, abbiamo tuo figlio, è qua con la sicurezza, è più sicura di lui. Silvia, eccola, l'abbiamo trovata. Sei tu Silvia, amore? Ah, è un'amica della mamma, ok. Perfetto, risolto. Allora guardate tutti me, guardate tutti me, tutti in fila.

Grande, ultimo, fortissimo, pronti? Come va? Più

radio. Allora signori, fermo Andrea, fermo. Allora fatemi la mano a Gabbiano, aspetta, tira giù Andrea. Fatemi la mano a Gabbiano per favore. Mettete le mani a Gabbiano. Allora quando ve lo chiamerò io dovete saltare con le mani a Gabbiano. Adesso niente Gabbiani, ve lo chiamo io, andiamo.

0: con le mani in tasca questo.
1: Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Apice dell'ondata di caldo in questo weekend, inizio della settimana con punte anche di 40 gradi sui settori di centro-nord, in pianura padana, 38-39 gradi sulla Toscana, leggermente inferiore ma pur sempre su valori piuttosto alti. Al sud avremo punte di 37-38 gradi, soprattutto in Sardegna, con afa pronunciata soprattutto nelle ore serali. Anche la giornata di domenica si conferma una giornata molto calda. Poi con l'inizio della prossima settimana si intravedono cambiamenti e la possibilità, conseguenza di un'attenuazione del caldo. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
0: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.
3: Ci avvisa lei quando siamo in diretta, vero? Io lo so. È l'unico con l'assistente, l'unico DJ con l'assistente. Buonasera Italia, siamo in diretta.

0: sento un'altra volta. Abbiamo Federica e Alice. E quando arriva loro,
1: sì, fare musica in ogni momento.
0: In ogni momento.
1: Senza una tromba,
0: alziamo le mani.
1: Nessuno strumento. Vi faccio un esempio.
0: Occhio, eh.
1: Alziamo le mani.
0: Venite più al centro.
1: Tempo.
0: Andate sul palchetto, va, che è meglio.

Botti! Cosa ti stai dicendo?

Adesso che ci vuole Maltrone non ce l'abbiamo. Oh, piano però, che Anna si rompe. No, devi giocare, non te la devi portare a casa, devi giocare. Bravo, così. Così. Ah no, ce l'abbiamo il drone. Signori, le mani tutti!

0: credi di essere a Colle Beato ed un altro ti accorgi che devi ricominciare, ricominciare da zero. Benvenuti a Colle Beato!
1: Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
0: Eccolo qua, vediamo chi la prende.
2: Io!
0: Siete un po' piccole per giocare con le palline. E le mani vanno verso il cielo.

sono quei 10 bpm, ma fa niente. È la versione house.

0: Sergio De Beato, signori, non badiamo a spese
1: di essere giusto
0: e di essere un grande uomo.
1: In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
0: Yes.
2: Music is the vibe.
0: Willa.
2: So open up your
0: eyes. Non è il momento limone.
2: Time is running out.
0: Vedi che lo faccio anch'io.
2: Find

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: I fiori di lilla. Dobbiamo sospendere un attimo il gioco delle palle. Dobbiamo sospendere un attimo il gioco delle palle.

27 giugno, Max Pedersini, Frankie Gada, la radio c'è, la musica non manca, con la voce.

We'll be right back.

signori. Avete presente la danza delle streghe? Avete presente?

quante donne ci sono questa sera. Lasciati andare. Così dovrebbero essere tutti come lei, pieni di gioia,

0: non ce la fa rimanere fermo.
1: Adesso è tempo di sognare. Questo è un gioco non convenzionale. Ti senti pronto? Possiamo cominciare?
0: Oh yes.
1: Inizia il gioco.
0: Il gioco dell'amore. Play Alive. Lo so che tu vuoi salire. Senti che disco però. Senti che emozione.

balla con loro, guarda, fate un trio. Bravissima.

è una meraviglia, signori. Max Pedersini. Hola. Dove sono quelli che domani non lavorano? Dove sono quelli che domani non lavorano? Lo so. Alla grande. E quelli che lavorano dove sono? Grandi eroi. Oh, entriamo nella piramide.

spot. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

concorso che si chiama Vinci la tua casa. Ho qui delle chiavi, controllate nelle vostre tasche se c'è qualcuno che stasera non ha le chiavi, perché queste sono le chiavi proprio di casa, quindi se qualcuno le ha perse sono qua alla console. Alla console!

baby. Questa è la meraviglia, targata con le Beato. Questa è l'energia. Alice, Federica. Credo che

0: Siete meravigliosi, signori! Siete meravigliosi!
1: Ok, signorina,
0: anche questa, anche questa. Hey baby! Okay, fa così più o meno, eh! Avete

Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più. Questa

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Vuoi il sound quello giusto? Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Radio Studio Più è sempre con te. A Milano sui 93.4.
0: Studio Più External Live in diretta radio e TV.

Il ritrocedente. Vamos, vamos, vamos.

0: E questa notte vi portiamo nel fantastico mondo del burlesque!
1: The French are glad to die for love.